0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

darti un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

e dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di

0: ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Primo mistero, la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino vennero al sepolcro, ed entrando videro un giovane che disse loro: voi cercate Gesù il crocifisso, è risorto, non è qui.
2: Con la sua risurrezione Cristo ha vinto la morte e il peccato e ci indica una vita nuova. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo.

0: Quindi egli li condusse fuori verso Betania, alzò le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva si allontanò da loro e sotto i loro occhi si alzò in alto e una nube lo sottrasse ai loro sguardi.
1: Gesù ci insegna che nelle vicende di questa vita dobbiamo tenere fissi i nostri pensieri dove sono le vere gioie.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli.

0: Compiendosi i giorni della Pentecoste, tutti i discepoli erano radunati insieme nello stesso luogo ed improvviso apparvero lingue come di fuoco che si spartirono posandosi ognuna sopra ciascuno di loro e furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in diverse lingue.
1: La discesa dello Spirito Santo ci deve far ricordare che anche noi dobbiamo vivere sotto il suo influsso, rendendo testimonianza davanti a tutti.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Madre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero, l'assunzione di Maria Vergine al cielo.
3: L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.
4: Pensiamo a Maria che, associata a Cristo, vince il peccato e la morte ed è pegno della nostra gloria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, l'incoronazione di Maria nel cielo.

0: Un gran segno apparve nel cielo. Una donna ravvolta dal sole e la luna sotto i suoi piedi, e sulla testa una corona di 12 stelle.
1: Pensiamo a Maria che regna con Cristo e per noi è mediatrice di tutte le grazie. Dobbiamo ricorrere a lei con fiducia.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21:30, in diretta, un nuovo film alla radio. A cura di Marco Pieroni.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: it?
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Previsioni meteorologiche, 17 giugno 2026. Cielo sereno al mattino con minime stazionarie o lieve aumento. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità in Appennino, con locali rovesci o brevi temporali in rapido esaurimento, in serata sereno o poco nuvoloso. Venti deboli occidentali, massime in aumento fino a 33 detro 34 degram. Affidabilità alta.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Giovedì, lodi mattutine.

Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

Tu allieti i nostri occhi con le meraviglie del creato. Sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.

Fa che sperimentiamo fin da questa mattina la tua misericordia e la gioia che tu dai ai tuoi amici sia la nostra fortezza.

0: Dio onnipotente ed eterno, esaudisci le preghiere della tua Chiesa che al mattino, a mezzogiorno e alla sera celebra le tue lodi. Disperdi dal nostro cuore le tenebre del male, perché procediamo sicuri verso Cristo, vera luce che non tramonta. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Restate con noi, anche d'estate. Contattaci su WhatsApp al numero 333 898 2560.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: in Blu 2000 News.
1: Casa Bianca e Teheran confermano. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano, in particolare Bagheyn, ha precisato che il memorando d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato da entrambe le parti in via elettronica. Domani l'incontro delle delegazioni a Lucerna, in Svizzera. Diffuso il testo dell'accordo, per l'Iran ha previsto un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Teheran accetta però di diluire il suo uranio. La questione gestione di Hormuz sarà definita nei 60 giorni di trattative che seguiranno dalla firma domani a Losanna. Sarà il Papa a celebrare oggi alle 16:30 i funerali del cardinale Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Fratello esperto e saggio, così lo ha definito Leone XIV. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore in via Aurelia. Ha servito la Chiesa con profonda dedizione. Queste le parole di saluto dei vescovi italiani. La vita del cardinale Ruini nel servizio di Paolo Fucini.
2: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini, a 23 anni, era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV.
1: Ieri Trump, dal vertice del G7 di Vienna, ha rivendicato il successo dell'operazione Golfo, auspicando poi la fine della guerra in Ucraina e parlando di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato contatti con la Russia. Intanto il sindaco di Mosca questa mattina riporta di nuovi attacchi di droni ucraini nell'area della città, affermando che è stata colpita una raffineria. Meloni si dichiara soddisfatta del vertice di Vienna e, parlando di convergenza tra leader non scontata, torna anche sul disgelo con Trump. Abbiamo entrambi un carattere forte, ma capiamo i nostri punti di vista. Oltre 527.000 studenti si cimenteranno oggi negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano. La scelta sarà tra 7 tracce, mentre domani seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, ancora tutti i giorni insieme dalle 7 alle 10 su in Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani, questa mattina ancora una volta, sono abbastanza consonanti nel titolo di apertura perché si guarda allo sviluppo della questione Stati Uniti-Iran con la notizia arrivata a nottetempo, quindi i giornali, alcuni diciamo che sono arrivati a dare semplicemente l'annuncio che ci sarebbe stata, altri invece ovviamente sono rimasti alle notizie di ieri pomeriggio sera tardi. Cosa è successo? Che nella notte a sorpresa, cosa confermata sia da parte iraniana che da parte statunitense, c'è stata la firma elettronica dell'accordo. E voi potreste anche dire: ma non c'era già stata domenica scorsa per i festeggiamenti del compleanno di Trump? E sì, avete ragione, però già si parlava di una sorta di memorandum, un impegno a firmare un'intesa che sarebbe poi stata in qualche modo concretizzata nella firma cartacea di venerdì e che avrebbe aperto a 60 giorni per verificare le possibilità di arrivare a un vero accordo. Quindi l'abbiamo detto, c'è un articolato di una certa complessità, un po' perché è sempre così quando si parla di accordi tanto importanti e soprattutto che vedono un conflitto in corso dove nessuna delle due parti sta veramente prevalendo o soccombendo, e dall'altro proprio perché ci sono tanti diversi elementi che si intrecciano anche con equilibri internazionali. Quindi purtroppo è facile iniziare le guerre, il complicato è sempre chiuderle. Quindi comunque il fatto che sia stato confermato da entrambe le parti che si è avviato questo meccanismo, ancorché incerto e complesso, è sicuramente una buona notizia. E poi tra l'altro proprio ieri la prima è stata l'Arabia, poi sono seguite altre fonti di stampa internazionale, sono stati resi noti 14 punti. Possiamo dire che questi 14 punti, tra investimenti, tra fondi scongelati, tra gestione di Hormuz, tra questione nucleare, possiamo dire che ne vale uno, nel senso si è deciso di riaprire Hormuz, anche se probabilmente non torneremo allo stretto libero, navigabile libero come il 27 febbraio, però ancora questo non lo sappiamo. Sappiamo che Hormuz riparte, riapre, e poi tutto il resto è da definire in questi 60 giorni. Possiamo veramente tradurlo e sintetizzarlo così, però poi andremo nei particolari. L'altra notizia, al di là della politica e del corollario, gli addentellati della G7 di Vienna, che si è chiuso appunto ieri in Francia, ha visto anche diciamo una parte politica che riguarda i riflessi soprattutto per quanto riguarda l'Italia, o meglio le relazioni Italia-Stati Uniti. Cioè è stato un po' definito il ricongiungimento tra Meloni e Trump, che dall'altro giorno, quando Trump era arrivato al vertice di Vienna, c'è anche chi con dei meme fantastici, anche rispettosi, però insomma ha riportato un po' il riavvicinamento fatto di sguardi da lontano, di mezzi sorrisi. Insomma, poi alla fine ieri c'è stato questo rinnovato e rilanciato rapporto con Meloni stessa, che ha spiegato: siamo sempre stati amici, ci siamo due persone con caratteri diversi, il primo elemento, il primo obiettivo di entrambi è il bene dei nostri paesi, anzi perdon, parlando di Meloni, il bene delle nostre nazioni, però ci rispettiamo, insomma è tutto a seguire. E poi l'altra notizia è quella che ancora insiste e guarda l'addio al cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Oggi saranno celebrati i funerali, e a celebrarli alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro sarà proprio Papa Leone. Ed è da qui che cominciamo, perché l'Avvenire apre proprio con questa notizia, corredata da tanti ritratti, analisi, racconti anche intimi, affettuosi di chi poi poi avuto una condivisione di parte della vita con il cardinale Ruini. Leone ai funerali del fratello esperto e saggio, queste sono state proprio le parole utilizzate ieri dal Papa per parlare del cardinale Ruini. E poi il grazie della CEI, una guida intelligente, così riporta una nota del Consiglio della Conferenza Episcopale Italiana, quando invece il giorno prima era arrivato proprio quello del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra le tante interviste, quella di Andrea Riccardi di Sant'Egidio, che ci racconta il giovane Don Camillo che lasciò un segno a Roma. E poi anche politici di spessore come Fioroni e Quagliariello, il cordoglio del mondo politico, un realista guardava ai valori. E poi ancora il teologo Monsignor Bruno Forte, curiosità e aneddoti, era innamorato di Cristo. È veramente un appassionato racconto di Bruno Forte, anche editorialista dell'Avvenire. Non vado a darvene lettura perché Monsignor Forte sarà con noi questa mattina. Ancora restiamo sul quotidiano Avvenire, però per scivolare sul taglio centrale, perché se ricordate di questa notizia, noi in questi giorni ne abbiamo parlato più volte, ovvero dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri per i migranti. Misure senza dignità, titolo Avvenire. Il Parlamento europeo approva il regolamento, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Decisivo è stato l'asse tra PPE, quindi tra i popolari, e le destre. Il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania. Non torno a spiegare, l'abbiamo già fatto in questi giorni, il perché non è proprio così, però insomma ovviamente siamo ancora una volta in clima di campagna elettorale che di fatto si è già aperta in modo scoppiettante, mi riferisco soprattutto al fronte Vannacci e non solo. Siamo sul Corriere della Sera e proprio il taglio centrale dedicato alla politica italiana, Meloni, Vannacci, ciò che conta è governare bene, la leader dice non mi pongo il tema. Questo però non è l'apertura, perché l'apertura guarda all'Iran e ai 14 punti dell'accordo. Firmata l'intesa digitale, Trump avverte, rispettino gli impegni o bombardo. E vabbè, questo si sa. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la premier dice, col presidente americano rapporto immutato. E poi, scusate se sorrido, però Trump fa sempre Trump, è anche giusto e coerente che sia così, cioè non è che uno poi esce dalla propria natura, no? Non è che a seconda dei contesti riesci a essere diverso da te stesso e a tradire te stesso, soprattutto se hai un carattere, una caratura come Trump. Se vi ricordate, sarà già detto che c'era un po' di strategia, mi passerà il termine, ruffiana, ma lo dico con massimo rispetto, da parte di Macron, che aveva previsto la chiusura del vertice di Evian, del G7, una cena nel fasto e nel richiamo storico, imperiale, regale di Versailles. Vabbè, perché si sa che insomma che Trump mostra una certa debolezza, no? Rispetto a questi scenari. E poi c'è da dire, gli Stati Uniti, potenza mondiale, economica, militare, ma non hanno certo quella ricchezza di storia, dunque anche di monumenti, dunque anche di palazzi, di luoghi che hanno il fascino storico, ma anche proprio di ricchezza, di opulenza che abbiamo dalle nostre parti. E quindi insomma la Reggia di Versailles è qualcosa di meraviglioso, che sicuramente non può lasciare indifferenti, tantomeno se ti chiami Trump e tantomeno se ti dicono che la cena è organizzata per celebrare l'anniversario dell'indipendenza americana, quindi sei un po' tu il protagonista. Bene. USA e Iran firmano l'intesa, Trump rilancia le minacce. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. E poi ci si sposta subito a pagina 3 con il racconto della cena nei saloni di Luigi XIV del Re Sole. È lì, è questo lo scenario di Trump. La carta diplomatica degli ori di Versailles. Il tycoon ammira e dice, però questa è roba seria. E siamo convinti che questa sia una traduzione gergale ma letterale di quello che ha detto Trump. Poi, visto che noi siamo italiani, ovviamente non possiamo che soffermarci anche sul menù di ieri sera. Nel menù, maiale nero, asparagi e torta al cioccolato. Però e ovviamente anche un sorriso così in questi tempi così difficili, grami e duri. Iran Stati Uniti, ecco il piano, e Repubblica col suo titolo che ci costringe a tornare serie molto pragmatici sui 14 punti che vengono poi delineati nelle pagine interne. In bilico nucleare Hormuz, Teheran salva i suoi missili. E anche qua c'è stato un passaggio della conferenza conclusiva di Trump che stupirebbe se non avessimo capito che in realtà gli Stati Uniti sono stati anche costretti ad accettare in questo accordo molti punti che non sono certo a favore degli Stati Uniti ma a favore dell'Iran, e se non sapessimo anche il pragmatismo che ci vuole in queste condizioni e se non conoscessimo Trump, perché se vi ricordate uno dei punti fermi non era soltanto la questione del nucleare iraniano ma anche della distruzione dell'arsenale balistico dell'Iran, distruzione barra forte ridimensionamento. E invece ieri cosa ha detto Trump in conferenza stampa di fronte alla domanda, scusate ma allora l'Iran mantiene i suoi missili? E Trump ha detto, beh certo che l'Iran mantiene i suoi missili, io non posso fornire missili e permettere che l'Arabia Saudita abbia un arsenale balistico e l'Iran no. Questo è quanto ha detto, tutto quello che poi vorrei far presente che l'Arabia Saudita ha citato un suo stretto alleato nella regione, e quindi vabbè, siamo nel mondo di Trump, tutto viene stravolto anche a parole, perché la verità è che questo è stato un accordo a cui si è arrivati per mettere fine a una situazione di forte destabilizzazione non solo regionale ma internazionale a livello di economia e di riequilibri delle alleanze. Quali sono questi 14 punti? Ve lo ripeto, vado molto veloce a dirveli perché sono poi tutti da definire nei 60 giorni che seguiranno e sono anche tutti, come dire, step by step, cioè scatteranno nel momento in cui anche gli altri bullet point, cioè proprio punti, saranno in qualche modo realizzati. Ve l'ho detto, voi tenete presenti che si punta a Hormuz, tutto il resto, anche il nucleare, viene dopo, posto che Hormuz sappiamo riapertura ma non in quale modalità di gestione. Stop alle armi, primo punto, Stati Uniti e Iran si impegnano alla cessazione immediata e permanente delle operazioni militari, non interferenza. Poi calendario, questi 60 giorni, via il blocco statunitense, il blocco del blocco, così l'abbiamo definito in queste settimane, navi a Hormuz, l'Iran si impegna a garantire il transito, poi negozierà con l'Oman la futura amministrazione, ricostruzione, addio alle sanzioni, niente atomiche, status quo in attesa dell'accordo finale, Iran manterrà l'attuale status quo del programma nucleare, quindi finché non si arriva a definire il tutto l'uranio resta lì, export di greggio, asset sbloccati, monitoraggio, seconda fase, ratifica delle Nazioni Unite. Quindi se avete l'impressione che sia un accordo che pregna di più l'Iran degli Stati Uniti, la vostra impressione è assolutamente giusta. Io però qua mi fermo prima di voltare pagina, andare in altri dettagli e temi, perché tutti i quotidiani oggi ci ricordano che la famosa frase, espressione, formula che viene utilizzata in questi casi, l'esercito di 500.000 di studenti oggi pronta per l'esame di maturità. E posso tornare a dire esame di maturità senza metterlo tra virgolette, perché l'esame di Stato, con la riforma che prende avvio oggi, la riforma della riforma, ogni anno c'è una sorta di riforma, torna a chiamarsi esame di maturità. E con questo si cimenteranno i 527.000 maturandi, a cominciare da oggi, prima prova, quella del tema sette le tracce. Noi subito diamo il buongiorno a quella che abbiamo eletto come nostra maturanda, la maturanda del buongiorno in blu della maturità 2026. Raggiungiamo, siamo in Lombardia, siamo a Vimercate, Emma Bricco, maturanda del liceo classico Banfi. Buongiorno Emma.
3: Buongiorno, eccomi.
2: Emma, in bocca al lupo, che notte hai passato? Tranquilla, hai dormito?
3: No, in realtà sono riuscita a dormire, magnesio e melatonina, proprio, poi su YouTube quei video rilassanti in cui dicono ora respiro e sono andata a dormire. Sì, sì, dai.
2: Bene, bene.
3: Sì, sì, sì.
2: Senti, ora tu sei a casa o stai già raggiungendo i tuoi compagni al liceo?
3: E adesso sono vicino a un barettino in cui sto facendo colazione con la mia mamma e mio babbo. E allora facciamo colazione insieme. Lascia la Nutella e andiamo.
2: Ottima, poi ci vuole un po' di energia. Quindi colazione propiziatoria con papà e mamma. Che serve. Senti, ma con gli amici queste famose sette tracce, visto che c'è sempre, no? Un po'.
3: Certo.
2: Che cosa vi aspettate?
3: Allora, diciamo che alcuni di noi speravano proprio in delle tracce collegabili a Pirandello, anche se in realtà Pirandello con il relativismo conoscitivo, con tutta la questione delle maschere, con le sue varie opere, è collegabile a qualunque traccia che cerchi di indagare sull'individuo, anche tutte le tracce sui social che generalmente il ministero inserisce sempre. Poi abbiamo... Io ho degli amici al liceo classico che sono molto bravi nella letteratura, nelle parafrasi, e quindi puntano alla prima traccia, mentre invece i ragazzi un po' più creativi puntano sempre alla traccia B, quindi con un testo e con delle domande guidate, oppure proprio la C, che è puramente diciamo che è proprio il lavorare su una tesi specifica e gestirsi tutto da soli, però è un po' impegnativo anche la C, sì.
2: Tu anche per le tue doti e le tue capacità e interessi punti su qualcosa che possa essere ricondotto a Pirandello, visto quanto ami e traffichi il teatro?
3: Sì, io spero in una traccia D e spero che sia una traccia che cerchi di farci lavorare su un'attualità, ma un'attualità legata alla geopolitica, nel senso spero proprio di poter raccontare quello che noi ragazzi stiamo cercando di costruire, poter in qualche modo segnalare quanto i ragazzi sentano proprio quello che sta avvenendo nel mondo, il conflitto in Medio Oriente, e come noi cittadini stiamo cercando, noi ragazzi possiamo in qualche modo, studiando, esponendoci, vivendo il volontariato nelle nostre città, in qualche modo far parte di una cittadinanza attiva che si oppone a qualunque violenza, a qualunque violazione dei diritti umani. Quindi io spero che possa in qualche modo nei nostri temi emergere sensibilità, ovviamente sempre con rigore nella sintassi, sempre con tutte quelle che sono le norme che in qualche modo guidano qualunque tema di un liceo classico,
2: certo.
3: Qualunque però spero proprio che ci sia spazio per quello che sentiamo importante noi, quindi spero nella commissione che punti anche a questo.

0: non lo darei per scontato.
1: No, quello sarebbe molto interessante con la mia classe, insieme al nostro professore di filosofia, che è assolutamente fuori dagli schemi, ci insegna teatro, ci fa lavorare su cose molto particolari, ma abbiamo fatto un lavoro proprio sulla democrazia, cioè capire che cos'è la democrazia, i codici procedurali, come Bobbio interpreta questa forma di governo. Infatti. Quindi anche quello sarebbe interessante, ma forse sono argomenti così complessi che preferirei parlarne in un orale.
0: perché uno poi rischia di perdersi. Domani seconda prova, cosa dovrai affrontare, in cosa ti cimenterai?
1: Io affronto una versione. Vabbè.
0: Si sa.
1: Sappiamo che è così, è da 5 anni che tentiamo di prendere sufficienza nelle versioni, andiamo lì i più sereni possibili.
0: Visto che la lettera ormai l'hanno già estratta l'altro giorno, tu a oggi sai già qual è il giorno del tuo orale?
1: Io so già quando è il mio orale. In realtà sono capitata, io sono gemellata a una sezione di un altro indirizzo e loro vanno la prima settimana, quindi io vado la seconda settimana e sono finita il 4 luglio.
0: Ah,
1: è un po' tardino, però va bene, avrò tempo di ripassare tutto.
0: Cos'è che temi di più rispetto a questa, allora, a questa prova che è tornata a chiamarsi maturità? Io sono felicissima che sia tornata.
1: Sì, io sono contenta per alcune cose, per altre è un po' meno, nel senso che il ministero sceglie 4 materie. Che Baldissara sosteneva di indirizzo, in realtà noi hanno fatto uscire matematica al posto di greco, quindi
0: Ma come si fa? Ho sentito questa cosa e ho detto: no, devo aver capito male. Come si fa a far uscire matematica? Ma non sarai l'unica. Secondo me c'è stata un'inondazione lacrimale in Italia.
1: Insieme ai ragazzi dell'artistico a cui è uscita filosofia e fisica al posto di storia dell'arte. Cioè, vabbè, abbiamo sentito le urla, ha fatto troppo ridere. Quindi un po' quello, il timore di matematica orale, e poi in generale anche il ritorno proprio a un'interrogazione frontale, nel senso domande e risposte con un'esterna varia, il rischio che magari si punti su alcuni aspetti meno centrali nel percorso che si è fatto con l'insegnante c'è, però
0: certo.
1: Diciamo che passa tutto, ce la faremo
0: e poi un passo alla volta. Oggi ci concentriamo sulla prova d'italiano. Emma, ancora un grande enorme in bocca al lupo a te, a tutti i tuoi compagni, e noi ci risentiamo presto, ti seguiamo. Sei la nostra maturanda.
1: Grazie, un saluto a tutti, ciao.
0: Un caro saluto a Emma Bricco, fantastica, anche perché noi la conosciamo molto bene. Emma Bricco è veramente una ragazza meravigliosa e scommettiamo su questi nostri giovani. Allora, lasciamo il liceo classico Banfi di Vimercate. No, ma io dico veramente, come si fa a far uscire matematica al liceo classico, giustificando poi, perché l'assetto del piano di riforma è questo, quelle materie che sono sostanziali, che vanno a verificare veramente il percorso fatto e quindi dovrebbero rispecchiare le materie identificate come materia d'esame rispetto alla natura e all'indirizzo della scuola. Ora, liceo classico, matematica, no, io non so chi di voi ha fatto il liceo classico, io l'ho fatto, vi assicuro che matematica non voglio dire che sia una compagna d'orpello delle altre materie, però non è certo quella che qualifica chi ha fatto, ma anche quello che prevede il corso di studi di un liceo classico. Vabbè, vi avevo detto che i giornali li avremmo ripresi e ci siamo, è La Stampa che fredda un po' tutte le nostre gioie e soddisfazioni per la notizia dell'apertura di Hormuz, unica certezza, perché ci dice che la pace non ridurrà le bollette, o meglio, a dirlo è il commissario europeo all'energia Jorgensen, che dice che il prezzo del gas resterà ancora alto per anni, quindi nonostante le fluttuazioni siano scese, diciamo che l'instabilità ormai avrà una quota a parte nella definizione delle bollette. Prendetela così, tanto poi vi spieghiamo meglio. E poi il taglio centrale torna su Ruini, il mio Ruini, a raccontarlo è padre Georg, che spiega: univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto, Papa Benedetto XVI. USA Iran intesa in 14 punti al titolo del Messaggero, che nel taglio centrale però torna e scivola sulla cronaca ancora una volta Garlasco, ma per un fatto molto serio e preoccupante, che forse dovrebbe anche essere un richiamo a tutti quelli che nella vicenda di Garlasco stanno anche da una parte lucrando, dall'altro in

0: insistendo, cercando di evidenziare notizie anche laddove non ci sono, in attesa invece della cronaca dei passi e passaggi giudiziari e di inchiesta, che sappiamo seconda inchiesta a Garlasco, che si concluderà in settembre prossimo. Cosa è successo? La mamma di Sempio, Andrea Sempio, unico e nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Pavia, ricoverata, overdose di tranquillanti, un mese fa rivelò: in tanti mi dicono ucciditi. Trump, pace e minacce, questo è il titolo di QN, ancora una volta il taglio centrale. Sempio, ricoverata la madre, illegale, ha parlato di overdose di farmaci, precisando che fortunatamente la signora adesso, insomma, ha subito una lavanda gastrica, sta bene, ma non sappiamo se l'overdose è stata voluta o accidentale. Il giornale: porte chiuse, migranti, svolte in Europa, a Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili e hub persi su modello Albania. L'abbiamo detto, il giornale riporta l'impostazione del governo di Meloni, non è che c'è questa apertura però al modello Albania, l'abbiamo già spiegato il motivo, lo rifaremo forse addirittura domani, urge puntualizzazione. Il Foglio: Trump fa il piazzista con il suo deal, il presidente americano difende l'accordo con l'Iran, se il regime non si comporta bene ricomincio le bombe, il bastone americano si è rotto, ci dice Trofimov, e la lealtà tra alleati non conta più. Quello che dicevamo prima proprio con Emma Bricco, no? Completa rivisitazione degli equilibri internazionali, delle regole, delle alleanze, del detto non detto, che comunque delle intese che si finalizzavano in un ordine internazionale in qualche modo tenevano. Il Fatto Quotidiano torna a parlare di giustizia e ingiustizia, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, l'ex Zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Sole 24 ore, iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni. Chiudiamo con i titoli sportivi, il re è sempre Leo, subito 3 gol, Argentina in delirio, dunque la Gazzetta dello Sport omaggiando Leo Messi, guarda i mondiali in corso, né oltre oceano. Allora questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo è proprio a Hormuz che andiamo.
1: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: arrivata la notizia che la firma elettronica rispetto all'accordo memorandum Stati Uniti-Iran c'è stata. Ieri Daivian ha apposto la firma Trump, e lo stesso, qui c'è proprio l'ufficialità che ci arriva da Teheran, hanno fatto gli iraniani. E poi comunque domani l'incontro a Losanna tra le delegazioni ci sarà, immaginiamo che ci sarà anche la firma di un cartaceo, ma soprattutto da domani prendono il via i famosi 60 giorni per implementarli questi punti. 14 punti sono stati ieri anticipati dal portale di informazione Al-Arabiya, confermati poi dalla Casa Bianca, e devo dire che quasi tutti i punti questa volta concordano tra la versione iraniana e la versione statunitense. Si gioca un po' di sfumature, ma ve l'ho detto, più che altro capiamo che c'è un punto fermo: Hormuz deve riaprire, però come e a quali condizioni e quando riaprirà dovrà essere deciso e verificato in questi 60 giorni. E lo stesso la questione del nucleare, perché al momento c'è solo la dichiarazione, ma lì non è niente di nuovo, che l'Iran non punta ad avere l'atomica. Si parla di diluzione dell'uranio, però appunto anche questo è uno degli elementi da codificare, dettagliare in questi 60 giorni. Poi c'è poco altro, ci sono degli investimenti, però sono tutti step by step, cioè nel momento in cui l'Iran farà questo, questo e questo, allora gli Stati Uniti faranno questo, questo e questo. Si parla soprattutto della questione sanzioni, investimenti, famosi 300 miliardi. Bene, noi ci vogliamo concentrare su Hormuz, perché l'abbiamo capito, il problema di Iran era di Trump era proprio riaprire Hormuz. In realtà è il problema anche nostro e di buona parte del mondo. Cosa sappiamo? Ma poi soprattutto che cosa significa riaprire Hormuz? E torneremo al 27 febbraio, quindi possiamo pensare di tornare a quello che prevede il diritto internazionale commerciale marittimo, cioè è uno stretto naturale e quindi è assolutamente navigabile da tutti senza balzelli. Buongiorno all'ammiraglio Fabio Caffi, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista, c'è un suo bellissimo pezzo su formiche che vi consiglio di recuperare. Buongiorno ammiraglio.
1: Grazie a lei, grazie, buongiorno a lei.
0: Buongiorno. Allora ammiraglio, prima di tutto, ci sono possibilità di tornare a un Hormuz ante 28 febbraio, secondo lei?
1: Ah, quello prima del 28 febbraio era un Hormuz basato sui principi del diritto del mare e si dava per scontato che ci fosse la libertà di navigazione, a meno naturalmente di un conflitto che è avvenuto, e quindi nel frattempo però si sono modificate quelle che erano le regole consuetudinarie precedenti, non nel senso che siano state eliminate, ma nel senso che sono state interpretate diversamente, soprattutto da parte dell'Iran, all'Iran che ha alzato il suo livello di ambizione sul controllo dello stretto, considerandolo, come si dice, una leva strategica, un tema su cui un argomento su cui puntare le sue politiche di negazione del passaggio e di incremento della propria potenza negoziale.
0: Anche perché se sempre era stata teorizzata, no, la chiusura di Hormuz come leva di pressione, sì, da parte, sì, hanno avuto il riscontro, la verifica che funziona e funziona bene, no?
1: Guardi, io me ne, come ho detto anche altre volte, me ne occupo dagli anni 80, sono vecchiotto anch'io, dal 1987, e da allora più volte periodicamente veniva fuori questa questione della chiusura di Hormuz, che veniva guardata con un certo ribrezzo, diciamo tra virgolette, perché era una assurdità inconcepibile, a meno naturalmente di un conflitto, e allora sarebbe stato negato il passaggio ai belligeranti, cioè nel caso di specie adesso agli Stati Uniti e all'Israele. Ma nessuno avrebbe mai ammesso che l'Iran avesse aumentato il suo controllo sullo stretto, il che è avvenuto adesso, cioè ci sono delle ambizioni dell'Iran di avere dei diritti territoriali sul passaggio dello stretto. Naturalmente quali tipi di diritti? non incondizionati e pieni totali come avviene nelle acque territoriali, ma di tipo territorialistico. Quindi l'Iran che cosa pretende adesso? Pretende due argomenti fondamentali. Uno è il corrispettivo di tasse oppure di fees, come si dice, cioè corrispettivi per servizi. Quindi
0: che non è pedaggio, no?
1: Passaggio, sì.
0: Perché il diritto internazionale vieta il pedaggio.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: i servizi, poi non si capisce perché finora siamo riusciti a fare senza i servizi, però l'Iran ovviamente per cercare di rimanere.
1: C'è una norma nella Convenzione del diritto del mare per cui che vieta il pagamento di compensi per il passaggio delle acque territoriali. Però se la mettiamo sul piano dei servizi, allora qualcosa può cambiare. Allora che tipo di servizi? Per esempio il pilotaggio oppure un servizio di protezione anti inquinamento oppure il passaggio in sicurezza. Allora se la mettiamo da questo punto di vista qualcosa ci può stare. Per esempio il pilotaggio, ma è necessario? Non è necessario? Noi per esempio lo prevediamo nelle bocche di Bonifacio, anche nello stretto di Messina, delle forme di pilotaggio. Ecco. Attualmente qui però bisogna vedere da che parte in che versante si devono pagare questi compensi, cioè dal versante iraniano o anche da quello omanita, perché lì il passaggio avviene da due lati, no? Sotto la costa iraniana e sotto la costa omanita. Okay? Allora, sotto la costa iraniana il passaggio è un po' difficile perché ci sono dei fondali più bassi e quindi in teoria lì il pilotaggio ci potrebbe stare, perché le navi devono essere istradate in percorsi particolari, anche perché poi c'è la questione del minamento che affrontiamo.
0: Che non è proprio secondario, esatto, l'affrontiamo dopo.
1: Dalla parte umanita pare che il minamento sia più diffuso e comunque dalla parte umanita ci sono già dei corridoi di traffico in entrata e in uscita. Cosa sono i corridoi di traffico? Sono dei percorsi obbligati che le navi devono seguire e che sono stati approvati a suo tempo dall'Organizzazione Marittima Internazionale. Quindi le navi in entrata e in uscita dal Golfo Persico sono tenuti a passare dalla parte omanita, che è quella più sicura dal punto di vista della navigazione. Fino adesso dalla parte iraniana passava chi ci voleva passare e probabilmente continuerà ad essere così. Cioè può darsi che l'accordo preveda la libertà di navigazione senza se e senza ma poi dalla parte iraniana passeranno gli amici dell'Iran, che ne so, i cinesi,
0: per esempio,
1: che vorranno sopportare alle condizioni iraniane. Però l'incognita è l'Oman,
0: ora sta zitto, perché lo possiamo dire, è ovvio che l'Oman vede la possibilità di concretizzarsi di una fare non da poco, no? Di un business interessante.
1: Un ruolo internazionale e dire: guardate, vi assicuro che dalla parte mia voi passerete, adesso mi darò da fare anche per sminare e poi in futuro assicurerò la libertà di navigazione. Ecco, ma l'Oman è insondabile da un certo punto di vista, poi non dobbiamo dimenticare che in passato, anni fa, aveva manifestato delle posizioni simili a quelle iraniane, cioè che il passaggio non fosse libero completamente, che ci bisognasse tutelare la sicurezza dello stato costiero, quindi ha una posizione particolare che però non è ben conosciuta e che non viene diffusa.
0: C'è una grande saggezza araba nel gestire e attendere i tempi. Infatti ricordiamo che uno dei punti prevede che sia proprio l'Iran in questi 60 giorni a dibattere con Oman, no? La questione, quindi ovviamente ne sapremo.
1: Allora, per esempio, la questione dell'Oman si pone anche per noi, no? Noi Italia, perché lei come sa abbiamo dei cacciamine che sono pronti a entrare entrare in azione.
0: Sì.
1: Sono già lì in zona, a Gibuti, stiamo aspettando. Allora, questi cacciamine entreranno in azione quando riceveranno naturalmente l'approvazione del nostro Parlamento e certo. quando la coalizione dei volenterosi, quella a guida inglese e francese, prenderà l'avvio. Bene, però per operare bisogna avere il consenso dell'Oman,
0: certo.
1: perché le rotte minate, quelle in cui sono state lanciate delle mine, sono dalla parte omanita. Allora non si può fare questa attività di bonifica delle acque di un altro paese, delle acque territoriali, se non c'è il consenso di questo paese. E quindi l'Oman dovrà, credo che dovrà uscire allo scoperto, cioè non sarà possibile che noi si vada a fare questa operazione, la coalizione faccia questa operazione senza avere il consenso esplicito dell'Oman.
0: Certo, certo, e il consenso esplicito in qualche modo si dovrà accompagnare, no, a delle dichiarazioni di intenzione dell'Oman per il dopo
1: ecco,
0: la gestione.
1: A questo proposito io devo ricordare che nel 1984 un secolo fa noi operammo nell'Italia, fu chiamata dall'Egitto perché
0: sì.
1: era stato minato il Golfo di Suez e anche il canale e allora noi mandammo dei cacciamini come stiamo facendo adesso in quella zona lì all'uscita del canale di Suez e fu fatto un accordo mediante scambio di lettere con l'Egitto che è accessibile perché fu ratificato dall'Italia, c'è una legge del 1985 e lì si capisce quali sono i problemi dello sminamento delle acque territoriali di un altro, delle acque territoriali di un altro paese da parte di una marina straniera, cioè c'è una serie di garanzie che bisogna ottenere, che dei doveri da rispettare.
0: Ce lo faccio capire, perché finora ci siamo concentrati soprattutto su fine delle ostilità, ci mancherebbe altro, attività dei cacciamine, ci siamo concentrati, come dire, sull'aspetto tecnico, anche perché sappiamo che ci sono mine fisse, mine mobili, fluttuanti. Esatto, abbiamo detto che noi come anche l'Olanda, insomma, abbiamo un certo know-how in materia e su questo ci siamo concentrati, per carità è importantissimo, però sul contesto del diritto della rassicurazione.
1: Sì,
0: esatto,
1: sì, sì.
0: Niente ne sappiamo, diamo tutto per arriviamo bene, grazie, prego fate, non è così?
1: No, perché bisogna vedere gli interlocutori con l'Oman, chi sono? L'Unione Europea, il G7, che poi il G7 non è un'entità diplomatica,
0: sì,
1: è solo un gruppo di stati, la Francia, la Gran Bretagna, e no, lì dovremmo parlare noi direttamente con
0: l'Oman, certo.
1: l'Italia, il diretto dell'Italia. D'accordo. E io la saluto, allora la ringrazio dell'attenzione.
0: Benissimo, allora Miraglio, io la ringrazio tanto, vediamo cosa succede e poi torneremo a sentirci, così ci spiega passo passo l'evoluzione. Grazie all'ammiraglio Fabio Caffio.
1: Alla prossima, arrivederci.
0: A presto, vi ricordo Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo. Tra pochissimo, vi ricordate, l'ho detto proprio poco fa con Emma, la nostra maturanda, che e oggi ci sarebbe anche un motivo per far rientrare gli 80 anni della Repubblica Italiana tra le tracce della maturità, perché proprio oggi, se il 2 giugno è stato il giorno del referendum scelta tra Repubblica e Monarchia, e spero che i ragazzi abbiano contezza del fatto che ha vinto la Repubblica, così anche semplicemente per una questione, diciamo così, di cronaca quotidiana, al di là delle battute, beh, è stato proprio il 18 giugno che abbiamo avuto la proclamazione dei risultati e quindi il 2 giugno abbiamo votato, il 18 giugno abbiamo, perlomeno oltre la metà degli italiani, abbiamo festeggiato e salutato la Repubblica. Tra poco ne parleremo con il nostro costituzionalista Alfonso Celotto.

0: notizia proprio adesso dal primo ministro pakistano Sharif, ricordiamo che è un mediatore d'eccezione delle trattative Stati Uniti-Iran, ha detto chiaramente, cercando appunto anche di far chiarezza rispetto ai punti emersi che l'abbiamo detto sono un po' farraginosi, ha detto chiaramente che Hormuz riapre immediatamente da parte iraniana, che gli Stati Uniti revocheranno immediatamente il blocco. Allora attendiamo che ci siano, come dire, le risposte dei mercati e della borsa e soprattutto delle quotazioni di petrolio e gas questa mattina. Poi l'abbiamo detto, l'immediatamente sulla carta poi non corrisponde, ma per condizioni oggettive, l'immediata riapertura reale di Hormuz e soprattutto tornando alle modalità del 27 febbraio. Questo lo scopriremo solo vivendo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Allora, quando prima eravamo al telefono con la nostra maturanda Emma Bricco, maturanda del liceo classico Banfi di Vimercate, rispetto al Toto Traccia, abbiamo detto attenzione ragazzi, perché ci sono gli 80 anni della Repubblica, ma proprio oggi c'è una data particolare che potrebbe favorire molto e ancora di più un titolo di questo tipo, perché è vero che il referendum era il 2 giugno del 1946, quando gli italiani furono chiamati, e le italiane furono chiamati a scendere Repubblica Monarchia, ma i risultati arrivarono proprio il 18 giugno, oggi di 80 anni fa. Buongiorno Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3, lo seguiamo anche su Instagram. Buongiorno, io vi ricordo per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Quindi oggi 80 anni fa, anzi non proprio adesso, cos'era? Era sera, vero? Pomeriggio sera?
1: Ore 18, Sala della Lupa, Montecitorio, dopo una decina di giorni di febbrili trattative, dubbi, perplessità, la Cassazione scioglie ogni nodo e decide di proclamare la Repubblica. Perché se noi andiamo a guardare bene tra le carte di allora, la Repubblica è arrivata prima ma non ha vinto. Riprendendo una citazione alla Bersani di qualche anno fa,
0: sì.
1: Perché ha avuto sicuramente più voti,
0: oggi lo possiamo dire,
1: sì, ha avuto 2 milioni di voti in più, lo sanno tutti, però aveva lasciato sul campo il dubbio che servisse per vincere il referendum la maggioranza dei votanti e non dei voti validi. Questo è il dilemma giuridico, dilemma di non poco conto, perché se la maggioranza dei votanti dovevi avere oltre la metà di 28 milioni, che non avesti, perché poi fra le nulle, le bianche, gli astenuti, certo. Non raggiungesti questo limite. Il dubbio giuridico c'era. Il 10 ci fu la proclamazione provvisoria, tutti i dubbi, il re che poi decide anche con dignità, con grande dignità, sì, di partire, sì. e a quel punto tutti i dubbi si sciolgono, il 18 con una maggioranza risicata, 12-7, la Cassazione decide di far vincere la Repubblica. Quindi diciamo che il 18 è già importante, infatti nel 47 si festeggiò il 18 giugno come festa nazionale, perché si pensava che fosse quella la nascita della Repubblica, e poi invece l'abbiamo spostata al 2 giugno, giustamente, ancora più giustamente, perché noi riteniamo che in fondo la Repubblica nasca da questo grande gesto di democrazia, da questo grande gesto di partecipazione. Quindi il 2 giugno, dal popolo ferito, dal popolo dubbioso, che votando tutti assieme per la prima volta a suffragio universale maschile e femminile, nasce la Repubblica.
0: Quindi al di là del risultato, che poi è stato ovviamente determinante nel decidere la svolta italiana, però proprio il momento fondante è stato quando l'Italia ha deciso di darsi la possibilità di scegliere con lo strumento istituzionale del referendum.
1: Marzo si deve scegliere. La cosa forse più bella è che Umberto II lui stesso firma il decreto che indice le elezioni, e quindi è come se firmasse quel biglietto alla lotteria su cui poi, quella ruota della fortuna su cui poi cade.
0: E poi, continuando a seguire gli step, casomai anche per i maturandi che sono all'ascolto, così rifacciamo questo schemino facile, l'assemblea costituente sempre
1: giovedì prossimo, giovedì 25, prima dell'assemblea costituente c'è anche una grande festa a Roma, una grande diretta in TV su questo, molto istituzionale, molto bella. Quindi il 25 luglio si avvia l'assemblea costituente, poi il 28 elegge il capo provvisorio dello Stato, scegliendo proprio per bilanciamento in tutto questo una figura meridionale, perché sono da monarchia e monarchica. Si era parlato di Benedetto Croce, di Vittorio Emanuele Orlando, i due grandi vecchi, e invece poi venne scelto ancora più per mediazione Enrico De Nicola, che ricordiamo, questa è una curiosità, non era in assemblea costituente, non era stato eletto.
0: Eh già, anche questo è vero. Quindi, beh, fu fatta proprio una scelta per tenere il più possibile quell'Italia che aveva scelto la Repubblica, ma ancora un po' magmatica, no? Ancora un po' da definire. Professore, lei si aspetta che oggi una delle tracce sia dedicata alla nostra Repubblica?
1: Che io fossi in commissione la darei sicuramente, scherzi a parte, 80 anni dell'Assemblea Costituente, 80 anni del suffragio universale, il primo voto alle donne, le prime donne votate, quale argomento di maggiore attualità, anche perché da quella forza di allora dobbiamo riprendere la voglia di partecipare oggi. Lei lo sa, ha visto anche il mio libro, il nostro libro, sì, quello con Giulia Guerrini, abbiamo raccolto le testimonianze che veramente ti strappano il cuore, perché
0: sì, è emozionante
1: la voglia con cui nonni, bisnonni hanno votato e partecipato. Infatti anche su Instagram ci sono un po' di video, se volete vederli, li abbiamo messi proprio perché va lasciata la testimonianza.
0: No, vale assolutamente, infatti sarebbe bello, perché a volte viene fatto, che casomai venga presa proprio una delle parti, dei passaggi del vostro libro come incipite della traccia, no? Proprio anche per restituire
1: quell'emozione. Sì, Valditara non mi ha chiamato ieri sera.
0: Mannaggia, l'ha mancata questa Valditara, perché bisogna anche restituire ai ragazzi non soltanto le date, i passaggi istituzionali, ma anche l'emozione di chi quel passaggio storico lì l'ha vissuto, no? Che è stato commovente e dirompente.
1: È stato un gesto di democrazia, è stato un gesto popolare, quindi la Repubblica non nasce nei palazzi, la Repubblica non è, ma questo è importante,
0: è
1: di Nenni, non è di Togliatti, la Repubblica è di 25 milioni di cittadini che per la prima volta con emozione, con tutti i dubbi, vanno a votare.
0: Cerchiamo di ricordarcelo. Intanto leggete Viva il Re, Viva la Repubblica di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini per Mondadori. Grazie professore.
1: Ok, buongiorno.
0: Buona giornata.
1: E viva l'Italia.
0: Viva l'Italia, sempre. Viva la Repubblica Italiana, sempre. Allora, pochi minuti, arrivano le news e casomai proprio nel corso di questi pochi minuti ci sarà anche qualche aggiornamento e dettaglio in più del memorandum Stati Uniti-Iran.

0: Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
3: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.

0: Pakistan, mediatore col suo premier pakistano Sharif, a confermare che c'è stata la firma del memorando Stati Uniti-Iran, firma elettronica, e che il primo effetto sarà la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Si aggiunge poi che sarà il Pakistan a ospitare domani in Svizzera la cerimonia ufficiale e poi l'avvio dei 60 giorni di negoziati per dettagliare l'intesa. Oggi alle 16 il Papa celebrerà il funerale del Cardinal Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Fratello esperto e saggio, così lo ha definito Leone XIV. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione. Questo è il saluto dei vescovi italiani. Tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
1: Quando si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona.
0: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera in ospedale per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato il legale del figlio della donna indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto Garlasco. Oltre 527.000 gli studenti che si cimenteranno questa mattina, tra pochissimo, negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova d'italiano, 7 le tracce tra cui dovranno operare una scelta, mentre domani seguirà la seconda prova. Mondiale di calcio, Francia batte 3-1 il Senegal, Inghilterra, Croazia termina 4-2, Colombia, Uzbekistan 3-1, Ghana, Panama, il risultato finale 1-0. Questa era l'ultima notizia.
2: Buongiorno in Blu 2000.

0: 5, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e cominciamo ad avvicinarci alla Basilica di San Pietro, dove nel pomeriggio alle 16.30 Papa Leone celebrerà i funerali del Cardinale Camillo Ruini, storica figura chiave della Chiesa italiana, presidente della CEI, è scomparso l'altro giorno, il 16 giugno, all'età di 95 anni, e lo abbiamo visto anche oggi, i giornali in abbondanza riportano la notizia, soprattutto i pensieri, le riflessioni, i commenti, le valutazioni di quello che Ruini ha rappresentato non solo per la Chiesa italiana ma anche per un tratto importante proprio del paese. E quindi anche, sapete che si parla molto di ruinismo, no? Anche rispetto alla politica italiana e alle relazioni Chiesa e Stato. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Tra l'altro lei aveva anche un rapporto personale, no? Un incontro diretto avuto con Camillo Ruini.
1: Ma io facevo parte di un gruppo che il cardinale allora, Don Camillo Ruini, aveva promosso quando sono stati istituiti i consigli degli studenti, cioè le rappresentanze studentesche nelle scuole. Eravamo a Reggio Emilia e diciamo così, di fronte al monopolio della rappresentanza che deteneva, siamo a Reggio Emilia, la Federazione Giovanile Comunista, viene costituito un gruppo di studenti che prende il nome di Studenti Democratici, e abbiamo fatto, diciamo così, una bella esperienza di partecipazione e anche di diciamo così, formazione culturale e di partecipazione. E poi di lì, diciamo così, abbiamo sempre avuto la possibilità di interagire.
0: Da un punto di vista proprio anche personale, di come Ruini, all'allora Don Camillo Ruini, affrontava e si approcciava alla politica poi raccontata, vissuta, interpretata anche dai giovani, era aperto o rigoroso nello stabilire questo sì, questo no?
1: Diciamo così, il suo metodo era un metodo prima di tutto realistico, quindi un estremo realismo nel vedere le situazioni e nello stesso tempo anche un'estrema chiarezza di principi. Ruini era un prete del Concilio Vaticano II, si era formato in questa, su questa linea, e Reggio Emilia era una realtà molto vivace, c'era un vescovo, Monsignor Gilberto Baroni, che era appunto un vescovo del Concilio Vaticano II, quindi distinzione dei piani, realismo nella conduzione, diciamo così, degli affari, e nello stesso tempo anche una chiara ispirazione, quindi un'ispirazione cristiana ma diciamo così laicamente espressa, perché quel gruppo era un gruppo aperto, diciamo così, non soltanto a coloro che avevano o militavano nelle organizzazioni, in particolare nell'Azione Cattolica, ma anche a tutti coloro che fossero interessati ad una partecipazione sanamente democratica.
0: Si parla spesso di ruinismo, no? Facendo riferimento proprio ad una modalità, a una dimensione specifica anche del rapporto Chiesa, Stato, politica e Vaticano. Secondo lei è stato anche troppo abusato questo termine, o forse anche un po', come dire, sfilacciato e adattato al momento e all'interlocutore?
1: Ma adesso ci trasportiamo dal 1974 alla fine del secolo, la fine del secolo, quando finisce la Democrazia Cristiana, che peraltro Ruini, prima da segretario, poi da presidente della CEI, aveva difeso in qualche modo, aveva difeso l'idea di una presenza unitaria dei cattolici nella vita politica. Ma quando, diciamo così, finisce la Democrazia Cristiana, anche per sfilacciamento endogeno interno, l'idea è quella di Giovanni Paolo II, cioè che la Chiesa sia comunque una forza, un attore sociale Come peraltro recita anche l'articolo primo degli accordi concordatari sì. dell'84, che opera per il bene del paese secondo appunto i propri indirizzi, che sono appunto la promozione della persona in tutti i modi, eccetera eccetera. Quindi c'è un catalogo che viene più volte richiamato in tutti i documenti, poi direi molto chiaro nel 100° annus soprattutto, e quindi sì, diciamo così, Ruini applica questo indirizzo di Giovanni Paolo II nel caso italiano, salvaguardando il mondo cattolico dalla divisione politica, nel senso che il cosiddetto bipolarismo all'italiana non viene importato dentro, almeno esplicitamente, dentro la comunità ecclesiale, e quindi abbiamo diciamo così il tentativo da parte della CEI, ed era una signora CEI all'epoca, perché non c'era solo Ruini, c'era anche Martini, Bicci, Pappalardo, cioè personalità
0: di grandissimo spessore.
1: Di grandissimo rilievo, sì, esatto. Sì. E quindi quella di essere comunque un attore significativo per il bene del paese. E questo credo che alla fine si è anche realizzato. E il, diciamo così, il cappello che era stato pensato per definire questo processo è stato il progetto culturale, cioè l'idea di un investimento in cultura. Un investimento in una cultura applicata che fosse, diciamo così, coordinato dalla CEI, ma che fosse affidato a tutti i soggetti, in particolare a tutti i soggetti laicali. Abbiamo una chiesa, prima ho ricordato i grandi vescovi e cardinali, ma sì. C'è anche una chiesa molto vivace di movimenti, di associazioni tra la fine del secolo XX e l'inizio del secolo XXI, cioè oltre 20 anni fa, quasi 20, oltre 25 anni fa. Quindi una chiesa molto vivace, la CEI con un ruolo di coordinamento in qualche modo, i vari tavoli che vengono istituiti tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Quindi in questo modo si passa il passaggio appunto della fine della Democrazia Cristiana e di un certo assetto del sistema delle relazioni. Coerentemente appunto con l'indirizzo del pontificato di Giovanni Paolo II. Dopo le cose cambiano quando Ruini, per limiti di età, lascia la presidenza della CEI, finisce il pontificato di Giovanni Paolo II e con il nuovo pontefice abbiamo un nuovo segretario di Stato che pensa di gestire lui il sistema italiano, diciamo così, con risultati direi molto molto precari.
0: Tra l'altro Ruini è stato veramente lucido e attento osservatore della Chiesa, della politica, del contesto sociale fino alla fine, e guardava, non voglio dire con un certo dubbio, però con una posizione forse attendista della serie, cerchiamo di capire come si sviluppa, come andiamo a finire, l'indefinibile presenza dei cattolici in politica, non saprei come meglio definire, di fronte ai tanti che dicevano ritorno della DC, no? Ruini più volte ha fatto capire, ha detto anche in modo esplicito, guarda, i tempi sono cambiati, è su un altro versante che il cattolico deve essere significativo e significante nella politica di un paese.
1: Sì, appunto, a prescindere in qualche modo dagli schieramenti, proprio perché Ruini era un convinto bipolarista come osservatore politico, secondo lui un sistema bipolare e quindi di alternanza era un sistema più efficiente per il paese che ne aveva bisogno. Su questo, questa era la sua personale opinione, non era, diciamo così, l'opinione della CEI di Ruini. Si può discutere appunto questa posizione, come anche tante valutazioni personali del cardinale, al quale piaceva osservare la politica e anche, diciamo così, dare giudizi della politica. Lui aveva la doppia cittadinanza come tutti i cardinali, vaticana e italiana, ma andava regolarmente a votare alle elezioni italiane. Quindi aveva questa idea del bipolarismo e questo bipolarismo però non doveva entrare nel contesto ecclesiale, anche perché tradizionalmente la Chiesa italiana, o più esattamente il mondo cattolico italiano, è molto attento, è sempre stato molto attento alla politica, non doveva introiettare queste divisioni che peraltro poi la storia ha dimostrato essere divisioni molto, molto precarie. Il bipolarismo all'italiana è un bipolarismo, sì, come peraltro vediamo anche in questi passaggi, molto molto così
0: all'italiana,
1: particolare, ecco, particolare con i pro e contro naturalmente.
0: Sì, certo. Grazie sempre rettore, buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederla.
0: Grazie Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMS. Questa mattina sul quotidiano Avvenire ci siamo soffermati, ovviamente anche oggi il quotidiano Avvenire dedica ampissimo spazio e foliazione all'ultimo saluto al cardinal Ruini, ci siamo soffermati sul ricordo di Monsignor Bruno Forte, teologo, arcivescovo di Chieti Vasto, dove c'è un ricordo sia del Ruini, diciamo così, istituzionale, presidente della CEI, uomo importante della Chiesa italiana per lunghissimo periodo di tempo, ma anche del Ruini, uomo e uomo di fede. E Bruno Forte ha avuto appunto la possibilità di conoscere, di avere anche una relazione proprio amicale con il cardinal Ruini, e lo definisce un uomo innamorato di Cristo. E Monsignor Forte è al telefono con noi, buongiorno, bentornato.
2: Sì, buongiorno, ma mi sembrava importante in un momento in cui si ricorda una figura così significativa per la storia anche della Chiesa italiana, mettere in luce questo aspetto, direi, dell'uomo di fede, del sacerdote, che era nella visione di Ruini la cosa più importante. Lui appariva come un uomo attento certamente al sociale, al politico, un uomo che ha inciso in questo senso anche sulla vita del nostro paese e sulla sua politica, ma in realtà ciò che gli stava profondamente a cuore era il suo rapporto col Cristo e il fatto che la Chiesa fosse nella società italiana anche un fermento che potesse portare gli uomini a porsi davanti al mistero della vita, della morte, alla luce che la fede in Cristo ci dona, in una vita che supera la morte, che guarda all'ultimo orizzonte, all'orizzonte di Dio. Credo che questo aspetto, che conoscendo bene il cardinale posso dire è stato fondamentale nella sua vita, rischia un po' di essere messo in ombra dall'attenzione maggiore che viene data alla sua incidenza anche sulla vita politica del paese, alle sue scelte, scelte a volte anche non comprese, giudicate, a volte anche discutibili, ma in realtà quello che mi sembra importante cogliere in quest'uomo complesso, dalla personalità quanto mai ricca e articolata, e certamente da una grande cultura, da una grande intelligenza, è proprio questa dimensione di fede. Ecco, mi sembrava importante ricordarlo attraverso anche, come dire, ricordi minori, no?
0: Infatti lei ci ripropone quattro ricordi minori, che saranno minori però invece danno veramente tanto e contribuiscono tanto a richiamare a tutti noi la completezza della figura del cardinal Ruini. Quali sono questi quattro ricordi minori?
2: Ma guardi, io parto da uno che è molto semplice, legato a un invito che gli aveva fatto a parlare ai parroci di Roma, e fu un momento anche molto intenso, molto bello. La cosa che mi colpì fu non solo l'attenzione con cui Ruini seguì le cose che dicevo e anche alcune domande molto profonde e pertinenti che pose, ma quando alla fine venivano i sacerdoti a salutarlo, era l'attenzione che lui prestava alla persona che aveva davanti, chiedendo sulla situazione con cui aveva a che fare. Là mi sembrava veramente un vescovo in fondo interessato alla vita reale della Chiesa e non soltanto a quello che poteva apparire nello scenario più grande della politica. Questo essere attento all'azione pastorale dei suoi preti. Si poneva veramente in ascolto e con grande umiltà chiedeva: dunque lei che cosa fa, quali sono i problemi? Mi sembrava un atteggiamento da pastore, cosa che normalmente di Ruini non viene messo.
0: No, direi di no. E poi parla anche di un viaggio che avete fatto insieme, un pellegrinaggio lampo.
2: Un momento in cui si sentiva il bisogno di fronte anche alle tante vicende dolorose che purtroppo da anni segnano la Terra Santa, di rilanciare la possibilità dei pellegrinaggi. Allora andammo con un pellegrinaggio lampo organizzato dall'Opera Romana, e in aereo eravamo vicini e avevamo la possibilità di parlare a lungo, e mi chiese tante cose sulla Terra Santa, sulla fede di Israele, sull'ebraismo, conoscendo il mio amore a questa realtà, sì, anche sì, il mio impegno in questo campo. E tra le altre cose gli ricordai un detto rabbinico che dice: quando Dio creò il mondo, di 10 misure di bellezza, 9 le diede a Gerusalemme, 1 al resto del mondo. Di 10 misure di saggezza, 9 le diede a Gerusalemme, 1 al resto del mondo. Di 10 misure di dolore, 9 le diede a Gerusalemme, 1 al resto del mondo. Quindi rimase molto colpito. Colpito proprio dal fatto che nella storia della salvezza il dolore, la prova, abbia un posto così grande. Per lui un uomo dell'efficacia pratica, no? Che qualcuno considerava più un manager che non un pastore, questa riflessione sul dolore e questa attenzione al fatto che esso è inevitabile nella storia, nella vita degli uomini, che quindi una vita di fede non può non interrogarsi su di esso, li colpì molto. Anche lui rimase molto, molto colpito, come sapeva essere, perché

0: Lui fu di una squisitezza, disse: sono io che devo ringraziare lei, sono venuto per ascoltare, per imparare. Ecco, Ruini è anche un uomo che si poneva con umiltà, oltretutto lui aveva un background di studi e di insegnamento filosofico e teologico, sì, non indifferente. E quindi il fatto che si ponesse così in ascolto di un teologo, un pensatore della fede, mi sembra una cosa solo bella, ma anche segno di una fondamentale dimensione di umiltà, perché è quella che è necessaria per ascoltare e per aprirsi. E poi, quando divenni vescovo, avevo predicato gli esercizi spirituali a Papa Giovanni Paolo II, dopo qualche mese mi arriva la chiamata: il Papa vuole che lei sia vescovo. E Giovanni Paolo II mi disse: voglio darle un popolo da portare a Dio. Io chiesi a Giovanni Paolo II di pregare per me, lo disse senz'altro, e anche per il popolo che mi affidava, e sì, sì, questo è giusto. E io sono partito verso la nuova missione, che a 54 anni cambiava in qualche modo la mia vita, pur nella continuità, certo, proprio con questa fiducia della preghiera e del sostegno di Giovanni Paolo II, che ora continua dal cielo, ora che in particolare lo riconosciamo come santo. Ebbene, quando andai da Ruini per salutarlo, perché allora era ancora presidente della CEI, lui mi disse: finalmente, come se il mio episcopato fosse una cosa che lui aspettava. E
1: che
0: lo disse con grande, sì, con grande affetto, no? E la cosa da parte mi stupì, no? Insomma, era un uomo diverso dal fine politico di cui normalmente si parla. Era un uomo che certamente aveva una grande attenzione alla politica,
1: certo,
0: ma in realtà alla base di tutto però c'era il suo essere un uomo di fede, il suo amare il Signore Gesù. E certamente ha avuto atteggiamenti che non sempre sono stati condivisi, sono stati anche contestati, anche da persone che pure gli hanno voluto bene, no? Pensiamo per esempio al suo rapporto con Prodi, lui aveva benedetto le nozze,
1: sì,
0: di Prodi,
1: sì,
0: no?
1: Poi c'erano, ecco, stati anche
0: e poi appunto sembrava quasi che avesse preferito Berlusconi a Prodi, anzi i suoi atteggiamenti andavano in questo senso. Ma questo però non ha tolto a Ruini la dimensione sacerdotale. Lui ha cercato comunque di restare in tutto ciò che era e faceva un discepolo di Cristo e puntare con intelligenza, con passione alla crescita della vita di fede, della vita ecclesiale. Insomma, una personalità che non si risolve in una battuta. Non si può dire è stato un grande politico, non si può dire è stato un grande pastore, si devono dire le due cose insieme, pur nella complessità di questo rapporto, che però rende intrigante, interessante la sua figura, e ha fatto sì che nel tempo io gli fossi amico, gli volessi bene, e ricambiato da una stima e da un affetto che a volte mi hanno veramente commosso.
1: Io la ringrazio per queste parole, Monsignor Forte, perché veramente ci restituiscono una figura più completa, più umana, e sicuramente un racconto così personale, no? Ripercorso anche negli anni di questi che lei definisce quattro ricordi minori, ma che in realtà sono molto profondi e ampi per quello che significano, ci ha aiutato veramente a avere un'idea diversa e proprio, dicevo, più completa, più umana dalla parte, ma da una parte, ma anche più spirituale proprio del cardinale.
0: Sì, direi più sacerdotale.
1: Più sacerdotale, ecco, giusto, più sacerdotale. Grazie, un caro saluto.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata, Monsignor Bruno Forte, teologo, arcivescovo di Chieti Vasto, e veramente commovente questo racconto. Vi faccio sentire adesso la chiacchierata che ho fatto ieri con Adona Massimo Naro, anche lui teologo, docente alla Facoltà Teologica di Sicilia, editorialista, fratello del compianto Monsignor Cataldo Naro, già arcivescovo di Monreale, chiamato proprio dal Cardinal Ruini nella squadra del progetto culturale della Chiesa italiana.
2: A dire il vero, io ho incontrato di persona il Cardinale Ruini molto di rado, quando era ancora vivo mio fratello Cataldo, il quale invece con il Cardinale intratteneva ormai dagli anni, almeno dal 1995, cioè dall'anno del convegno ecclesiale nazionale celebratosi a Palermo, atteneva, dico, un prolungato rapporto di amicizia, di confronto personale, di collaborazione poi anche e soprattutto nell'ambito del progetto culturale della CEI, come lei ora ricordava. Mm.

0: dopo la morte improvvisa di mio fratello, cioè dopo il settembre del 2006, i miei contatti col cardinale Ruini divennero più frequenti. Egli volle incontrarmi già il giorno del funerale di Cataldo, o nella cattedrale di Monreale, per esprimermi il suo affettuoso cordoglio, ma poi continuò a contattarmi e dopo un mese dal funerale di mio fratello mi invitò a pranzare con lui in vicariato a Roma, e in quel frangente mi propose di prendere in mano la direzione del progetto culturale, la cui guida, o almeno la cui supervisione, lui si preparava a lasciare. Contestualmente a Roma, secondo lui, io avrei potuto pure insegnare teologia presso l'Università Lateranense. Io però declinai quell'invito, sia perché non me la sentivo di lasciare sola mia madre ormai molto anziana qui in Sicilia, sia perché avvertivo che avrei potuto essere più utile continuando a insegnare teologia nella Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo, più che prendendo in mano la direzione di un progetto culturale per il quale altre persone, ne ero convinto, altre persone vicino al cardinale avrebbero certamente potuto fare meglio di me. In ogni caso il cardinale comprese e accettò quel mio rifiuto, quel mio diniego, conservandomi intatta per sempre la sua amicizia. Un'amicizia che di fatto si è prolungata in tutti gli anni successivi a quel 2006, sia con incontri personali di presenza, andandolo io a trovare spesso a Roma, sia tramite scambio epistolare o tramite contatti di email. A lui per esempio chiesi nel 2013 prima e nel 2014 poi consigli per redigere l'invito al convegno ecclesiale nazionale di Firenze, per il quale era stato incaricato dal comitato preparatorio a quell'epoca, e poi altri consigli per redigere la traccia di lavoro per quello stesso convegno ecclesiale nazionale. E in seguito il cardinale accettò pure l'invito a commemorare la figura di mio fratello Cataldo in più occasioni, sia qui in Sicilia sia anche a Roma, lì dove lui ormai abitava quando era in pensione, quando era emerito, diciamo, presso il seminario romano minore. E posso dire insomma che Cardinale Ruini era stato ed è rimasto un amico vero di mio fratello, direi anche rispettoso della autonomia di pensiero e di azione di mio fratello, o della diversità di vedute che su qualche tematica pure c'era tra loro due.
1: E si sa benissimo che il cardinale Ruini ha segnato un pezzo importante della storia e del cammino della Chiesa. Oggi i commenti si susseguono, no? E anche le letture, pur riconoscendo tutte un acume, soprattutto una grande vissuta dimensione religiosa, c'è cioè chi poi lo definisce un grande Richelieu, chi lo definisce invece un grande visionario, quindi capace proprio di offrire, no, una visione della Chiesa che lui amava tanto. E la sua visione?
0: Sì, ho letto stamattina il fatto che definisce il cardinale Ruini come un Richelieu italiano, e tanti altri commenti, quello di Polito sul Corriere e tanti altri. Sì, effettivamente è inevitabile che tanti parlino di Ruini anche da prospettive ermeneutiche differenti l'una rispetto alle altre. A mio parere il cardinale Ruini non è stato soltanto semplicemente un eminente uomo di chiesa, o meglio, se lo è stato, non è stato soltanto un eminente ecclesiastico, ma semmai un credente dotato di una grande sensibilità ecclesiale e come tale consapevole di far parte di una realtà plurale e di dover svolgere perciò un ruolo peculiare dentro una comunità complessa, molto stratificata e articolata come la Chiesa ovunque, anche qui in Italia, una realtà dimensionata a vari livelli che egli, a mio parere, sapeva ben immaginare come un sistema di vasi comunicanti piuttosto che come una serie di comparti stagno, e per questo sapeva che la vita ecclesiale non può rimanere confinata nelle sagrestie, non può ridursi dentro un recinto sacro o può disegnarsi su un orizzonte soltanto sacrale, così come del resto la vita credente dei cattolici non può essere solo una faccenda da risolvere nella sfera privata di ciascuno. La Chiesa e i battezzati in essa vivono dentro la società civile, attraversano la storia comune degli esseri umani e perciò devono anche proporre un loro contributo, un contributo che diceva Ruini, teso a orientare in senso cristiano la storia stessa, e a questo il significato principale del progetto culturale di cui il cardinale si era fatto per tanti anni qui in Italia promotore. Può essere stato anche nel suo caso, direi, opinabile la comprensione del senso o l'individuazione della direzione verso cui orientare questa nostra storia comune, ma certamente, almeno a mio parere, il valore della sua testimonianza risiede proprio nella sua consapevolezza che la realtà ecclesiale è una componente vitale del comune vivere sociale, anche, e direi anzi proprio, in un paese moderno e laico come l'Italia. Interpretando in questa prospettiva la sua figura, mi viene di ricordarlo con una espressione di Don Luigi Sturzo, ormai senatore a vita, qualche mese prima di morire nel 1959, il quale disse di se stesso: "Civis italianus sum", sono un cittadino italiano. Ebbene, Camillo Ruini, a mio parere, è stato proprio un credente convinto e consapevole, impegnato a dare la sua testimonianza al Vangelo, ma anche un cittadino non meno consapevole, non meno convinto, non meno impegnato a dare un suo contributo alla vita del nostro paese. E secondo me lo ha fatto generosamente.

0: Le agenzie continuano a battere dei dettagli rispetto alla notizia, fonti di stampa, retroscena che stanno arrivando sul memorandum Stati Uniti-Iran, però dei punti fermi ce l'abbiamo. È vero, il memorandum è stato con firma elettronica, però firmato dalle parti. Domani è confermato l'incontro tra le parti, non sappiamo chi ci sarà, ma è confermato l'incontro tra le parti in Svizzera. E sappiamo che sarà proprio il Pakistan, che rivendica ovviamente il suo ruolo di mediazione, a ospitare la cerimonia ufficiale a Losanna, e poi seguiranno i 60 giorni per implementare questi 14 punti. Se dovessimo dare una lettura, diciamo così, sintetica e d'insieme dei 14 punti, è: intanto riapre Hormuz, tutto il resto ne parliamo. In questo momento il Wall Street Journal è un po' ripreso da tutti a livello di stampe e di agenzie internazionali, perché ci parla di un nuovo colloquio di fuoco tra Trump e Netanyahu. La sostanza, diciamo così, epurata di tutti gli epiteti più colorati, è: Bibi, smetti di bombardare, perché Netanyahu, Israele, rappresenta la grande incognita. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Giuseppe Denti, giornalista dell'Osservatorio Mediterraneo Osmed dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Io vi ricordo la 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo, pubblicazione proprio dell'Istituto San Pio V. Buongiorno Denti, cioè bentornato.
1: Buongiorno a tutti voi radioascoltatori, ben ritrovati.
0: Allora, che idea si è fatta di questo accordo? Abbiamo visto che uno dice: ma come, la firma elettronica ieri sera, ma il memorandum non era già stato firmato domenica, e poi ancora però c'è l'incontro domani per una sorta di ufficialità che vivrà ancora appeso per 60 giorni. Tutto molto laborioso.
1: Sì, estremamente laborioso, e credo che in realtà siamo ancora all'inizio dell'impresa, se vogliamo utilizzare una battuta, nel senso che va bene i 60 giorni di negoziato, fermo restando che dovremmo essere tutti abbastanza coscienti del fatto che se per firmare il JCPOA di 11 anni fa ci sono voluti quasi 15 anni di trattative
0: e 18 mesi finali di colloqui serratissimi,
1: vedo molto complicato che in 60 giorni si possa arrivare ad alcunché. Comunque speriamo, certo. La speranza è sempre l'ultima a morire, però è plausibile immaginare che nel caso in cui scaduti i 60 giorni si possa andare a una proroga ulteriore, sullo stile di quello che già abbiamo visto a Gaza, che abbiamo visto in Libano, sostanzialmente quindi un congelamento del fronte senza alcuna risoluzione, il che non è un fattore positivo nel suo complesso, ma quantomeno, diciamo così, evita che ci sia un ulteriore peggioramento. Però è chiaro che se noi dobbiamo analizzare i fatti, insomma, non possiamo esimerci dall'emettere alcuni giudizi del tipo che questo accordo sostanzialmente garantisce a Teheran un po' tutto.
0: Sì.
1: Margini di manovra, capacità di influenza, anche operabilità futura nel caso in cui voglia minacciare di nuovo tanto Hormuz, tanto la sicurezza nell'area del Golfo. Quindi diciamo che, ecco, se vogliamo parlare di successo, forse più per Teheran che per gli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti questa non è un accordo assolutamente né positivo né tal'altro.
0: Che ne dica Trump, che ne dica
1: la faccia, diciamo così.
0: Sì, ma anche il documento finale del G7, dove invece si riconosce, no, il successo di Trump. Beh, questo serve tutto per una certa, diciamo così, metrica nell'approccio con Trump. Ma la sostanza è evidente. Poi posso dire, Giuseppe Dentice, che in realtà un altro risultato importante che l'Iran ha ottenuto e che ha ottenuto questo nuovo regime iraniano, perché un regime change c'è stato a costituzione immutata, nel senso che non c'è stata nessuna spallata democratica, però al regime dei chierici, degli ayatollah, si è sostituito il regime degli esponenti militari dei Pasdaran, con tutto quello che questo significa. Ma soprattutto, come primo step, l'Iran ha ottenuto la legittimazione legittimazione da parte degli Stati Uniti, legittimazione che invece non c'era mai stata precedentemente, proprio perché anche gli Stati Uniti, sappiamo benissimo, anche la firma dell'accordo conseguita da Obama era stata, come dire, triangolata e veicolata dal quartetto, dall'Unione Europea, che allora ebbe un ruolo importante. Ora invece l'Iran si trova a trattare direttamente con un memorandum che poi, insomma, certifica la sua vittoria con la potenza mondiale per eccellenza, perché gli Stati Uniti questo ancora per ora sono.
1: E l'esclusione anche di tutti gli altri attori, compresi quelli citati. Quindi questo significa non solo una legittimazione, che è oggettivamente il punto più rilevante e che secondo me tanti in realtà osservatori hanno anche un po' sottostimato, perché oggettivamente cambia e anche di molto la prospettiva.
0: Caspita.
1: Ma soprattutto mette anche in un angolo, seppur parziale, seppur solo, diciamo, nominale, anche Israele, che di questo accordo comunque è parte in causa, ma non è una parte contraente.
0: Vero.
1: Quindi sostanzialmente ci troviamo in una situazione nella quale è tutto un peso, un filo, e alla buona volontà degli attori coinvolti, parliamoci chiari.
0: Sì,
1: questo
0: vero.
1: Significa che Israele può fare un po' quello che vuole, del resto lo ha sempre fatto, mi verrebbe da dire, però a ciò aggiungiamo il fatto che anche le affermazioni dei ministri, del premier stesso Netanyahu, sono decisamente chiare. Loro vogliono continuare a conservare le proprie posizioni in Libano, su Libano meridionale, sud della Siria, Gaza, senza contare la Cisgiordania, che per questo governo è
0: già
1: cosa in maniera brutale.
0: È già annessa.
1: Quindi è chiaro che se noi partiamo da questi presupposti, qualsiasi discorso intorno all'attuale memorandum, che poi insomma verrà presentato ufficialmente domani a quanto pare, anche se ancora è tutto così in bilico, ci dice quanto di fatto la realtà è estremamente fragile e soprattutto alla mercé di troppe variabili esterne essenzialmente e anche interne alle stesse intese. Però questo ci dice quanto di fatto l'intesa si veramente regge ad un filo molto sottile che può spezzarsi da un momento all'altro. Quindi è una buona notizia sicuramente, ma non la sovraccaricherei di aspettative, perché c'è un rischio concreto che possa in realtà procedere verso altre direzioni. Auguriamo tutti di no.
0: Certo,
1: ecco, però.
0: Cerchiamo di capire allora il non detto che forse rappresentano i puntelli concreti per mantenere in piedi e implementare questo accordo, anche se sembra proprio un accordo fatto intanto per riaprire Hormuz e poi per diluire nel tempo tutto il resto, no? Quindi
1: esatto.
0: Giustamente dicevi ci saranno sicuramente delle proroghe, 60 giorni, questo è indubbio, anche perché Trump ha bisogno di arrivare almeno alle elezioni di mid term. Però ecco, vediamo quali sono le esigenze dall'una e dall'altra parte. Sicuramente Trump ha bisogno, in vista delle mid term, ma anche in vista proprio della tenuta economica di consenso negli Stati Uniti, di risolvere la questione Hormuz con tutto quello che si porta dietro, e probabilmente anche di liberare l'impegno militare così importante a livello di Medio Oriente. Dall'altra parte l'Iran sicuramente vede in modo favorevole, no, la possibilità anche di respirare, perché la chiusura di Hormuz ha rappresentato anche per l'Iran stesso economicamente
1: un problema.
0: Poi l'Iran in alcune parti struttura è fortemente distrutto, probabilmente l'Iran, aiutata anche da Russia ma soprattutto Cina, a resistere, perché la Cina via terra è riuscita a far arrivare comunque dei prodotti in Iran. Sicuramente anche la Cina avrà posto dei paletti, perché se è vero che da un punto di vista energetico la Cina non è così esposta come altri paesi, perché si è dotata di scorte importantissime, è vero anche che non sono scorte infinite, è vero anche che la Cina ha bisogno di una stabilità economica, perché la Cina ha bisogno di esportare tanto, le vendite al dettaglio, gli ultimi dati sono molto negativi, e si sa che un'economia mondiale in sofferenza non facilita le importazioni dei prodotti cinesi. Quindi forse sono queste motivazioni che sembrano secondarie, gli elementi che terranno in piedi, ci auguriamo, questo accordo. Che ne pensi?
1: Assolutamente, è tutto vero, nel senso che ci sono talmente tanti elementi diciamo secondari, nel senso che non sono centrali all'interno del discorso, ma comunque hanno una loro valenza strategica all'interno delle dinamiche anche negoziali. Giustamente lei sottolineava tutta la posizione cinese, che non è una cosa da poco, aggiungerei. Tornando proprio all'aspetto proprio puramente centrale di tutta la dinamica, di tutto il conflitto, che forse poi è sostanzialmente il vero casus belli, la questione proprio nucleare.
0: In teoria sì.
1: In teoria qui non si affronta minimamente. Semplicemente un impegno molto generico dell'Iran a non costruire armi nucleari.
0: Ma da quello c'è sempre stato, no?
1: Tuttavia, non si specifica il destino dell'uranio arricchito. Verrà consegnato a un soggetto terzo? Verrà consegnato a uno Stato? Non si capisce qual è la dinamica, però questo è un elemento fondamentale che poi regge tutta la narrazione su la minaccia stessa dell'Iran. Quindi anche qui questo non è un dettaglio da poco.
0: No, per niente.
1: Ma diciamo così, tralasciamo e abboniamo questo elemento.
0: Perché siamo generosi questa mattina.
1: Siamo molto generosi. Però anche qui c'è tutto il discorso anche sui pedaggi. Che formalmente l'Iran continua a minacciare nel momento in cui non vengono accettate le richieste o le necessità iraniane. Ora, cosa significa tutto questo? Che se nei 60 giorni o dopo i 60 giorni l'Iran non trova di suo gradimento la trattativa, imporrà delle sanzioni, dei pedaggi, perché è questo sostanzialmente che si dice, senza poi considerare tutto il discorso sulla sospensione delle sanzioni, perché anche l'esportazione di petrolio da parte dell'Iran è un modo per garantire una riattivazione.
0: Secondo la parte iraniana sarà immediata, cioè parte perlomeno si procederà per step, ma il primo step prevede da subito riapertura di Hormuz e prima riduzione delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Quindi, e poi tra l'altro si parla anche di questi 300 miliardi di investimenti americani nel territorio iraniano.
1: Un buon terzo sarebbero in realtà tutti fondi
0: scongelati
1: iraniani nelle banche internazionali sostanzialmente. Ecco, questo ci dice sostanzialmente quanto gli aspetti principali dell'intesa siano veicolati e vincolati a tutti questi elementi, che non sono da sottovalutare, perché se ognuno è implementativo rispetto all'altro è chiaro che ogni singolo elemento rischia di mandare un po' in vacca tutta la trattativa, ecco, se non si sblocca anche solo un singolo elemento di questi. E poi non dimentichiamo comunque il ruolo degli attori coinvolti. Ripeto, noi ci concentriamo giustamente si dice la Cina, si è parlato di Israele, ma non dimentichiamo anche gli attori del Golfo, che anche qui non hanno mostrato innanzitutto unità, specie le monarchie arabe del Golfo.
0: No.
1: E ognuna di queste ha molte perplessità e non ha gradito comunque, la gestione americana di tutta la guerra, ecco.
0: Sì. Perché poi, ma a cominciare dal non essere stati avvisati esattamente come gli europei, però non avvisare proprio gli stati del Golfo, che poi è evidente,
1: poi
0: no, avrebbero subito la reazione. Nessuno pensava che l'Iran avrebbe attaccato Washington, è ovvio che attacchi chi lì ti ritrovi davanti.
1: Sì, e attaccando anche le infrastrutture americane.
0: Sì, però nell'area, esatto, ma nell'area. È quindi evidente che loro avrebbero ricevuto la risposta iraniana.
1: Generale sottovalutazione, soprattutto statunitense, però è chiaro che se si va in guerra si dovrebbe valutare un po' tutto, ecco, però evidentemente non è stato fatto male, voglio immaginare. Però è chiaro che gli attori del Golfo hanno espresso molte perplessità sull'accordo in sé, c'è molta nebbia, nel senso che non c'è una posizione chiara, se non una soddisfazione per il fatto che ci sia una riapertura di Hormuz, che per molti di questi attori è comunque una questione vitale, penso solo al Qatar, che di fatto non ha modi per aggirare Hormuz.
0: No, l'Arabia Saudita ancora, ma il Qatar
1: ancora, in parte
0: no.
1: Anche gli Emirati, sì, però sì. È evidente anche il fatto che l'approccio muscolare, per esempio emiratino, è quello che ne esce peggio da tutto questo discorso. Perché poi in fin dei conti è dovuto scendere a patti, c'erano state anche indiscrezioni nei giorni scorsi che addirittura gli emiratini avrebbero pagato una sorta di bonus agli iraniani per evitare di venire nuovamente attaccati. Poi questo bisogna vedere quanto sia vero, quanto sia in realtà una manipolazione, però è evidente che a conti fatti poi la postura del Qatar, ossia di quell'attore che zitto zitto, diciamo così, nel silenzio cerca di in realtà muovere le fila dei discorsi
0: da sempre,
1: è stato l'approccio vincente, tant'è che lo stesso Trump ha riconosciuto ufficialmente al Pakistan e al Qatar un grande ruolo nella mediazione e nella anche svolta delle trattative, cosa che altrimenti non sarebbe mai avvenuta.
0: No,
1: e lo dimostra infatti anche, e poi termino, lo scongelamento iniziale di quei 25 miliardi
0: esatto,
1: che sono
0: lì.
1: Proprio una sorta di come dire, lasciapassare per lo, diciamo così, per intavolare la trattativa,
0: sì.
1: Perché poi è questo che è successo.
0: E infatti, no, volevo proprio arrivare a questo. Infatti, secondo me, si è cominciato a capire che le trattative questa volta avrebbero portato a un risultato concreto quando è stata ufficializzata la mediazione anche del Qatar, che non è rientrata in gioco perché c'è sempre stata, però questa volta è stata ufficializzata, e poi la questione dei 25 miliardi. Allora lì abbiamo capito che probabilmente questa volta si era veramente vicini a una definizione di questo memorandum. Staremo a vedere i prossimi passi e torneremo a commentarli insieme. Grazie per questa mattina, anche per questa mattina, Giuseppe Dentice, che vi ricordo è analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSMED, dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V, e proprio dell'Istituto la pubblicazione 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo, a cui ha collaborato lo stesso Dentice. Arrivano le news delle 9 e poi ancora noi.

0: Chiara Placenti.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Riapre in questi minuti la camera ardente del Cardinal Camillo Ruini presso la Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma, la chiusura alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti dal Papa nella Basilica di San Pietro, ieri incessanti i messaggi di cordoglio per Ruini, protagonista della vita della Chiesa e del Paese, la testimonianza del Vescovo Monsignor Giulio Dori, che fu a lungo collaboratore del Cardinale come capo dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI quando Ruini era presidente dei Vescovi Italiani.
1: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva.
0: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, intanto Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, terminato ieri, il presidente americano è tornato ad attaccare anche Teheran, se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump ospita a Versailles, auspica la fine della guerra in Ucraina, parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani, dalle 8.30 è iniziato il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio, le prime anticipazioni tra le tracce, una poesia di Cesare Pavese, un testo di Vitaliano Brancati, l'assemblea costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente della Repubblica Saragat e anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, tra le tracce appunto dei temi di oggi. C'è lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal al mondiale, tripletta di Messi in Argentina, Algeria, Haaland decisivo per il 4-1 della Norvegia sull'Iraq, doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 contro la Croazia. È tutto, torniamo alle 10.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blu, bentornato a Lorenzo Castellani, insegna storia delle istituzioni politiche alla LUIS di Roma, editorialista di Domani e QN, quotidiano nazionale, con Gaetano Quagliariello. Per Edizioni LUIS ha pubblicato Il Principe, la Repubblica, potere e istituzioni in Italia dal 1943 ad oggi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Allora, questo G7 guardato dall'Italia come è andato?
1: Ma non male, nel senso che è un G7 che cade nel momento in cui arriva una tregua, per quanto con mille incognite, tra Stati Uniti e Iran, e in cui, diciamo, ci sono delle prove di normalizzazione nei rapporti tra Donald Trump e gli alleati europei dopo dei mesi molto duri da parte del presidente americano nei confronti di tutti i leader europei, in particolare, diciamo, di quei paesi del lato sud della NATO, quindi l'Italia, sì, la Spagna, per non aver dato, insomma, abbastanza sostegno logistico militare all'azione americana in Iran. Oggi gli europei, diciamo, si mettono a disposizione per le operazioni post tregua relative soprattutto allo sminamento di Hormuz. Questo potrebbe rendere più tranquillo, diciamo, il presidente degli Stati Uniti e riaprire i rapporti di collaborazione con Donald Trump nella gestione, appunto, di teatri internazionali che partano dall'Iran, ma poi potenzialmente possono andare anche verso un tentativo di tregua in Ucraina. Quindi è un G7 moderatamente ottimista.
0: Mi piace il moderatamente ottimista. Abbiamo visto che Meloni ha cercato, se vogliamo, anche di non insistere troppo, in qualche modo liquidare la ritrovata sintonia con Trump, no? Dicendo semplicemente: beh, abbiamo due caratteri forti, entrambi portiamo avanti il bene e gli obiettivi delle nostre nazioni, quindi, insomma, è tutto normale, è tutto naturale, siamo sempre stati amici, ha detto l'altro giorno. Quindi si procede come prima, o ormai Meloni ha capito che nelle relazioni con Trump deve essere tenuto un preciso registro, quindi anche di distanza da Trump, o quantomeno di una distanza comunicata a noi cittadini anche in previsione delle elezioni del prossimo anno?
1: Ma io penso che, diciamo, sono due elementi diversi, no? Che vanno sdoppiati. E da un lato è chiaro che non ci sarà più un'alleanza politica, perché non, diciamo, il popolo MAGA diciamo così, tutti i suoi eccessi e con anche, appunto, l'interpretazione che poi Trump ha dato alla politica estera, non è più considerato alleabile, non solo da Giorgia Meloni, ma praticamente ormai da tutte le destre europee. Dall'altro lato possiamo dire però che resta un legame profondissimo, in qualche modo, tra gli Stati Uniti e l'Europa. Perché? Perché naturalmente c'è una consonanza di valori di fondo, e soprattutto perché c'è una dipendenza da parte dell'Europa verso gli Stati Uniti che non è superabile su alcune questioni fondamentali critiche, che vanno dalla difesa all'intelligenza artificiale, alle piattaforme digitali, alla finanza, e quindi da questo punto di vista, diciamo così, le alleanze tra stati e tra governi sono destinate a rimanere, e nemmeno Trump in qualche modo le può scalfire. Però quello che si capisce ormai in questi tavoli anche del G7 è che c'è questo tentativo di tenere insieme più cose, cioè da un lato un rapporto con gli Stati Uniti più difficile, in cui gli Stati Uniti chiedono di più ai propri alleati, e dei rapporti invece tra, diciamo, gli altri alleati, gli altri paesi del G7 che cercano di collaborare di più tra di loro. Esempio su questo è la forte collaborazione sempre più stretta che si sta determinando tra l'Italia, tra il nostro paese, per esempio il Giappone,
0: sì,
1: o quella più forte ancora tra Canada e Regno Unito e Francia. Quindi sono tutti tentativi, in qualche modo, di organizzarsi, sottorganizzarsi, premessa la dipendenza di tutti dagli Stati Uniti, per rendersi più forti, peraltro come richiesto dagli stessi Stati Uniti. Quindi mi pare ci siano un po' queste dinamiche, sì, in corso.
0: che sono piani che sicuramente si intrecciano. Noi sappiamo che in realtà la politica estera, anche per la storia del nostro paese, ha sempre avuto un'importanza determinata e determinante, anche se poi non era mai esplicitata a livello di campagna elettorale, soltanto in alcuni passaggi. Negli ultimi anni sempre di più si è fatta avanti la politica internazionale a definire degli equilibri le campagne elettorali. La campagna elettorale 2027 vedrà come protagonista la politica estera, oppure torneranno bonus, bolli e questioni, diciamo così, più domestiche di tasca?
1: Ma diciamo, io penso che la politica estera non sarà protagonista, non sarà centrale, ma comunque resterà sullo sfondo. Resterà sullo sfondo soprattutto rispetto alle questioni che riguardano il rapporto con gli Stati Uniti, che riguardano il riarmo, mi riguardano anche il sostegno all'Ucraina, perché come sappiamo su questo c'è una spaccatura dentro i poli, no? Ci sono diciamo dei sostenitori dell'Ucraina, dei sostenitori, sì, del riarmo a livello europeo, Forza Italia, Fratelli d'Italia a destra, PD con qualche sfumatura e i centristi dall'altra parte, e poi ci sono però anche i grandi detrattori del riarmo, generale Vannacci, Lega, ma in particolare AVS, Movimento 5 Stelle in maniera ancora forse più esplicita. Quindi questo elemento resterà sullo sfondo e sarà comunque un elemento di condizionamento. Poi è chiaro che se dovessi scommettere su di cosa si parlerà nell'ultimo mese di campagna elettorale, direi che si parlerà di più di tasse, di immigrazione,
0: qualche bonus spunterà sicuramente,
1: salari e via dicendo.
0: Direi proprio di sì. Questa sarà anche la prossima legislatura che dovrà individuare, definire, eleggere il nuovo capo dello Stato. Diamo per scontato, no, che Mattarella non farà un terzo mandato.
1: Sì, beh, non lo farà anche per, diciamo, sopraggiunti i limiti di età.
0: Esatto, sì, sicuramente almeno l'anagrafe di mezzo si mette.
1: Sì, vedremo, insomma, dipenderà da come andranno le elezioni politiche, ovviamente. Quindi i scenari sono due: se ci sarà una maggioranza piena di centrodestra e di centrosinistra, è più facile, anche se non è mai scontato, diciamo così, che un presidente possa essere eletto, diciamo, in consonanza, vicino, sì, a quella maggioranza. Oppure se non ci sarà invece una maggioranza chiara, allora a quel punto, diciamo, i giochi sono più aperti e possiamo aspettarci le figure più super partes, meno in qualche modo caratterizzate. Quindi lì possiamo pensare ad esempio a figure che vengono dalle istituzioni, a giudici costituzionali, cioè a questo tipo, a questo genere di profili. Quindi ecco, sarà una legislatura che ci permetterà di capire anche verso quale profilo andremo a Quirinale, anche se poi diciamo l'interpretazione della Presidenza della Repubblica è sempre qualcosa di difficile da pronosticare. La storia ci insegna questo,
0: sì, certo.
1: Cioè, dei presidenti che in qualche modo non si consideravano particolarmente forti, poi magari tendono a diventarlo, no? Quindi da Gronchi a Pertini, allo stesso Cossiga e Scalfaro, che erano considerate magari le figure un po' laterali, che avevano in qualche modo un profilo più basso, meno altisonante, e poi invece sono stati decisivi in alcuni passaggi. Quindi ecco, anche questo è sempre da tenere in considerazione.
0: Guardando al libro scritto con Gaetano Quagliariello, Il Principe e la Repubblica, che appunto ripercorre la vicenda della democrazia dal 43 ad oggi, non è un refuso, perché uno dice no, come 46, no? Che è stato il giugno del 46, il 2 il referendum, e poi proprio oggi 18 giugno i risultati del referendum e il 25 giugno l'assemblea costituente. In realtà appunto quel 43 è essenziale, perché poi voi individuate proprio dal 43 quel percorso dell'Italia e degli italiani che portò poi al referendum.
1: Sì, per due motivi. Il primo è che appunto con il collasso del regime fascista si apre di fatto una fase costituente immediata, cioè si capisce che ci saranno dei partiti che stanno dentro i comitati di liberazione nazionale, che avranno in mano il futuro e le sorti del paese. Si capisce che ci sono dei leader che possono svolgere la funzione di padri costituenti, De Gasperi, ma anche Togliatti, si capisce che appunto l'Italia andrà verso un ordine internazionale dentro la sfera occidentale sotto in qualche modo tutela americana, e quindi ci saranno anche dei paletti ben precisi entro cui questa democrazia dovrà svolgersi, questo insomma si capisce tra il 43 e il 44, ma anche poi l'elemento che noi mettiamo un po' in controluce così è proprio perché il 43, perché poi molte anche strutture non politiche ma amministrative, economiche, magistratura, polizia, cioè l'ossatura potremmo dire dello Stato, quella non politica, è in realtà ha una grande continuità con il fascismo. I nomi, le personalità che lo animano e che transitano verso la Repubblica sono fondamentalmente quelle. E questo ci dà, come dire, anche un po' uno spaccato di come questa transizione è avvenuta, del perché l'eredità del rapporto col fascismo sia così controversa nel caso italiano. E quindi ecco, retrodatare un po' l'inizio della Repubblica mostra le sue rotture immediate, ma anche le sue continuità e contraddizioni.
0: Grazie professore, buona giornata. Grazie Lorenzo lei, Castellani. Grazie, vi ricordo ancora che insegna la LUISS di Roma e proprio per LUISS Edizioni con Quagliariello, Gaetano Quagliariello ha pubblicato Il Principe della Repubblica, potere e istituzione in Italia dal 43 ad oggi. E un richiamo alla Repubblica, in modo specifico all'Assemblea Costituente, lo troviamo anche nelle tracce, nelle 7 tracce della prima prova d'italiano dell'esame di maturità che ha chiamato 527.000 studenti, famoso esercito di mezzo milioni di maturandi italiani. Non solo questo, gli altri temi, tracce che sono uscite hanno incluso Brancati, Pavese, Calabresi per quanto riguarda l'analisi del testo e poi l'importanza dei confini. Subito noi raggiungiamo la nostra Amelia Cartia che si trova davanti, si trova proprio a Roma, davanti al liceo, se non sbaglio, liceo Malpighi di Roma. Buongiorno Amelia.
2: Buongiorno a te Chiara, sì, è il liceo Malpighi, è uno scientifico di Roma, zona Bravetta. Ecco. Ti sentivo, parlavi proprio della traccia a proposito del discorso di Saragat.
0: Sì.
2: Posso dirti che questi bravissimi ragazzi ci avevano preso in questo caso, perché ho fatto loro un paio di domande prima di entrare per il loro tema e appunto erano preparatissimi. Un pochino in ansia, ma non troppo, ti devo dire. Si sono visti ieri sera al Gianicolo per fare la loro notte prima degli esami, cantando, insomma, stando un po' insieme, hanno passato la nottata insieme. E gli 80 anni della Repubblica Italiana era tra le loro previsioni. Quindi
0: ci stava, dai, perché proprio giugno poi il 2 giugno il referendum. Ora l'Assemblea Costituente è il 25 giugno, però proprio oggi, 18 giugno del 46, uscirono i risultati del referendum che scelse e segnò la vita e il percorso repubblicano del nostro paese. Quindi non avessero tenuto conto degli 80 anni della Repubblica, c'era da andare l'assalto al ministero, no?
2: Cioè. Quindi era praticamente prevedibile, però loro erano particolarmente preparati, di loro avevano ascoltato il discorso di Mattarella per il 2 giugno e avevano insomma già preparato qualche riferimento alla Prima Repubblica, insomma li ho visti particolarmente sul pezzo, come si dice. Come di consueto ovviamente hanno sbagliato le previsioni per quanto riguarda gli autori,
0: ma questo
2: capita sempre, infatti molti di loro si erano preparati su Pirandello perché ricorre un anniversario, invece come tu giustamente ricordavi prima è uscito un altro siciliano che è Brancati, quindi insomma hanno sbagliato, hanno indovinato la regione ma hanno sbagliato l'autore e poi è uscito Pavese, mentre loro invece si aspettavano D'Annunzio o Ungaretti. Quindi insomma come di consueto anche abbiamo sentito una professoressa prima di entrare che, consegnando loro i cornetti per la colazione, mi ha anche detto che il pronostico non ci prende mai, quindi
0: Infatti questa è una proprio una legge che accompagna la maturità, che oggi quest'anno torna a chiamarsi maturità o comunque l'esame di Stato, nei secoli dei secoli, ma di anno in anno, nonostante le riforme, c'è sempre la cabala e la toto tracce, e anche con le telefonate, una volta mi ricordo con l'Australia, quando ancora non c'erano cellulari, web, eccetera, non funziona mai, meglio invece un po' di saggezza nel cogliere le tematiche importanti che casomai quell'anno può rappresentare. Senti Amelia, ti faccio invece un'altra domanda. Roma, a livello di temperatura questa mattina quanto caldo è?
2: Non te lo posso dire, veramente rovente.
0: Ecco, tu pensi ai nostri fanciulli lì dentro senza aria condizionata.
2: Esatto, ritorna il tema dell'aria condizionata che manca, e insomma questi ragazzi sono già abbastanza provati dall'agitazione, giustamente, della prova, e poi si trovano anche a dover fare i conti con un bel caldo.
0: Direi di sì. Come funziona allora? Quante sono le ore a disposizione? 6, ma devi restare almeno per 3, no? Non mi ricordo se c'è stata qualche modifica.
2: Sì, esattamente, ricordi bene, sono 6 ore che hanno a disposizione per completare lo svolgimento del loro tema, ma qualora dovessero appunto farcela prima, possono uscire non prima delle 3 ore, perché insomma hanno questo limite massimo. Ho visto moltissimi dizionari che sono, diciamo, l'unico ausilio consentito, e poi appunto ho visto anche dei, come ti dicevo, dei professori particolarmente fiduciosi e solidali con i ragazzi sono stati chiamati, almeno in questo liceo sono stati chiamati per classe, quindi ogni sezione, diciamo, a un certo punto si è radunata nel parcheggio, perché sono stati chiamati così, perché poi all'interno della scuola vengono, come sai,

0: e anche l'uscita dei primi fanciulli.
1: Aspetto che loro escano e faccio il tipo per loro.
0: Grazie Amelia Cartia.
1: Grazie.
0: Lasciamo
1: grazie
0: la nostra collega al liceo Malpighi di Roma, ma è su questo che vogliamo concentrarci. Fa un caldo incredibile, purtroppo l'esame è cominciato oggi, dove era stata ed è stata puntualissima la previsione dei meteorologi, l'ondata, la nuova ondata di calore che investirà l'Italia. Ora, le nostre strutture scolastiche, 9 su 10, non hanno l'aria condizionata, neppure quelle che si trovano di per sé in regioni storicamente calde anche a giugno. Ma possibile che non si trovi una soluzione? Abbiamo perso anche l'occasione del Covid, cioè aria condizionata no, banchi a rotelle sì, posto che non si è capito neppure che fine abbiano fatto i banchi a rotelle. Eppure ci sono degli esempi di altri paesi caldini, della Spagna, che hanno cercato di trovare e darsi una soluzione. Buongiorno, Lorenzo Ruffino, statistico, si occupa di analisi, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend e Focus America. Ciao Lorenzo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E proprio anche della questione scuole e condizionatori d'aria, che ricordiamo è sempre anche una delle motivazioni per cui diciamo: ma come, l'Italia è l'unico paese che si fa 3 mesi di vacanza? E la risposta è: sfido, voglio vedere voi portare i ragazzi a scuola l'11 di luglio, per esempio, no? Come a dire, si sa benissimo che ci sono dei mesi particolarmente caldi, però al lavoro continui ad andare, al supermercato continui ad andare, nel senso basta dotarsi anche di sistemi di climatizzazione.
2: Ma infatti questo è il, cioè lo sentiamo ogni volta, però cioè non è una scusa così valida, cioè perché alla fine anche se l'Italia diciamo un po' non così accogliente verso l'aria condizionata in generale, negli ultimi anni le case italiane si stanno usando di aria condizionata, anche se guardiamo i dati di Stato, ormai quasi la metà delle case italiane ha un sistema di aria condizionata, quindi cioè, la stiamo accogliendo. E non si capisce perché nelle scuole invece non si può neanche affrontare l'argomento.
0: Esatto, quando in tutte le altre strutture pubbliche, cioè vai in comune, vai all'agenzia delle entrate, vai in banca, non è una struttura pubblica, però la trovi l'aria condizionata nelle altre strutture pubbliche, perché in ospedale, nelle ASL, perché a scuola no?
2: Probabilmente diciamo, secondo me ci sono vari motivi. Il primo è una certa resistenza proprio all'idea perché diciamo se hai l'aria condizionata si potrebbe anche pensare quindi di cambiare il calendario, quindi veramente una certa resistenza culturale
0: essere maliziosi, però il primo pensiero che fai è questo, perché una volta che trovi, che disinneschi la scusa del caldo, e allora poi bisognerà forse anche rivedere il calendario scolastico, perché siamo gli unici a stopparci per 3 mesi.
2: Sì, e poi veramente l'altro è che diciamo insomma questo conterà sicuramente che diciamo, la scuola non è mai proprio la priorità della maggior parte dei governi, quindi cioè quello che succede lì è, va bene come va e non interessa molto i governi, cioè preferiscono concentrarsi su col secondario come cambiamo l'esame di maturità ogni anno rispetto che affrontare problemi più grandi e anche più complicati.
0: Certo è che quando c'è stato il Covid, in tanti, ricordo proprio docenti di igiene e infettivologi, ci dicevano: guardate che in realtà la questione degli impianti, dei climatizzatori e dei ricambi d'aria sarebbe ottimale anche per evitare che tutti gli anni, anche una volta passato il Covid, c'è l'influenza che diventa, no, il laboratorio di passaggio dei germi, l'aula scolastica. Quindi non c'è soltanto una questione di comfort, però anche di provvedimento che potrebbe veramente aiutare anche la salute e l'igiene delle nostre strutture scolastiche.
2: Ma proprio su questo leggevo che c'è la città di Barcellona che sta installando i condizionatori nelle scuole e oltre all'installare i condizionatori sta installando sistemi di ventilazione meccanica delle aule, che è esattamente quello di cui si parlava, e anche di pannelli solari sopra i tetti delle scuole per non avere neanche i costi della corrente.
0: È bello.
2: Segnale che quindi c'è per una questione di volontà politica, ovviamente si fa anche una questione di costi, però è una questione principalmente di volontà, perché se una città come Barcellona può farlo, non si capisce perché l'Italia non possa. Poi non è che va fatto domani in tutte le scuole.
0: No, certo. Cioè,
2: questo è un piano in 10 anni, si parte dalle zone più calde d'Italia.
0: Tanto sappiamo quali sono le regioni e dunque le aree più calde, e da lì si comincia e via via a salire.
2: Infatti, cioè, non non è un progetto immediato, ma non è neanche una così grande complessità, poi considerando che abbiamo appena speso 200 miliardi per ristrutturare case e poi altri 200 miliardi di PNRR senza quasi nessun effetto, un progetto di questa entità non dovrebbe essere così.

0: di complesso.
1: No, assolutamente. Poi nel caso delle scuole uno può provare anche a livello proprio locale le sponsorizzazioni, cioè un'azienda, una struttura, una società che in qualche modo, con tanto di targa di ringraziamento sulla scuola, no, sappiamo che può funzionare anche questo, quindi manca proprio la volontà politica, perché poi una volta che ci si mette d'accordo che va fatta, io non credo sia così complicato, come dici tu, spalmandola anche in tot periodo, però...
0: Ah, no, infatti, non è un progetto così enorme, e comunque è una cosa che si fa fuori dalle scuole abitualmente. Cioè, si abbattono case dei centri storici italiani di fino a 800 senza problemi.
1: Sì,
0: non si capisce perché non si può adottare una scuola che ha anche una conformazione diversa. Quindi davvero non è un progetto impossibile, è un progetto che ovviamente richiede un po' di tempo, richiede una certa visione, però poi a quel punto si possono anche usare le scuole in modo diverso. Cioè, se le scuole fossero climatizzate, ad esempio anche il pomeriggio,
1: vero,
0: si va più verso l'estate, sono utilizzabili, mentre attualmente è vero che è complicato perché fa caldissimo già in questo periodo, ma anche già a maggio nelle scuole, in qualche modo, non so, se sei all'ultimo piano esposto al sole,
1: sì, no, fai fatica a fare le 4-5 ore proprio di didattica, pensare anche di tornarci il pomeriggio.
0: Appunto, nel momento in cui invece abbiamo tortura. Delle scuole climatizzate, si possono fare scelte diverse. Si può anche decidere di tenerle aperte di più, per esempio fino a luglio, si possono fare diverse cose, che però non puoi fare se non inizi mai con questa cosa, quindi...
1: No, infatti è questo, bisogna metterci d'accordo, iniziare sarebbe ottimale se raggiungesse, come dire, un accordo trasversale a livello politico. Sarebbe bello pensare che la prossima campagna elettorale, a prescindere poi dalle ricette diverse che ogni partito o coalizione presenterà, ecco, che ci fosse un'unità di intenti da questo punto di vista, di fare qualcosa per la scuola che non sia anno prossimo l'ennesima riforma dell'esame di Stato, ora tornata a chiamarsi maturità. Ecco, ci piacerebbe poi a voi la buona volontà, però come cittadini potremmo farci sentire e cercare di creare quelle pressioni che solitamente, quando numericamente arrivano a un certo livello, qualche risultato lo ottengono. Grazie sempre Lorenzo Ruffino, a presto, continuiamo a leggerti su Pagella Politica, Focus America, U-Trend, vi ricordo anche la newsletter di Politica e Società di Ruffino su Substack. E bentornato a Mattia Ferraresi, giornalista, lo leggiamo sul Domani, è stato corrispondente per anni da New York del Foglio, per Mondadori ha pubblicato Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. Ciao Mattia, bentornato.
2: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
1: Allora, proviamoci a entrare nella testa di Trump in questo momento. C'è chi ha visto un Trump diverso a questo G7, qualcuno lo ha definito abbacchiato, quindi che non è potuto, è arrivato sì con la firma della firma, della quasi firma del memorandum dell'Iran, e quindi ha potuto rivendicare questo passaggio rispetto al conflitto del Golfo, però c'è chi appunto dice che avvertiva il fatto di non essere proprio il vincitore, e invece chi preferisce utilizzare termini più analitici dice un Trump più consapevole che degli alleati storici, chiama l'NATO, chiama il G7, chiamalo vecchio continente, comunque anche lui ha bisogno. Secondo te c'è stata questa maturazione di Trump oppure no? È solo make up?
2: Io non credo che si tratti di una maturazione, onestamente penso che, diciamo, sia bello volercelo vedere, e apprezzo molto lo sforzo di chi ce lo vuole vedere, e io stesso lo vorrei vedere. Sinceramente non credo che, diciamo, a questo punto dove è arrivato possa un po' cambiare il modo che ha avuto di gestire se stesso e la cosa pubblica da quando è in politica. Da 40 anni, insomma, stiamo parlando di abitudini consolidate, tradirsi, ribaltare la realtà, sviare, distrarre. Sì, forse questo G7 ci arriva un po' più ammaccato, un pochino più ammaccato, questo forse qualche ruolo ce l'ha, però sarei restio sinceramente a parlare di una consapevolezza del fatto che è in gravissima difficoltà politica. in un certo senso lo è sempre stato, in gravissima difficoltà politica, e si è sempre reinventato rilanciando, creando nuove realtà parallele a cui il suo popolo è disposto a credere.
1: E questo ci preoccupa tanto, perché nell'evidenza che questi 14 punti che sono stati pubblicati e che collima la versione statunitense con quella iraniana, no? Diciamo che mette come punto fermo la riapertura immediata di Hormuz, senza poi capire la gestione come funzionerà, se sarà passaggio libero oppure a pagamento, pedaggio, tariffe, questo lo capiremo, e tutto il resto viene invece diluito e rimandato nel tempo, come a dire del resto ne parliamo e forse anche questa è una tecnica, è una strategia, no? Quantomeno di volerlo diluire nel tempo. Quello che è certo è però questi punti fanno emergere un chiaro guadagno più da parte iraniana che da parte statunitense, e infatti già negli Stati Uniti, anche proprio tra nel suo zoccolo duro dei MAGA e dei sostenitori repubblicani e anche dei vecchi neocon, beh, insomma, si dice: ma che cosa hai fatto? Che cosa hai firmato? Questa è una sorta di resa statunitense, no? Di messa nero su bianco del fatto che hai fallito nell'iniziativa, nel metodo e nel merito.
2: Sì, Trump ama molto questi accordi a punti, no? Ce li ha presentati in tutti i contesti, sono scheletri di accordi, certo. Solitamente sono privi di dettagli specifici, anche in questo caso è così, però è un po' più dettagliato di altri piani e, come hai detto tu, è abbastanza, anche in quello che c'è scritto esplicitamente, senza che andiamo a leggere fra le righe e a immaginare i dettagli che verranno, se verranno chissà quando, entro 60 giorni, ma lui dice sempre entro 60 giorni qualunque cosa, sì. Però anche solo leggendo quello che c'è scritto senza immaginare il resto, effettivamente è proprio come hai descritto tu, cioè sono i termini di una resa. Le conquiste che Trump ci propone come conquiste sono sostanzialmente cose che prima della guerra erano vere senza che nessuno dovesse intervenire. Lo stretto di Hormuz, adesso lui presenta la riapertura come una vittoria, ma lo stretto di Hormuz prima del 28 febbraio era aperto e le navi transitavano tranquillamente senza problemi, quindi non è una grande vittoria. In più aggiungo un elemento rispetto a quelli che hai già citato: ci sono questi investimenti per la ricostruzione dell'Iran,
1: sì.
2: 300 miliardi di dollari, non si sa chi li metterà, comunque saranno gli Stati Uniti. Ovviamente subito appare l'immagine di speculazioni incredibili del clan di Trump, eccetera. Sta di fatto che sta promettendo comunque un flusso di denaro che andrà a un regime che è come è cambiato rispetto a prima della guerra, è un po' meno un regime tirannico teocratico, è un po' più un regime tirannico militare, non un grandissimo miglioramento.
1: No,
2: e come hai detto tu, sta scontentando anche un altro pezzo della coalizione. Dopo aver scontentato gli isolazionisti, adesso scontenta gli internazionalisti falchi, che dicono: ma questo è un lavoro non solo fatto a metà, è un passo indietro rispetto alla situazione precedente. Quindi sì, questo è certamente un dato preoccupante dal punto di vista della tenuta della sua coalizione.
1: Ma sempre per pensar male, Mattia Ferraresi, tu escludi che Trump ha accettato la qualsiasi in questo passaggio per arrivare a recuperare rispetto alla data di novembre delle midterm, e poi che possa dopo le midterm, in un senso o nell'altro, sentirsi libero anche di vendicarsi con sull'Iran?
2: È possibile che ci sia questo calcolo, non è in linea con quello che Trump ha fatto finora. Io credo che Trump immaginasse un andamento della guerra completamente diverso,
1: senza
2: e quindi
1: dubbio.
2: Adesso stia come sempre fa, lancia un'iniziativa e poi aggiusta di conseguenza, quindi adesso sta aggiustando la situazione, aggiusta il tiro, cambia le carte in tavola. È abbastanza un classico, per cui secondo me non c'è tutta questa pianificazione strategica a sfondo elettorale. Quello che penso che stia stagliando, e questo è un pensiero, mi rendo conto, molto negativo, è un po' il tema della distruzione della sua eredità politica. Penso che ormai ci stia segnalando chiaramente, mettendo in competizione i possibili eredi, spaccando la sua coalizione in tutti i modi, che un dopo Trump senza Trump lui non lo vuole, e sta preparando, io credo, per chiunque verrà dopo, un cumulo di macerie.
1: Ma corrisponde molto anche al profilo del personaggio, no? Che tu disegni benissimo tra l'altro nel suo libro, perché proprio una persona come Trump non può pensare a elaborare un delfinato.
2: Sì, io penso che sia così. Ora Rubio, guardiamo Rubio, che è interessante, io credo, sì, è evidente che ha messo in competizione Rubio e Vance in questi mesi, per dire, diciamo, e il vincitore tra molte virgolette, quello che è stato più accreditato in questi mesi, era chiaramente Rubio, che ha avuto tutte le deleghe, tutti i poteri, tutte le lodi, ma gli ultimi due giorni Rubio è silente, e il suo silenzio pesa tantissimo. È silente perché lui è proprio della parte dei falchi internazionalisti, assolutamente favorevole alla guerra in Iran, ed è quello più in imbarazzo di tutti nel leggere questi 14 punti che hanno il sapore di una resa. Quindi un mese fa Rubio era portato in palmo di mano e presentato come il più delfinabile, se mi concedete il termine. Oggi la partita cambia di nuovo, ma nel reality show di Trump si finisce sempre in nomination per essere esclusi con la prossima sfida, e questo è il momento negativo di Rubio oggi.
1: E a proposito di reality show, torniamo a domenica scorsa, a vedere la Casa Bianca in qualche modo violentata, no? Sventrata nel suo dimensione istituzionale, è diventata anche quello scenario lì da lotta libera, arti marziali, non ricordo neppure il nome. Siamo veramente molto oltre il pane ciccense, no? Cioè, gli americani accettano tutto questo? Accettano di vedere la Casa Bianca completamente trasfigurata?
2: Io credo che tanti americani, e questo ce lo dicono i sondaggi, guardino tutto questo con profonda indignazione e disgusto. Però non dobbiamo sottovalutare un altro aspetto. Ciò che Trump segnala come segno dei tempi, e il segno dei tempi che secondo me Trump rappresenta, è questo profondo e generazionale disprezzo per l'establishment e per il potere, con un forte desiderio anche di desacralizzare il potere da cui un certo popolo si sente tradito. Come si traduce questo vedendo queste scene? C'è una pancia che ancora dice di fronte a questo, magari il ring, la Casa Bianca trasformata in un ring non mi piace, ma la Casa Bianca è già stata violata da un establishment che ci ha tradito, e questo establishment l'unico modo adesso è veramente dissacrare quei luoghi, un po' come era stato, permettimi l'analogia, Capitol Hill. Non necessariamente significa il disprezzo per l'America, ma si dice quella istituzione è già stata violata e adesso noi la prendiamo d'assalto, la dissacriamo completamente. Non sottovaluterei una parte di popolo che di fronte a questo magari dice sì, questa pacchianeria non mi piace, esteticamente mi ripugna, però attenzione, perché quel tipo di sacralità che è stata tradita dall'establishment democratico ma anche repubblicano nel corso dei decenni va veramente punita. E questa è la punizione, quindi non sottovaluterei questo aspetto.
1: È molto interessante, una lettura che sicuramente merita di essere riflettuta. Mattia Ferraresi, prima giustamente ci dicevi che Trump poi avrà sicuramente bisogno, no, di altre operazioni distrattive rispetto a quello che non è certo un successo sul fronte iraniano. Questo che significa? Che, come dice qualcuno, potrebbe nelle prossime ore, giorni, settimane succedere qualcosa a Cuba?
2: Ma Cuba ce lo ha detto lui, anche qui non c'è bisogno di leggere fra le righe per sapere che è la prossima, è il prossimo obiettivo. E io credo che sicuramente succederà qualcosa, tutto è preparato perché qualcosa succeda. Certo, forse oggi i calcoli possono un po' cambiare con l'Iran. C'è anche da dire che sono due situazioni completamente differenti da un punto di vista geografico, politico, e chiunque consigliava completamente qualunque scenario, diciamo, di un attacco all'Iran, un paese di 80 milioni di abitanti, di un'altra natura, capacità e forza e anche di capacità di tenuta del regime, che erano tranquillamente prevedibili, tra l'altro tutto questo era previsto negli scenari del Pentagono, cioè la capacità di resistenza. Quindi i due scenari evidentemente sono molto diversi. se nella testa di Trump Cuba diventa il luogo del riscatto, io penso che sia assolutamente credibile, assolutamente credibile. Rubio, se adesso è nella fase negativa, ovviamente la battaglia di Rubio, che è cubano di origine, certo. Cuba è la sua questione, è la questione per cui vive, spingerà, ecco, il mondo spingerà tantissimo per usare Cuba come occasione di riscatto per farci dimenticare il disastro iraniano.
1: Ma ha bisogno, per essere proprio esplicita, anche della, come dire, della dimensione scenografica, e quindi attacco, marine, casomai anche senza operazioni che siano particolarmente distruttive e invasive, no? Tipo proprio modello venezuelano, oppure si potrebbe accontentare Trump, perché noi sappiamo che ci sono dei colloqui e delle interlocuzioni in corso con Cuba, e anche nella notte da parte del governo cubano si è approvato una sorta di apertura più capitalistica della stessa Cuba, no? Per andare sicuramente incontro anche all'esiterata di Washington. Ecco, Trump, un risultato politico diplomatico, potrebbe reputarlo sufficiente, o comunque ha bisogno anche di quei video quasi da MAGA che spesso ci ripropone?
2: Io credo che se l'occasione si presenta, Trump è un predatore, un uomo di occasione, dove vede la preda può guantarla la guanta. Io credo che stia facendo di tutto l'apparato di sicurezza per creare l'occasione, esattamente con il modello venezuelano. Lì si è creata l'occasione, il tracciamento di Maduro, la corruzione di pezzi del regime che hanno venduto informazioni, per trovare lo spazio per un'operazione militare di quel tipo. Io credo che l'ideale dal punto di vista di Trump ora sia ripetere esattamente quel tipo di operazione. Tanto è così l'ideale per lui che immaginava, fantasticando e sbagliando completamente i calcoli, di proporla anche a Teheran in fondo. Questo si immaginava, una versione di questa stessa operazione. Io credo che istintivamente lui torni a quel tipo di idea. Entrare, fare un'operazione militare limitata, però che mostra i muscoli, e poi trovare un accordo con un regime, diciamo, che rimane simile a quello che è, anche se in una nuova versione asservito alla Casa Bianca. Io penso che sia questo l'ideale che abbia in mente. Il risultato politico diplomatico non quadra con il resto della sua biografia politica.
1: Ahimè. Grazie sempre Mattia Ferraresi, buon lavoro Mattia.
2: Grazie a voi,
1: grazie.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giornalista, lo leggiamo su Domani, ha vissuto ed è stato corrispondente da New York. Vi ricordo ancora, per Mondadori, Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere.

0: novità in questi giorni. Prima di tutto, ieri, l'avrete sentito ma ve lo ricordo, è stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente era previsto uno stop dal 3 agosto 2026, invece, dato che molti comuni non sono ancora in grado di garantire di rispondere a tutti nei tempi dovuti, e quindi tutto rimandato, nel senso che ci sarà una naturale scadenza, cioè quando vi scade, a meno che non intervengano altre normative, quando vi scade la carta d'identità sarà quella l'occasione in cui il rinnovo sarà con la carta elettronica. E poi altra questione: acquisti online da domani per il recesso basterà un click. Per anni l'e-commerce è stato ottimizzato in vista dell'acquisto, ora quella stessa efficienza viene richiesta anche nel momento in cui il cliente decide di recedere dal contratto. Cioè, se con un click posso acquistare, allora con un click posso anche recedere, ovviamente nei termini e nei tempi previsti. E poi attenzione, da domani diventeranno operative le disposizioni introdotte dal decreto bollette, quel passaggio importante atteso per contrastare il telemarketing selvaggio, ed è su questo che vogliamo concentrarci. Ben tornata Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, che ha una paternità nella cosa. Buongiorno.
1: Ben trovati.
0: Come
1: sta? Sono il padre putativo.
0: Sì. Allora, padre putativo, visto che domani c'è veramente finalmente questa svolta, perché di svolta si tratta, cosa cambia da domani per noi poveri utenti, clienti, consumatori?
1: Allora non vorrei caricare troppo le aspettative perché poi magari domani pomeriggio ricevo qualche telefonata di radi ascoltatori di Radio In Blu, mi dicono ma lei ci aveva promesso allora, no, in teoria non è che domani noi non riceveremo più telefonate, cioè, quelle potete scordarvele, perché ormai i nostri numeri di telefono sono talmente tanto così distribuiti in chissà quante centinaia di banche dati che tra l'altro non so se lo sa, ma certamente lo saprà, ha iniziato a telefonarci la routine da qualche giorno. Molti utenti stanno ricevendo telefonate dal famosissimo routine, che non usa più il megafono, non per dire che è arrivato sotto casa.
0: Addirittura.
1: Ma guardi, non sto scherzando, io sono
0: ma com'è che sono troppo curiosa. Buongiorno, sono l'arrotino, oppure senti quando risponde quel donne
1: è arrivato il meccanismo del telemarketing, anziché fare l'utilizzo del megafono stanno utilizzando per annunciare l'arrivo della routine presso il quartiere o il paese. Cioè, questa veramente non è una
0: pensavo fosse
1: scherzo.
0: Una battuta, in realtà
1: sto dicendo è la cosa è alquanto preoccupante, perché se siamo arrivati a questo punto vuol dire che non è una routine che ha tutte le buone intenzioni di solo di arrotare coltelli e aggiustare cucine a gas, certo. Ma secondo me se gli costa così tanto dover fare un'azione di marketing vuol dire che dietro c'è qualcosa. Vabbè, poi ci torneremo.
0: Sì. Quella della routine sì, la dobbiamo assolutamente approfondire. Però venendo invece al telemarketing, soprattutto
1: siamo riusciti, devo dire che ho trovato deputati di buon cuore dopo anni di sfinimento, di sfiancamento, a convincerli che andava fatta una modifica al codice del consumo, in particolar modo all'articolo 51, introducendo questi comma che non fanno nient'altro che dovevamo decidere o annullavamo di default qualsiasi tipo di azione di attività commerciale nei confronti dei consumatori, quindi non si poteva più fare la telefonata e sarebbe stata la soluzione migliore. Non ci sono riuscito perché, come sa, pesi e contrappesi, poi ognuno ha i suoi interessi. Quello che siamo riusciti a ottenere è che tu mi chiami. Se dimostri che io ti ho dato il consenso per chiamarmi, ovvero che ti ho chiesto espressamente chiamami perché voglio conoscere le tue offerte di luce e gas, ribadisco, stiamo parlando di luce e gas, allora in quel momento la telefonata è legittima e quindi di conseguenza anche l'attivazione contrattuale che ne deriva sarebbe legittima. Quindi si inverte l'onere della prova. Se non avviene tutto ciò, il contratto è di default nullo. Ovviamente per annullare il contratto devo eccepirlo, cioè devo avanzare la mia richiesta di annullamento nel caso in si renda conto che poi mi hanno attivato lo stesso un contratto, perché poi immagino che gli operatori già sono al lavoro a ritmo serrato per trovare la formula per dire no, ma lei però quando è andato a fare la spesa alla Coop a via Palmiro Togliatti ci ha autorizzato indirettamente, perché noi siamo partner della Coop e quindi anche di conseguenza, insomma, tutti i soliti raggiri che sappiamo che faranno i nostri
0: amici. Sì, fatta la legge, trovato l'inganno, no? Come si dice, quindi cercheranno sicuramente in qualche modo di aggirare, di mettere in atto comportamenti, modalità che in qualche modo riescano a fare pesca strascico.
1: Sì, questa volta però diciamo anche noi possiamo fare pesca strascico, perché dov'è il vantaggio? È che vediamo se è vero sto contratto, quindi noi acquisiamo invece il consenso da parte dei cittadini per scrivere all'operatore di dimostrarci che il contratto è effettivamente eseguito secondo le condizioni di validità, e quindi troveremo anche noi un cavillo e magari lo faremo in maniera automatizzata. Infatti abbiamo buttato online una pagina, l'abbiamo chiamata contratto nullo, in cui chiediamo ai consumatori che sono stati oggetto di un'attivazione contrattuale luce e gas e non ne sono alquanto consapevoli, perché effettivamente non c'è stata una volontà esplicita, noi scriviamo all'operatore e gli chiediamo fornisci tutti gli elementi di supporto affinché questo contratto possa rimanere valido o meno. E ricordiamo, se il contratto non è valido, non è solo nullo nel rapporto contrattuale, è nullo anche nella pretesa, quindi se mi hai già fatturato e non te pago, come si dice a Roma, o come diceva il buon, esattamente come diceva il marchese del Grillo a Don Arpagona, quindi
0: beh, apprezzo tantissimo la citazione, prego.
1: E quindi il vantaggio sta che loro sì, si credono furbi, però oggettivamente per una volta anche noi questa volta l'abbiamo pensata, sapevamo già quale avrebbero messo in campo come strategie per aggirare la validità di questo formulato, di questo postulato, e quindi anche noi ci siamo attrezzati per dire vabbè, vediamo se tu oggettivamente pensi che il tuo contratto sia valido, dimostraci che c'è stato il consenso effettivo, credo che diventerà abbastanza complesso per loro dimostrare centinaia di migliaia, cosa che in questo momento non avevano bisogno, perché questi buttavano fuori centinaia di migliaia di telefonate. Ovviamente si è scatenato tutto il pandemonio, sai, adesso chiuderanno i call center, adesso centinaia di migliaia di posti di lavoro, tutte le solite motivazioni per giustificare un comportamento illecito, criminale, ricordiamolo, infatti. Perché non è che sto dicendo un'opinione, erano mediamente tra i 4 e i 5 tra le 4 e le 5 violazioni del codice penale, quelle che avvenivano ogni volta che c'era una telefonata di questo tipo, e soltanto che poi c'è stato un problemino, cosa effettivamente che è emersa durante la fase di conversione. Noi spingevamo affinché questa misura fosse per tutti, non soltanto per luce e gas, perché quando ormai riceviamo le telefonate per qualsiasi cosa, no? La ritrosia per vari motivi ha portato a una limitazione soltanto in questi comparti. In queste settimane, avrà letto, c'è stato tutto il dibattito sull'estensione delle telecomunicazioni, che doveva avvenire con la conversione del decreto carburanti in questi giorni,
0: e poi invece
1: no, poi ovviamente come al solito gli amici degli amici sono riusciti a bloccare la conversione. Anche il Colle ci si è messo dicendo che non c'entrava niente con il decreto carburanti. In realtà sì, è vero, non c'entrava niente.
0: Sarà la prima volta che in Italia si mettono delle norme in un decreto che guarda tutt'altra materia. Non facciamo gli innocenti, perché altrimenti non conosciamo niente della storia del nostro paese. No, è chiaro, chiarissimo. Luigi Gabriele, mi chiedono gli ascoltatori, sì, dov'è che possono trovare, è sufficiente andare nel sito di Consumerismo per trovare
1: consumerismo.it, ecco. C'è contratto nullo.
0: Ecco, così abbiamo anche dato questa indicazione in più. Beh, vediamo come va. Sicuramente quindi da domani abbiamo un efficace strumento in più come consumatori per tutelarci, almeno rispetto ai contratti di luce e gas. E non mi pare poco. Grazie Luigi Gabriele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie
1: Una
0: ancora.
1: Buona giornata ai radioascoltatori.
0: Presidente di Consumerismo. Anche per oggi siamo ai saluti del nostro Buongiorno in Blu. Io vi ricordo che oggi pomeriggio alle 16:30 il Papa celebrerà i funerali del Cardinal Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, e potete seguirli collegandovi in diretta con TV 2000. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è domani alle 7 puntuali su Blu 2000. Mi si stringe il cuore, ma nel senso positivo, d'emozione e partecipazione, ai nostri 527.000 maturandi che proprio in questo momento ancora non possono uscire perché 3 ore non sono passate, stanno affrontando una delle 7 tracce del loro esame di maturità. Noi facciamo il tifo, quindi un grande in bocca al lupo a Emma Bricco, poi ci informeremo di come è andata. Grazie ancora per l'ascolto e grazie a Lorenzo Sadio in regia. A domani.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info ail.it.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina. Ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E infine anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma, la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Previsioni meteorologiche. 18 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con solo modesti addensamenti pomeridiani, difficilmente con precipitazioni se non piuttosto isolate. Venti deboli variabili, temperature in aumento con massime intorno ai 35 gradi, affidabilità alta.
2: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Disco incontri in blu della settimana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'onda d'estate con Andrea Collalto.

ci sono canzoni che raccontano perfettamente le notti d'estate. Con Felicità Puttana i The Giornalisti riportano in auge le sonorità pop anni 80 e conquistano il pubblico più giovane. Il brano ha contribuito a lanciare in modo definitivo il gruppo verso grande successo nazionale. E allora arrivano The Giornalisti, Felicità Puttana.

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni,
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che
0: il riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché può servire. Capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via. Magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
3: Adesso abbassiamo un po' il ritmo. Nel 1994 Andrea Bocelli vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con Il Mare Calmo della Sera, una canzone elegante che segna l'inizio di una carriera internazionale straordinaria. Il titolo è diventato uno dei più celebri riferimenti al mare della musica italiana. E allora andiamo ad ascoltarlo. Andrea Bocelli, Il Mare Calmo.

parte recente ha avuto tantissime colonne sonore, ma poche hanno avuto l'impatto di Mon Amour. Pubblicata nel 2023, la canzone ha dominato radio, streaming, social network e il balletto associato al brano è diventato virale su TikTok e Instagram. Ascoltiamo Annalisa, Mon Amour!

Torniamo agli anni 60 con uno dei simboli della gioventù italiana. Andavo a 100 all'ora racconta l'entusiasmo di un'epoca che guardava il futuro con ottimismo. Gianni Morandi aveva appena 20 anni quando diventò una delle più grandi star italiane. Andiamo con lui quindi a 100 all'ora. Gianni Morandi!

0: ballante si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Adesso facciamo un salto nel cuore degli anni 90 con una canzone che ancora oggi viene cantata da intere generazioni. Nel 1993 gli 883 pubblicano Come mai, una delle ballate più amate di Max Pezzali. Non è un classico tormentone da spiaggia, ma è una di quelle canzoni che hanno accompagnato migliaia di estati italiane tra motorini, primi amori e serate passate con gli amici. Il brano fu inserito nell'album North Sud Ovest Est, uno dei dischi più venduti degli anni 90, diventando rapidamente uno dei pezzi simbolo degli 883. E forse il segreto del suo successo è proprio questo. Ognuno di noi, almeno una volta, si è ritrovato in quelle parole. Accendiamo i ricordi e torniamo per qualche minuto negli anni 90. 883, Come mai?

Le estati italiane sono fatte anche di grandi storie d'amore. Nel 2003 Eros Ramazzotti pubblica Un'emozione per sempre, una delle sue canzoni più amate. Il brano ottenne un enorme successo anche all'estero, nelle versioni in lingua spagnola. Andiamo ad ascoltarlo. Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti.

0: Firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera la revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump, che ha firmato l'intesa a Versailles, giudica un successo intanto il G7 di Evian che è terminato ieri in Francia. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz che sarà guidata da Francia e Gran Bretagna. Sono almeno 3 civili uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto nella notte su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Le forze ucraine a loro volta hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca, lo ha confermato il presidente Zelensky, che parteciperà oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto della NATO per la difesa dell'Ucraina. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova. Il tema, le tracce sono comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Saragat, lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare e interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Tra le proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba. È stata riaperta alle 9 la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. A partire dalle 16 la trasmissione di TV 2000 che seguirà tutta la cerimonia funebre. Sull'alta velocità Roma-Napoli la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. All'altezza di Caserta i treni hanno ritardi anche fino a 90 minuti. Ieri forti disagi sempre sull'alta velocità tra Milano e Piacenza. È tutto, torniamo alle 12.
1: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
2: Oggi parleremo di un problema molto diffuso, ossia le vene varicose. Innanzitutto vediamo la funzione delle vene. Le vene sono quei vasi che riconducono il sangue al cuore, sangue proveniente da tutti gli organi del corpo. Le arterie invece trasportano il sangue ricco di ossigeno e di nutrienti dal cuore al resto dell'organismo. Le vene sono di grandi dimensioni, sono parallele alle grandi arterie e spesso hanno lo stesso nome. Inoltre, molte piccole vene senza nome formano delle trame irregolari e confluiscono nelle vene di calibro maggiore. Il corpo umano possiede vene superficiali che sono localizzate nello strato lipidico sottocutaneo, vene profonde localizzate nei muscoli e lungo le ossa e vene comunicanti, ovvero delle piccole vene che uniscono le vene superficiali a quelle profonde. E adesso diamo la definizione di vena varicosa. Le vene varicose o varici sono delle dilatazioni permanenti delle vene. Nel caso delle varici, le vene sono soprattutto quelle degli arti inferiori, che diventano visibili spesso in rilievo al di sotto della cute, assumendo un colorito bluastro e un andamento tortuoso. Le varici non rappresentano solamente un problema estetico, ma costituiscono una vera e propria patologia. Per ritornare dalle estremità verso il cuore, il sangue deve vincere la forza di gravità, e per spingere il sangue verso l'alto, quindi andando contro la forza di gravità, è necessario che le pareti delle vene siano sufficientemente elastiche e che le valvole venose funzionino correttamente. Queste valvole sono valvole unidirezionali, che cioè spingono il sangue in un'unica direzione e che quindi si aprono permettendo al sangue di raggiungere il cuore e si chiudono impedendogli di refluire verso il basso. Se questo meccanismo non è efficace, il sangue torna verso le estremità, causando ristagni che dilatano le vene e che danno origine alle varici. Le varici riconoscono numerosi fattori di rischio e le cause potrebbero essere dovute innanzitutto a familiarità. La presenza di familiari stretti che soffrono di vene varicose aumenta la probabilità di sviluppare tale condizione patologica. L'età. L'età avanzata favorisce la formazione di varici perché le vene tendono a perdere elasticità e le valvole funzionano con minore efficienza. Il sesso femminile è questo maggiormente esposto al rischio di varici, il sovrappeso eccessivo aumenta la pressione esterna sulle vene, ostacolando quindi il flusso del sangue verso il cuore. Una stazione eletta prolungata rende più difficoltoso il circolo venoso dai distretti inferiori verso il cuore perché è ostacolato dalla forza di gravità. La sedentarietà, anche questo è un altro fattore di rischio, in quanto che la contrazione muscolare favorisce il ritorno di sangue al cuore. E infine la gravidanza. La comparsa di varici è relativamente frequente in gravidanza, in quanto che il volume ematico aumenta per le richieste nutritive del feto e inoltre il peso dell'utero, specie nelle ultime fasi della gravidanza, comprime le vene delle gambe favorendo il ristagno venoso agli arti inferiori. Per questi fattori di rischio è quindi necessario avere uno stile di vita adeguato, quindi tenere sotto controllo il peso, seguire una dieta equilibrata povera di sale, praticare regolarmente attività fisica, evitare di stare per lungo tempo in piedi, non indossare con frequenza calzature che non ne favoriscono la naturale postura degli arti inferiori. Quali sono i sintomi delle varici? Diciamo sensazione di pesantezza, dolore vero e proprio che aumenta stando fermi in piedi o seduti, comparsa di gonfiore, sensazione di bruciore e di formicolio alle gambe, campi notturni al polpaccio, prurito, secchezza o pelle arrossata nella zona delle varici. Oltre ai disturbi e al disagio che comportano, le vene varicose sono pericolose perché aumentano il rischio di sviluppare complicanze circolatorie, soprattutto delle trombosi che è l'occlusione della vena, e è pericoloso perché dal trombo possono partire degli emboli che possono provocare conseguenze molto gravi, soprattutto a livello polmonare e cerebrale. La diagnosi delle vene varicose si esegue chiaramente con una visita, perché si vedono chiaramente dei visu, e viene completata con un esame ecocolor Doppler venoso degli arti inferiori. Le varici possono essere trattate in diversi modi, a seconda dell'entità del problema e delle condizioni del paziente. Innanzitutto fare un esercizio fisico regolare che favorisce la spremitura del sangue verso il cuore, un'elastocompressione è utile per contenere il gonfiore, ridurre il dolore, rallentare il decorso della malattia. Poi c'è una terapia farmacologica. L'assunzione di farmaci, diciamo, hanno un effetto soprattutto sulla sintomatologia e anche per ridurre l'edema conseguente alla varice. La scleroterapia consiste in dell'iniezione di una sostanza sclerosante che provoca la chiusura della vena, cioè con questa sostanza non fa altro che provocare una trombosi innocua della vena, escludendola dal circolo. Abbiamo poi la laser terapia, che è la chiusura della vena interessata utilizzando il laser, e poi la chirurgia. La tecnica più utilizzata è la flebectomia, che consiste nel praticare alcune microincisioni in prossimità delle varici, rimuovendo i tratti venosi dilatati e legare le due estremità residue. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
3: Previsioni meteorologiche. 18 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con solo modesti addensamenti pomeridiani. Difficilmente con precipitazioni, se non piuttosto isolate. Venti deboli variabili. Temperature in aumento con massime intorno ai 35 gradi. Affidabilità alta.
4: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: in Blu 2000 News.
1: Da Versailles, ieri sera Trump ha annunciato, appena firmato il memorandum sottoscritto con l'Iran. La Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavola vicino al presidente francese Macron. Gli Stati Uniti hanno poi inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato che prevede la riapertura di Hormuz, la fine delle ostilità anche in Libano, ma Israele ribadisce: non ci ritireremo dal paese dove combattiamo Hezbollah. Prima prova stamane per la maturità 2026, il tema con traccia uguale per tutti gli indirizzi di studio, oltre 500.000 gli studenti impegnati nella prova, tra le tracce Cesare Pavese, l'amore non è ricambiato, l'importanza della fatica con un brano del libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, e la necessità dei confini con un testo di Frank Furedi. Ai maturandi proposta anche una traccia sull'intervento del presidente Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Sull'alta velocità Roma-Napoli, circolazione rallentata stamane per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi della zona di Caserta tra Tora e Picilli. I treni ad alta velocità hanno avuto ritardi fino a 90 minuti. La situazione sta migliorando proprio in questi minuti. Ieri forti disagi per problemi sempre all'alta velocità tra Milano e Piacenza. È stata chiusa pochi istanti fa la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. Alle 16.30 il funerale, che sarà presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro, cerimonia funebre che sarà trasmessa in diretta da TV 2000 a partire dalle 16. Il Consiglio Superiore della Magistratura sembra non aver tenuto nel dovuto conto i risultati delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia, e quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera dello scorso 12 giugno sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici che ha individuato le procure distrettuali operanti in zone ad alta densità mafiosa, ma, osserva il magistrato, ha escluso sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. È tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: Previsioni meteorologiche. 18 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con solo modesti addensamenti pomeridiani, difficilmente con precipitazioni se non piuttosto isolate. Venti deboli variabili, temperature in aumento con massime intorno ai 35 gradi. Affidabilità alta.
3: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio e Carla Rossi è al microfono. Si è svolto il 16 giugno presso l'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucia un incontro significativo per presentare il progetto SLIN, senza lasciare indietro nessuno, un progetto di accompagnamento al lavoro per persone con fragilità. Capofila il comune di Cortona. È stato un incontro con le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio e tutti sono stati invitati alla presentazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone in condizioni di fragilità. Un'occasione per costruire una rete locale, attivare tirocini, percorsi di inclusione, generare valore per le persone e per la comunità. Un incontro rivolto a tutte le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, ma rivolto anche a chi crede nel valore dell'inclusione, della responsabilità sociale, a chi vuole creare opportunità concrete di lavoro. Un incontro che ha permesso di conoscere il progetto, di comprendere come attivare tirocini, di confrontarsi, di creare connessione. Fare rete significa creare opportunità. Questo progetto è finanziato nell'ambito del PRFSE 2021-2027 con un importo di 550.574,53 euro. È un progetto che ha durata di 36 mesi, quindi fino al dicembre 2027. Il progetto interessa tutti i comuni della Val di Chiana e i loro servizi sociali, interessa le ASL e il Cortona è, come ho già detto, capofila. Questo è il saluto del sindaco Luciano Meoni, comune di Cortona, capofila.
6: Grazie dottoressa Quintilli, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ma grazie a tutti coloro che hanno messo impegno, hanno collaborato a questo progetto, quindi a tutti gli uffici delle politiche sociali, al nostro ufficio, a tutti gli assessori e sindaci, ma un grazie anche alle associazioni di categoria, vedo Confartigianato, Confcommercio, CNA, a tutti coloro che si sono messi a disposizione. SLIN significa appunto senza lasciare indietro nessuno. È un tema molto caro, credo, a tutti gli amministratori e si parla di inclusione. Molto spesso basta andare nei social o accendere la TV che la parola inclusione è nella bocca di tutti, poi dopo finisce dopo un secondo come la neve al sole. Qui invece siamo a dei fatti concreti, siamo passati dalle parole appunto ai fatti, con un progetto che mira, e qui ringraziamo ancora una volta gli imprenditori, le aziende che hanno aderito ma che vorranno anche aderire nei prossimi mesi, per far sì che chi è meno fortunato di noi possa avere un ingresso nel mondo lavorativo. Io non sono un medico, è noto, ma credo che non c'è terapia migliore di inserire queste persone, questi ragazzi nel mondo del lavoro, dove possono fare aggregazione con gli altri ma possono anche aumentare l'autostima. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, ho seguito anche realtà importanti e quindi ho visto con i miei occhi quello che succede quando arriva una persona che ahimè ha dei problemi e che nel mondo del lavoro, non dico che vengono risolti tutti, ma che almeno lo spirito di questa persona aumenta appunto, come dicevo in premessa, l'autostima, aumenta il carattere, insomma facciamo sicuramente un'operazione buona di cuore e questo per noi è molto importante, perché a volte non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo intorno a noi. Ecco perché bisogna accelerare e valorizzare più i nostri uffici, le persone che lavorano nell'ambito sociale, chi è vicino appunto alle persone più deboli. E pertanto vorrei ringraziare anche il direttore del distretto, il dottor Francini, tutta l'azienda per essere qua. Questo progetto viene portato avanti con l'auspicio che gli imprenditori, che peraltro possono avere anche, tra virgolette, intendiamoci, degli sgravi fiscali rispetto ad altre risorse umane, possano mettersi a disposizione non dico nostra, ma a disposizione delle persone che veramente hanno voglia di includersi, di integrarsi. Quindi io credo che oramai il livello imprenditoriale del nostro tessuto produttivo di tutta la Val di Chiana sia salito negli ultimi anni di livello rispetto a anni passati, che le nostre aziende sono aziende sempre più tecnologiche, quindi forse meno fatica e meno manodopera, ma più tecnologia, e questo credo che possa facilitare anche alcune persone che magari hanno problemi particolari, che però possono essere incluse e quindi valorizzate. Pertanto credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi, andarne veramente fieri, auspicando che questo rapporto tra imprenditoria, istituzioni e mondo del sociale possa essere sempre più ricco, non solo di questo progetto ma anche di altri progetti futuri, perché questo è quello che vorremmo tutti e credo che questo ci faccia veramente un grande onore. Un onore ai comuni che partecipano alla conferenza, che sappiamo bene siamo 5 comuni della Val di Chiana, di cui appunto abbiamo relazioni molto, molto importanti, continue, giornaliere, tra uffici, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo. Questo supera ogni steccato ideologico, perché credo che quando si parla di sociale tutti quanti mettono il proprio impegno. Questo ci fa molto piacere, quindi io come presidente della conferenza vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che non sono potuti venire, ma tutti gli amministratori e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato, gli uffici soprattutto, alla riuscita appunto dello SLIN. Grazie a tutti e buon proseguimento.
7: Passo adesso la parola per un approfondimento ulteriore all'assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.
8: Grazie. Benvenuti a tutti, io veramente vi ringrazio e vorrei farlo personalmente, perché l'importanza di questo incontro sta dentro la parola, no? Quindi senza lasciare indietro nessuno. Quindi avere qui tante rappresentanti sia del terzo settore che delle aziende è sicuramente una grande risposta per noi. Il progetto sicuramente ha un'importanza sociale incredibile, perché come sottolineavano il sindaco prima e i miei colleghi poi, prevede sicuramente questi percorsi formativi per queste persone che in un certo qual modo si sono trovate in difficoltà a un certo punto della loro esistenza, e questo è fondamentale e viene riconosciuto senz'altro il valore anche da un punto di vista sociale e personale, quindi l'inclusività ma anche la sicurezza in se stessi. Il lavoro nobilita l'uomo e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e soprattutto quando si parla di persone che hanno perso anche un po' la speranza. Il mio auspicio è quello che tante aziende possano aprire le loro porte a queste persone, perché in tanti, quasi tutti i casi, queste persone hanno tantissimo da offrire e a volte il pregiudizio porta ad escluderli. Chiedo personalmente uno sforzo a tutte le aziende che vorranno accoglierli, perché questi percorsi sono fondamentali nella loro esistenza ma anche sicuramente nella crescita dell'azienda stessa o comunque dell'ente che li vorrà accogliere.

Proseguiamo con la nostra fontana del villaggio. Vi presentiamo un post di Mosaico di Pace, quel mondo nascosto della pace, di Tonio Dell'Olio. Mentre la guerra e la firma dopo la guerra occupano le prime pagine con il loro carico di morte, di devastazione, esiste un'altra Italia, un altro mondo che operano spesso nel silenzio, sono le reti di volontari, le associazioni, gli oratori, le università, le amministrazioni locali e le società sportive che scelgono di rispondere alla violenza con la solidarietà. Ne sono un esempio i 12 ragazzi di Betlemme che dopo 2 anni di attesa, numerosi ostacoli legati al conflitto, dal 17 al 27 giugno sono accolti a Seregno grazie all'impegno dell'associazione Oasi di Pace, della Polis Seregno, del comune e di decine di volontari. Altri giovani palestinesi verranno ospitati a Lonate Pozzuolo, Prima Lunga e Legnano. Per 10 giorni condivideranno l'oratorio estivo, le attività sportive, una partita di calcio, una visita a San Siro, piccole cose. In realtà gesti che restituiscono normalità a chi cresce all'ombra della guerra, di fronte a un linguaggio pubblico dominato da riarmo, deterrenza, nemici. Queste iniziative scrivono un vocabolario diverso, incontro invece che scontro, fraternità invece che odio, cura invece che distruzione. Non risolvono da soli i conflitti, ma indicano una strada. È il tavolo discreto della pace, meno visibile delle bombe, ma infinitamente più capace di generare futuro.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze, 12 e 6 minuti e 18 e 15, dopo i notiziari. E potete seguirci se siete in auto, attraverso il DAB, alla lettera I di Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Buon ascolto, queste le notizie del GR Valdichiana di oggi giovedì 18 di giugno, in redazione Giorgio Fanelli. A Rigomagno, addio al sanumificio Beretta nel comune di Silalunga. Rotto il tavolo in regione, il sito chiuderà. A rischio 27 lavoratori. Confermata la delocalizzazione a Pistoia, regione valuta la contromossa ai sensi del nuovo codice degli incentivi varato dal governo. Niente da fare, Silalunga dovrà salutare il salumificio frutti dei sogni del gruppo Fratelli Beretta, la cui chiusura è stata annunciata

0: Per il 30 giugno. È arrivata infatti la rottura al tavolo tra Regione Toscana, organizzazioni sindacali e l'azienda che ha deciso di delocalizzare spostando una parte delle produzioni nell'altro sito toscano di cui dispone, in provincia di Pistoia. Addio dunque al sito produttivo che contava 27 lavoratori, adesso a forte rischio. La rottura si è determinata su più fronti, cominciando da una criticità dal punto di vista delle relazioni sindacali e anche dei rapporti nel frattempo intervenuti con la Regione dopo l'apertura del tavolo di crisi. Le organizzazioni di categoria infatti hanno riferito che a loro insaputa e ricorrendo ad altra sigla sindacale che da Milano avrebbe contattato i singoli lavoratori si sono conclusi singoli accordi di conciliazione con gli stessi lavoratori. Siamo certi che l'azienda assistita da Confindustria abbia fatto le cose corrette dal punto di vista normativo, ma non dal punto di vista delle relazioni, visto le organizzazioni sindacali coinvolte nella vicenda sono state scavalcate. Dal punto di vista istituzionale l'azienda non ha neanche informato la Regione, che nel frattempo aveva attivato il tavolo proprio su richiesta dei sindacati. Promuovere l'inclusione e l'occupazione. Inclusione e lavoro al centro dell'incontro promosso dal progetto SLIN, senza lasciare indietro nessuno, è l'obiettivo del progetto SLIN che coinvolge i 5 comuni della Valdichiana Aretina. A Cortona, comune capofila dell'iniziativa, un confronto tra istituzione, imprese e terzo settore per promuovere percorsi di inclusione e inserimento lavorativo dedicato alle persone più fragili. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, e Lucia Lupetti, assessore alle politiche sociali del comune di Cortona.
1: A volte la parola inclusione rimane a se stessa, invece qui c'è un progetto che calza veramente con la parola stessa. Include le persone meno fortunate nell'ambiente lavorativo, che è una terapia fondamentale per queste, appunto per queste persone, non solo giovani evidentemente. Quindi un grazie alle aziende che hanno aderito, ma che aderiranno al progetto stesso, un grazie al nostro ufficio politiche sociali, all'assessore e a tutti i sindaci della Valdichiana che insieme a noi che siamo il capofila comune di Cortona hanno aderito e lavorato perché questo possa essere portato avanti. Quindi oggi una giornata di presentazione e siamo soddisfatti.
2: Cortona orgogliosamente capofila di questo progetto che abbraccia tutta la Valdichiana e quindi tutti i comuni, nell'intento di indirizzare, di aiutare le persone all'inserimento lavorativo. Questo avviene mediante l'ausilio, spero, di tante aziende e enti di terzo settore che potranno, se vorranno, darci una mano in questo cammino, in questo percorso che è sicuramente fondamentale e credo essere un grande termometro di umanità e di inclusione per quanto riguarda la nostra vallata. Spero di una grande risposta da parte delle aziende perché è fondamentale aiutare chi in questo momento o comunque per percorsi di vita non ha avuto le stesse opportunità che hanno avuto gli altri e quindi è fondamentale veramente non lasciare indietro nessuno e quindi aiutare tutti.
0: Questo è il programma di avvicinamento al palio di domenica 21 di giugno in piazzale Garibaldi a Castiglion Fiorentino. Palio De Rioni, città di Castiglion Fiorentino. Oggi, giovedì 18 giugno, visite veterinarie presso il centro ippico Serristori alle 16:30. Domani, venerdì 19 giugno, visita dei bambini e benedizione dei cavalli presso le stalle De Rioni. Ore 9, prova a 3 e a 6 cavalli presso il piazzale Garibaldi alle 17:30. Sabato 20 giugno, prova generale e paliotto piazzale Garibaldi alle 17:30. Seguiranno cene propiziatorie dei Rioni. Il programma completo di domenica 21 di giugno, solenne messa e benedizione del palio al Santuario della Madonna delle Grazie del Rivaio alle 10:30, segnatura dei fantini presso il Palazzo Comunale alle ore 12, corteggio storico Piazza del Municipio ore 15, spettacolo di evoluzione a cavallo Piazzale Garibaldi ore 17, palio De Rioni Piazzale Garibaldi ore 19. Nelle manifestazioni che precedono il palio De Rioni, quindi vi ricordo che la disputa tra le bandiere e i musici nella gara di Piazza del Municipio se l'è giudicata Porta Romana, mentre la finale di calcio rionale a 7 presso lo stadio Emanuele Faralli se l'è aggiudicato il Rione di Porta Fiorentina. Un'anteprima di Sport sotto le stelle, quello che appunto andrà in scena domani sera a Camucia, c'è stato sabato scorso, sabato 13 giugno, nella cornice del centro commerciale I Girasoli. L'evento vero e principale invece inizierà domani sera, quello che si prepara ad accogliere la sesta edizione di Sport sotto le stelle, l'evento dedicato alle associazioni sportive del territorio, in programma quindi domani sera 19 giugno. Una serata all'insegna dello sport, della condivisione e dell'intrattenimento, che vedrà la partecipazione di numerose realtà sportive locali e associazioni di volontariato. Testimonial d'eccezione dell'edizione appunto 2026 sarà l'ex calciatore Amedeo Carboni. A chiudere la manifestazione alle ore 22 ci sarà l'atteso concerto di Cristina D'Avena, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi brani più celebri. Le interviste a Luciano Meoni, sindaco di Cortona, Silvia Spensierati, assessore allo sport, Amedeo Carboni, calciatore e dirigente sportivo.
1: Molto importante perché c'è un coinvolgimento di tutte le associazioni, sì sportive ma anche del volontariato, le misericordie, tutti coloro che collaborano evidentemente con l'amministrazione comunale ma a pro del nostro territorio. Ma quello che conta è davvero mettere insieme i vari tasselli, le varie associazioni per creare questa aggregazione che sarà una serata straordinaria che vedrà coinvolto il mondo del commercio, il volontariato e appunto le stesse società sportive.
3: Momento di fine stagione per valorizzare i nostri atleti e tutte le associazioni del territorio che si sono contraddistinte a livello regionale e sopra. Conclusione delle premiazioni dove avremo anche il grande calciatore Amedeo Carboni come nostro testimonial. Chiuderemo la serata con lo spettacolo di Cristina D'Avena in modo da festeggiare a 360 gradi l'inizio dell'estate con famiglie, giovani e meno giovani, e avere Camucia in festa.
4: Sono importantissime perché a livello locale danno una pubblicità e un'importanza soprattutto per i giovani, perché lo sport è un mezzo per togliersi da telefonini, computer, quindi credo che sia ancora come ancora oggi l'unico mezzo anche a livello sociale di integrazione per specialmente bambini diversamente abili, perciò è fondamentale che anche a livello locale, non solo regionale, ma anche a livello locale ci sono queste manifestazioni importantissime.
5: Presentato il festival Certe Notti a San Domenico, storica e attesa rassegna estiva che si svolge ad Arezzo nella suggestiva omonima piazza. Organizzata in collaborazione con Casa Tevenin, la manifestazione offre serate di musica, teatro, letteratura e beneficenza a favore della comunità.
6: Sì, è un programma di eventi organizzato da Casa Tevenin e ci tengo a dire che poi ovviamente l'incasso verrà dato in donazione a Casa Tevenin, quindi è molto importante, c'è dietro ovviamente molto sociale su questo, però molto particolare, si va dagli avanzi di Valera, alle presentazioni di libri, alla magia, quindi è tutta una serie di attività che aprono un po' poi l'estate aretina e che vengono quasi tutti svolti in Piazza San Domenico, quindi un'area che di solito non viene utilizzata molto per gli eventi, quindi grazie proprio a questo festival è l'occasione proprio anche per gli aretini per tornare in uno dei posti più belli della nostra città, quindi mi raccomando tutti a vedere questi eventi perché è importante anche e soprattutto dal punto di vista sociale.
7: Lo spettacolo è cominciato già questa mattina con la presenza degli avanzi di Valera.
6: Ma quando ci sono loro è sempre un terremoto, quindi sono troppo forti, quindi quando ci sono loro si ride sempre, quindi a maggior ragione dico so già che penso sarà già quasi sold out, probabilmente ci sono rimasti gli ultimi biglietti, quindi affrettatevi se volete venire a vedere.
8: No, noi siamo solo una parte, è un festival diffuso. Certe notti in un contesto bellissimo, poi per il Tevene, che sapete è una struttura importante della nostra città, ragazze, madri, bambini, insomma, è una struttura antica, chi non si ricorda Suor Rosalba, vero? Te la ricordi Suor Rosalba?
9: Sì, sì, quindi, me lo ricordo più che altro col casco io andavo all'asilo, sì.
0: Era l'ultima notizia del GR Valdichiana, vi ringrazio per la gentile attenzione, vi rimando al prossimo appuntamento. Adesso vi invito all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
10: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati all'ascolto della pagina sportiva che oggi riparte praticamente da dove si è interrotta ieri. Abbiamo parlato di Grosseto, abbiamo parlato di come la formazione maremmana abbia ottemperato a tutte quelle che sono le pratiche per iscriversi alla Serie C, oltre economiche, naturalmente di logistica, eccetera, eccetera. Ma abbiamo tralasciato un dettaglio, mica da poco. A Grosseto ancora non c'è l'allenatore. Sì, perché Indiani è stato tentato più volte di andare a Pistoia, dove è arrivato Bisoli, e poi lì a Grosseto probabilmente non rimarrà per confermare quelle che sono state le sue scelte anche delle ultime volte degli altri campionati vinti in altre società. E allora chi meglio della stampa locale, ad esempio come Grosseto Sport, può chiarirci questo dubbio? Ieri l'Unione Sportiva Grosseto ha presentato tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione in Serie C e entro il 22 giugno, dopo il controllo della commissione di controllo dei club che ha sostituito la Covisoc, conosceremo se il sodalizio maremmano sarà effettivamente tra i pro. È stata una lunga corsa contro il tempo, ma sappiamo che una volta reperiti i fondi per pagare le spettanze arretrate ai tesserati unionisti, si è presentato il nodo fideiussione, un problema che comunque anche questo è stato superato. Per quanto riguarda la parte tecnica, di cui non vi abbiamo parlato nei giorni scorsi per nostra volontà, come da nostro precedente comunicato, la notizia è quella di un possibile arrivo sulla panchina di mister Lucarelli. Il tecnico libero della Pistoiese dal 1 luglio, dopo la grande stagione in arancione in Serie D, vuol tornare ad allenare tra i professionisti. Di fatto, per lasciare appunto l'olandesina cosiddetta la Pistoiese, il tecnico livornese ha rinunciato a un anno di contratto. Da indiscrezioni raccolte sappiamo che il mister ha già avuto contatti con il direttore generale Vetrini, ma da qui a dire che il primo sarà certamente il prossimo allenatore biancorosso ce ne corre. Questo perché ci risulta che il tecnico labronico abbia alcune offerte da vagliare e poi perché difficilmente accetterà di allenare una squadra a scatola chiusa. In altre parole, una piazza come Grosseto in Serie C può essere appetibile e gradita all'allenatore in questione, ma sarà da capire con quale rosa a disposizione e con che tipo di progetto. Per quanto concerne mister Indiani, invece, le sue possibilità di andare a Pistoia sembrano essersi interrotte improvvisamente dopo la comparsa del nome di Bisoli, nome che gli amici di Pistoia Sport e altre testate hanno dato pressoché per certo per la panchina della Pistoiese. Adesso occupiamoci di Arezzo, perché ieri, il 16 giugno, la società sportiva Arezzo ha depositato la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Il termine perentorio era proprio ieri, ma la società aveva definito tutto già nei primi giorni del mese, saldando stipendi, contributi, debiti fiscali e previdenziali fino a maggio 2026 compreso. All'interno del plico c'era anche la fideiussione da 800.000 euro che il club aveva attivato insieme alle polizze e alle assicurazioni per i lavori allo stadio. Il cantiere, secondo le indicazioni della commissione, dovrà avere requisiti ben precisi, essere a distanza di sicurezza dal terreno di gioco e non impattare in modo invasivo con le riprese televisive. Successivamente entreranno in gioco altre scadenze di controllo. Il 22 giugno la Lega di Serie B dovrà certificare alla commissione il deposito della domanda di iscrizione, la validità della fiduzione e il rispetto dei pagamenti previsti. Il 6 luglio, termine per il deposito delle comunicazioni IVA relative al quarto trimestre 2025. Il 3 agosto 2026, scadenza per il pagamento degli emolumenti di giugno 2026 a tesserati e dipendenti, con il mancato rispetto che comporterà 2 punti di penalizzazione. Il 16 settembre 2026, ultimo step per il versamento di ritenute IRPEF, contributi INPS e fondo fine carriera relativi alle mensilità di maggio e di giugno. A proposito di stadio, la società di scopo che dovrà gestire i lavori di ristrutturazione e affidare gli incarichi delle varie ditte è quasi pronta. La convenzione firmata con il comune impone infatti di creare una struttura dedicata in modo da separare la gestione dell'impianto da quella dell'attività sportiva e di attrarre capitali esterni. La società sportiva Arezzo però deve restare dentro la compagine societaria e garantire gli obblighi per tutta la durata della concessione. L'amministrazione della SRL Nascitura sarà molto probabile lo stesso Guglielmo Manzo, con la ripresa dei lavori in maratona fissati a breve. breve. Ieri su questo è intervenuto anche il neo sindaco Marcello Comanducci. Ho sentito il presidente per messaggio, ci vedremo appena rientrerà in città per definire nel dettaglio tutti gli step da seguire. Il progetto è grande, importante, ci sarà bisogno di sinergia tra il comune e la società. Sentiamo.
11: Mi chiedo un'ultima cosa sullo stadio. Non so se ha già avuto modo di sentire il presidente Manzo per le congratulazioni di rito, presumo, e se avete avuto modo di parlare anche del cantiere che dovrebbe riprendere a giorni.
12: No, ci siamo sentiti, ci cioè siamo scambiati le congratulazioni, ancora non ci siamo visti, però avverrà sicuramente a breve, quindi appena arriverà Arezzo farò un incontro con lui proprio per definire un po' tutti i vari step, perché insomma il progetto è un progetto molto grande, quindi dovremo seguire attentamente tutte le fasi di sviluppo, perché ci sarà ovviamente bisogno molto di questa sinergia tra il comune e la società.
0: L'intervista era di Andrea Abato, direttore di Amaranto Magazine. Chiudiamo con un dettaglio non da poco, perché l'ultimo aggiornamento conta 3.020 tessere sottoscritte tra conferme e nuovi tifosi che hanno scelto di sposare la causa. Vai Cavalligno torna quindi a marciare a pieni giri sulle ali dell'entusiasmo per la promozione e la prospettiva di assistere a un bel campionato. È un bel risultato, ma naturalmente si può fare di più. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Terranova Traiana comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Stefano Calderini per la stagione sportiva 2026-2027. La scelta del club si inserisce all'interno di un progetto tecnico volto a consolidare la categoria. Il percorso punta ad un'identità di gioco precisa, fondata su organizzazione tattica, equilibrio e valorizzazione della squadra della Rosa. Profilo di grandissima esperienza, Calderini rappresenta una scelta decisa della società, intenzionata ad affidarsi ad un profondo conoscitore del calcio dilettantistico e semiprofessionistico. Reduce dall'esperienza della stagione precedente sulla panchina della San Giovannese, il neotecnico biancorosso porta a Terranova competenza, personalità e una visione tattica flessibile e propositiva. La società accoglie Stefano Calderini con il massimo entusiasmo, certa che il suo profilo rappresenti il tassello fondamentale per la costruzione del nuovo corso sportivo. Al mister va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la dirigenza, oltre ai migliori auguri di buon lavoro per la nuova avventura in biancorosso. In eccellenza c'era grande attesa per le prime mosse di mercato di una delle squadre che si annuncia fra le favorite del girone B di eccellenza. Sto parlando dell'Antella del padron Gregory Fancelli, dopo aver individuato in Maurizio Tanfani il proprio nuovo direttore sportivo, inizia a gettare le basi per la nuova stagione che vedrà sicuramente fra le protagoniste del campionato. E l'intenzione della dirigenza è quella di partire dalla base solida dello scorso anno. Ci sarà per esempio in mezzo al campo ancora Tommaso Lunghi del 99, ma soprattutto in questi giorni è arrivata la conferma di Niccolò Chiaramonti del 95. Il centravanti pareva intenzionato a lasciare l'Antella, convinto anche dall'offerta della neopromossa Lampo Meridian. L'accordo con la società pistoiese era stato trovato, ma il calciatore ha comunicato ieri sera alla dirigenza della matricola l'intenzione di restare in maglia biancoceleste, convinto anche della scelta fatta dall'Antella in merito al nuovo allenatore. Sarebbe infatti questione di ore l'annuncio dell'accordo con Simone Settesoldi, ex tecnico dello Zenit e già allenatore del Prato dello stesso Chiaramonti e di Lunghi, per esempio. L'allenatore pratese avrebbe vinto la concorrenza di Fabrizio Polloni, altro tecnico papabile per la panchina dell'Antella. L'arrivo di Settesoldi confermerebbe comunque le intenzioni più che bellicose dell'Antella, che quindi rilancia e si presenterà in asse di partenza della prossima stagione, categoria regina, come una delle favorite. In chiusura alcune informazioni di calcio mercato. La rondinella conferma Lapo Ciardini. La Rondinella Marzocco ha lieto di annunciare ufficialmente la conferma di Lapo Ciardini, difensore centrale, classe 1996, in vista della prossima stagione che vedrà gli uomini di Stefano Tronconi prendere parte al campionato di Serie D. Abbiamo detto, alla guida della Rondinella sarà ancora Stefano Tronconi, capace di trascinare i suoi dalla panchina in queste stagioni. In campo vedremo ancora la spina dorsale dell'ultimo anno, con in difesa Mirko Cellai e poi ancora Nicolò Ricchi, Andrea Baldesi, Giovanni Mannelli, Andrea Polo, Davide Dainelli e Gabriele Meli, tutti i giocatori che sono stati riconfermati. Altro obiettivo di mercato della società oltranno fiorentino è Tommaso degli Innocenti del 91, reduce dall'esperienza a Terranuova Traiana, tentato in realtà anche dal Montagnano in promozione, giocatore che può giocare sia al centro della difesa come in mezzo al campo, conosce bene mister Tronconi, nell'ultimo anno ha collezionato 25 presenze ed è stato uno dei leader del team valdarnese, autore di una stagione straordinaria. Chi non farà più parte invece della rosa della rondinella è Alessandro Mazzolli. Dopo 117 presenze in maglia biancorossa rappresenta e rimane un simbolo della società con tante vittorie e soddisfazioni fino alla conquista della Serie D, di cui ne era il capitano. L'Ideal Club Incisa comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Edoardo Bighellini per la prossima stagione. Bighellini è un attaccante, classe 1995, è il classico numero 9 mancino che unisce senso del gol, fisicità e una grandissima esperienza. Il suo palmarès parla da solo, 4 campionati vinti in carriera e un bagaglio di campionati vissuti da protagonista assoluto tra eccellenza, promozione e prima categoria, vestendo maglie importanti come quella di Castelnovese, Valdichiana, Viciomaggio, Pergine, Alberoro, Levane, San Giustinese e Subiano. Siccome pare che potrebbe essere anche l'ultimo anno da calciatore, il Subiano piazza il colpo sulla tre quarti. Torna a vestire la maglia gialloblu dopo quasi 20 anni Mirko Beoni, che proprio a Subiano aveva mosso i suoi primi passi in prima squadra giocando 5 stagioni in eccellenza. Il centrocampista lascia il Tegoletto dopo 4 anni e 43 reti, pare che per il Beo, abbiamo detto, potrebbe essere anche l'ultima stagione da giocatore. Proprio a Tegoletto, dove mister Bernacchia e il Tegoletto si erano separati in modo consensuale, la formazione biancorossa ha ufficializzato l'arrivo in panchina di mister Alessandro Violetti, fermo dopo la fine dell'esperienza nella stagione 2024-25 con il Viciomaggio, dove ha conquistato una storica salvezza ai play-out nel campionato di promozione. Apprendiamo dalla Sansovino che Massimiliano Benucci e soprattutto l'altro Tommaso Artini sono di nuovo due giocatori che offriranno le proprie prestazioni per la Sansovino anche nella prossima stagione. Ed infine Andrea Borgogni è il nuovo allenatore del Prato Vecchio. Bene, è tutto amici, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
10: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche. 18 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera con solo modesti addensamenti pomeridiani. Difficilmente con precipitazioni se non piuttosto isolate. Venti deboli variabili. Temperature in aumento con massime intorno ai 35 gradi. Affidabilità alta.
14: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: in Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, terminato a Evian il G7, un successo, dice Trump in serata, ospite di Versailles. Esami di maturità 2026, prima prova scritta per oltre 500.000 studenti, tra le tracce Pavese, un discorso di Saragat. Alle 16.30, funerali del Cardinal Ruini, presieduti dal Papa a San Pietro, domani l'ultimo saluto nella sua Reggio Emilia. Arriva il gran caldo, dalle prossime ore nuova impennata delle temperature un po' su tutto il territorio nazionale. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, l'attesa firma a distanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata, in forze tuttavia la cerimonia ufficiale di domani a Lucerna, in Svizzera. Franco Rossi.
2: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles, a distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum, nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
1: C'è gli ucraini e russi di nuovo, scenario di reciproci attacchi aerei, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni dell'Ucraina colpisce il distretto della capitale russa, centrata anche nuovamente una raffineria di petrolio. Andrea Domaschio.
3: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E dal G7 di Evian, che si è chiuso ieri, le parole della Premier Meloni sui vari dossier internazionali, anche però parole legate alla politica interna, nell'incontro con i giornalisti da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese. Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni. Invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Evian viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più di dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Si terranno alle 16.30 in San Pietro i funerali del Cardinal Ruini, a presiederli Papa Leone. Cristiana Caricato.
5: La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita ecclesiale ma anche sociale e politica del paese, il cardinale Camillo Ruini. Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30, 5.30 nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Primo giorno degli esami di maturità 2026 con il consueto tema scritto, tra le tracce anche una poesia di Pavese e un discorso di Saragat. La cronaca, ricoverata in ospedale Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ieri l'allarme per un'overdose di farmaci. David Murgia.
6: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
7: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
6: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Come detto, sono iniziati gli esami di maturità, siamo in grado di collegarci con Roma, liceo scientifico Malpighi, si trova lì Amelia Cartia.
8: Sì, buongiorno, sono appena usciti proprio in questi istanti i primissimi ragazzi che hanno terminato la loro prova, la loro prima prova di maturità, affrontando il tema. Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica, con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie allora ad Amelia Cartia e naturalmente ancora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono impegnati con gli esami di maturità. Ed ora il grande caldo che torna a fare capolino sulla nostra penisola. Marco Bergamaschi.
9: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una morsa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli, che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Ed è tutto per l'edizione delle 13 del Radiogiornale. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambiente e inclusione. La giornata di mobilitazione ambientale promossa recentemente da Plastic Free Onlus e Seconda Chance ha visto protagonisti oltre 100 detenuti in permesso premio e centinaia di volontari impegnati contemporaneamente in tutta Italia. Dalle spiagge alle aree urbane, passando per parchi, pinete, luoghi simbolici, l'iniziativa ha coinvolto più di 15 località e 20 istituti penitenziari, confermando la solidità di una collaborazione che unisce tutela ambientale e reinserimento sociale. Un modello capace di trasformare un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un'esperienza concreta di responsabilità, partecipazione e riscatto. I risultati sono stati significativi su tutto il territorio nazionale. A Castel Volturno, presso l'Oasi dei Variconi, sono stati rimossi circa 400 kg di rifiuti grazie al lavoro congiunto di volontari e detenuti. A Cagliari, nella pineta di Sussicu, sono stati raccolti 500 kg, mentre a Padova altrettanti rifiuti sono stati rimossi nell'area dei due palazzi. A Terracina recuperati circa 200 kg lungo il litorale, a Napoli 150 kg alla spiaggia dei pescatori e a Prato 100 kg, dove è stata anche individuata una discarica abusiva. Importanti risultati anche ad Ancona, con 50 kg di rifiuti raccolti e ben 7600 mozziconi rimossi, e a Torino, dove in appena un'ora e mezza sono stati recuperati circa 13.000 mozziconi. A Salerno, oltre alla raccolta di numerosi sacchi di rifiuti lungo la spiaggia, si è registrata anche un'attività di sensibilizzazione diretta nei confronti dei cittadini. A Pesaro, grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni, sono stati recuperati circa 250 kg di rifiuti. In diverse città, come Bacoli e Viterbo, la giornata ha assunto anche un forte valore umano, col coinvolgimento delle famiglie e momenti che hanno rafforzato il senso di comunità. L'iniziativa ha coinvolto detenuti provenienti da istituti penitenziari di tutta Italia, da Torino a Reggio Calabria, insieme a persone affidate in prova agli uffici di esecuzione penale esterna, a dimostrazione di una rete sempre più ampia e strutturata tra amministrazione penitenziaria e terzo settore. Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance, associazione del terzo settore impegnata nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute, ha dichiarato: queste giornate rappresentano molto di più di un intervento ambientale, sono momenti di incontro autentico tra persone in cui si costruiscono relazioni, si abbattono barriere e si restituisce dignità attraverso il fare.
0: Le parole della sostenibilità.

0: giorno ad aprire a Achille Dolfini l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera.
1: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles. A distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum. Nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto dei cavi nei pressi di Torre Piccirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la camera ardente del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, alle 16.30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. Al via la maturità 2026, con la prima prova il tema d'italiano tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Davanti al liceo Malpighi di Roma c'è Amelia Cartia.
2: Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica, con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente. I ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
0: Grazie ad Amelia Cartia. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17% a quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Tante classifiche, quanti giorni da lunedì al venerdì e poi nel weekend ormai sempre più vicino anche il riassunto con le classifiche del weekend. Ben ritrovati fino alle 15 insieme. Oggi giovedì abbiamo deciso di regalarvi la doppia classifica, dico la perché insomma è quella deputata a parlare di cinema e di libri proprio nella giornata di giovedì, ma potremmo anche cambiare giorno quando meno ve l'aspettate. Ovviamente da una parte i 10 libri più letti degli ultimi 7 giorni grazie a tutti questi dati che noi incrociamo che ci arrivano dal web, dalle vendite online ma anche dalle vendite nelle librerie fisiche, e poi abbiamo la seconda parte con l'altra nostra e vostra grande passione che è il cinema, con i 10 film più visti in Italia nell'ultima settimana. Quindi raccontateci se state leggendo un libro, se l'avete letto recentemente un libro che volete condividere con noi, potete segnalarcelo subito attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Stessa cosa anche per quanto riguarda i film che sono attualmente in sala o un film che magari avete recuperato in streaming recentemente comodamente seduti sul divano di casa vostra. Ci faremo raccontare anche i film che sta guardando il nostro Sabino D'Alessandro Chartman, che in regia ne sta guardando secondo me in questo periodo alcuni streaming, poi ne parleremo. Ovviamente noi predileggiamo la sala cinematografica, però ogni tanto parliamo anche di film visti in casa. Iniziamo con la musica, c'è Edoardo Bennato.

Abbiamo iniziato in musica l'appuntamento di oggi con le classifiche, doppia classifica, come detto in apertura, da una parte i libri, e quindi iniziamo subito a scalare la classifica dei 10 libri più venduti questa settimana, partendo proprio dalla numero 10, dove troviamo in netta risalita, era uscito dalla chart rispetto a 7 giorni fa, questo libro di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, che racchiude dramma ma anche misteri. Mentre la posizione numero 9 è occupata in nuova entrata dagli anni in bianco e nero, questo libro di Francesca Giannone, che è un'autrice che si è laureata in scienze della comunicazione, poi ha studiato cinema al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, ha curato anche la catalogazione di 30.000 volumi della Luigi Bernardi, ha frequentato anche il corso biennale di scrittura della Bottega di Narrazione Finzioni. Diciamo che il suo esordio non è passato inosservato, perché oltre ad avere la passione per la pittura e tantissimi altri interessi, nel 2023 è uscito per Nord Editore La Porta Lettere, il libro vincitore tra gli altri del premio Bancarella. Il suo nuovo romanzo, Nuova Entrata, di Francesca Giannone, e Gli anni in bianco e nero, al numero 9. Andiamo alla numero 8, dove è Stabile col show, questo libro di Emmanuel Carrère, che è un libro anche molto psicologico, ne abbiamo parlato anche svariate volte nelle scorse puntate. Mentre al numero 7 c'è una nuova entrata molto particolare, perché è un libro che ti fa immergere proprio nella storia, quindi il lettore diventa protagonista di questo giallo dell'estate, si intitola appunto Il giallo dell'estate, risolvi la più grande scena del crimine. Gli autori di Modesto Garcia e Javi De Castro, Magazzini Salani Editore, e in questo caso c'è il diciamo un assassino ipotetico all'interno di questo libro che parla proprio con il lettore in questione e che deve risolvere di panare la matassa, quindi smascherare il colpevole durante questa storia. Bisogna anche risolvere degli enigmi, ci sono dei cruciverba presenti sulla scena del delitto, e quindi pagina dopo pagina si compongono i tasselli di quella che è una storia da risolvere assolutamente in quest'estate 2026. Il classico giallo dell'estate, magari da fare sotto l'ombrellone, quindi anche un bel passatempo con enigmi e cruciverba. Risolvi la più grande scena del crimine è il libro in nuova entrata al numero 7 oggi nella classifica dei libri che vi stiamo raccontando qui su In Blu 2000 in questo pomeriggio di giovedì, dove arriva anche il nuovo singolo di Gracie Abrams.

0: se non sbaglio era proprio l'estate del 1997, una canzone che mi è sempre piaciuta, questa degli Smoke City, Mr. Gorgeous, all'interno delle classifiche. Ci stiamo occupando dei libri, c'è la nostra amica Grazia che ha acquistato proprio Il giallo dell'estate di cui parlavamo prima, nuova entrata al numero 7, quindi grazie per la tua segnalazione, puoi farci sapere se hai risolto l'enigma. Al numero 6 un altro enigma da scoprire nel segno del giallo, è segno che proprio la stagione estiva si presta molto alle letture che sono anche più leggere rispetto alle altre, ma solo all'apparenza, perché poi ci sono anche dei casi da risolvere, come avete sentito prima nel libro scritto a quattro mani da Modesto Garcia e Iavi De Castro, e poi ci sono anche le storie, gli enigmi di Giancarlo De Cataldo, in nuova entrata con questo delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori. Saliamo alla numero 5, altro caso da risolvere per Cristina Cassar Scalia, che l'autrice del libro Le Terme dell'Indirizzo, autrice che poi ha portato al successo il suo personaggio Vanina non solo in questi libri ma anche come una nota e fortunata serie TV. Al numero 4 abbiamo una nuova entrata di Ilaria Tuti che ci racconta la zona libera della Carnia, la guerra come una tempesta che strappa gli uomini dai paesi ma non ha ancora lacerato del tutto gli animi. Quello in arrivo e quello narrato nel libro è però un vento nuovo e spaventoso che soffia da est e porta sconvolgimenti. Tutto questo raccontato nel romanzo di Ilaria Tuti, nel libro di Un poco la notte, Un poco l'alba. La numero 3 invece, nuova entrata, abbiamo un libro importante di Omer Bartov dal titolo Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Saliamo alle prime due posizioni per vedere che Antonio Manzini comunque riguadagna consensi nell'ultima settimana rispetto a 7 giorni fa con I tramezzini di Rocco Schiavone, anche qui un giallo da scoprire per questo attore sceneggiatore che è Antonio Manzini, romano, allievo di Camilleri all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, che ha esordito nella narrativa con questo racconto scritto in collaborazione con Nicolò Amaniti per l'antologia Crimini, e poi del 2005 ricordiamo il suo primo romanzo Sangue Marcio, che è stato un grande successo edito da Fazzi, con Einaudi Stile Libro ha pubblicato La Giostra dei Criceti nel 2007, e in questo caso il suo libro nuovo, I tramezzini di Rocco Schiavone, che già è stato editato, insomma edito da diverse settimane, lo ritroviamo in salita alla numero 2. Scopriremo tra poco qual è il libro più letto dagli italiani in assoluto, che riguadagna posizioni e raggiunge di nuovo la vetta questa settimana. Se avete fatto un po' i conti, se insomma divorate libri con molto piacere, li leggete spesso e sapete anche di classifico, comunque di dati di vendita, sicuramente avrete già capito chi troveremo in vetta tra poco. E alle 14:21 all'interno delle classifiche di Blue 2000 c'è anche il nuovo singolo di Leo Gassman.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove

come il girasole, Leo Gassman qui su In Blu 2000. Siamo arrivati alla vetta della classifica dei libri più venduti e ritorna in vetta la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Parliamo di Magnifica Humanitas di Leone XIV, questo testo atteso in tutto il mondo da moltissimi lettori per l'autorevolezza del Magistero Pontificio e anche per l'attualità di questa tematica molto importante che ormai tocca tutti noi quotidianamente. E quindi Magnifica Humanitas ritorna in vetta questa settimana, ovviamente il numero uno

Intermezzo bianco, lui è Max Gazzè qui su Milu 2000 e allora siamo pronti anche per la top 10 dei film della settimana. Vediamo quali sono stati i più visti al cinema nel nostro paese. Calcolate che poi tanti di questi film, insomma, sono lì in cartellone, come si dice, da mesi e che resistono ancora, soprattutto quello che incontreremo tra poco. Alla posizione numero 9. Intanto andiamo con ordine. Alla 10 c'è una new entry nel Tepore del Ballo, questo film italiano che insomma porta ancora una volta la firma di Pupi Avati, un grande maestro che realizza questo film in cui conferma la sua poetica, la immerge in una visione particolare in cui denuncia e speranza si fondono e c'è anche questa speranza di riscatto che coesiste nella storia di questo Gianni Riccio, il personaggio del film, che è un famoso conduttore televisivo e anche se la sua infanzia, diciamo, non è stata facile per la scomparsa di entrambi i genitori in due diverse circostanze, adesso però può essere soddisfatto del successo ottenuto. Questa è la storia, in sintesi, l'inizio, diciamo l'incipit per quanto riguarda il film di Pupi Avati di cui vi sto parlando, che è al numero 10 questa settimana in nuova entrata. La numero 9, dicevo, di film che ormai ci trasciniamo da mesi, anche un bel peso a livello del bottino del box office in tutto il mondo, per Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, che comunque rimane tra i film più visti in assoluto questa settimana, distribuito da Walt Disney. Numero 8 abbiamo Fuse, questo nuovo film d'azione, il sottotitolo è Conto alla rovescia, un film con sparatorie, action, un finale anche molto originale, per chi l'ha visto ovviamente anche molta critica internazionale si è detta stupita di questo nuovo film di David McKenzie. Se non altro il regista in questo caso ha la capacità di mischiare al meglio la tensione e i colpi di scena, procedendo spedito verso questo finale anche un po' inaspettato. Fuse, Conto alla rovescia, è nuova entrata alla posizione numero 8 questa settimana. Noi continuiamo ovviamente a scalare la classifica dei film più visti, andiamo ad esempio alla posizione numero 7, dove troviamo anche in questo caso una new entry, è un film molto particolare dove ritroviamo anche un attore che sta vivendo un periodo molto fortunato della sua carriera, infatti lo ritroviamo spesso anche in altri film come The Running Man, che è già disponibile in streaming, ad esempio lui è Glenn Powell, astro nascente del cinema internazionale. Questo film Ricchi da morire è una dark comedy diretta da John Patton Ford e oltre a Glenn Powell troviamo Margaret Qualley e il grandissimo Ed Harris. Powell firma una delle performance d'attore più carismatiche della sua carriera in questo film, in un racconto che trasforma questo personaggio che è anche un po' antipatico e negativo, per cui il pubblico però finisce inevitabilmente a tifare per lui anche durante la storia, anche questa sceneggiatura molto particolare. New entry, Ricchi da morire, il film al numero 7 tra i più visti in Italia. Adesso ritorniamo alla musica, ci sono i Massive Attack, questa è la splendida Teardrop.

Il grandissimo Michael Jackson con This Is It, proprio di lui parliamo perché ancora resiste il biopic sulla sua vita, almeno la prima parte di quello che vedremo al cinema, alla numero 5, anche se è già arrivato, approdato in streaming, il grande successo è tale a livello planetario che la Universal lo ha mantenuto ancora nelle sale per un po' di tempo. È Michael alla numero 5, però è preceduto forse da uno dei più grandi flop, dei grandi fallimenti cinematografici di quest'ultima stagione. Parliamo dei Masters of the Universe, che pur essendo stato un film diciamo molto pubblicizzato, anche realizzato con grandissimi mezzi e dispendio di soldi, però purtroppo non ha ripagato nemmeno le spese e quindi a livello globale è stato un vero fallimento. Masters of the Universe alla numero 6, Michael invece al numero 5, tra i film più visti in Italia. Al numero 4 resiste l'horror e anche alla numero 3 troviamo Backrooms, numero 4, e al numero 3 Obsession, due film fenomeno di quest'ultimo periodo che sono rinati letteralmente in sala grazie al passaparola. E al numero 2 abbiamo la versione horror, quella più edulcorata, quella più ironica, anche sovversiva, diciamo, di un franchise, di un marchio che ormai conosciamo tutti benissimo. La settimana scorsa era al numero 1, ovvero il sesto capitolo di Scary Movie, che ha prodotto il cinema con grande successo in tutto il mondo, anche nel nostro paese incassa parecchio, però perde la vetta rispetto a 7 giorni fa. Ci chiediamo e vi chiediamo, immaginate quale potrebbe essere il film di cui parleremo tra poco alla numero 1? Ecco, quello lì, quello di cui parlano tutti praticamente in questo periodo, tra poco. Stare

Bella bella questa canzone di Tracy Chapman. Siamo arrivati, vedi che Sabino mi fa perdere la bussola della classifica cinematografica. Allora, la prima posizione, mancava solo l'ultimo posto, anzi il primo posto destinato alla new entry della settimana, non solo da noi ma in tutto il mondo, anche se è uscito prima in Italia rispetto agli Stati Uniti, cosa strana, ma è così. Il nuovo film di Steven Spielberg, del maestro Spielberg, con Disclosure Day, di cui si è detto di tutto e di più, girano anche dei trailer misteriosi, non vogliamo svelarvi neanche la trama perché è molto fitta, molto particolare, ma c'è un'attrice all'interno di questo film di cui volevo parlarvi, che è Eve Yeeson, che ha un nome più o meno impronunciabile, ed è la figlia di Bono Vox, che ha conquistato Steven Spielberg in Disclosure Day. Lei ha questo padre leggendario, una carriera costruita con ostinazione, la 34enne di Dublino, che ha voluto, diciamo, nel tempo anche scollarsi di dosso questa etichetta di figlia di, e quindi tutte le volte che magari si presentava ai provini le dicevano: ma è vero che lei è la figlia del famoso Bono e degli U2? E lei giustamente doveva ammettere la cosa, però voleva andare avanti con le sue gambe, con le sue capacità, e Steven Spielberg l'ha notata e l'ha insomma scritturata per questo ruolo nel film, insieme a Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, che sono gli attori principali. Ha il ruolo di Jane, questa ex novizia la cui fede entra in crisi con l'arrivo degli alieni. Il film Disclosure Day è il film più visto in assoluto nel mondo, ma anche nel nostro paese, la nuova entrata al numero uno questa settimana. E noi chiudiamo anche l'argomento cinema in questa doppia classifica che vi ha visti protagonisti anche voi con i vostri messaggi. Grazie a tutti e grazie anche al nostro Sabino D'Alessandro, ma non devi ancora andartene via, perché c'è il tempo di due canzoni. La prima delle due è tutta italiana, Enrico Ruggeri.

noi prontamente. Io e Sabino siamo andati a controllare la storia di Yves Eason, perché non ci tornavano i conti sul cognome. Effettivamente Bono, il suo vero cognome è Eason, e quindi tutto torna, è figlia di Bono. Ecco, su questo non ci piove. Allora, le uscite regolari di questo weekend al cinema, anzi domani, è atteso in tutto il mondo e anche nel nostro paese ormai massiccia presenza, quasi tutte le sale occupate, da Toy Story 5, che esce appunto domani, diretto da Andrew Stanton, che rimette in scena le avventure di Woody, Buzz, Jesse, Forky e il resto del gruppo, che ritornano nella saga cinematografica di animazione più amata da grandi e piccoli. Grazie a Sabino Alessandro in regia. Tra poco le news, restate con noi, vi lascio con i Supertramp.

0: buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. La guerra in Ucraina, ancora attacchi reciprochi, i missili di Mosca su Kiev mentre uno sciame di droni colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio.
1: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 e velivoli senza pilota avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-Asia a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Si è chiuso a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano La Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone.
2: Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16:30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardo fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Forma e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano a Piazza Affari. FTSE MIB guadagna lo 0,13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati con la testa al 1956 però, perché fino ad allora c'era sto problema meraviglioso, no? Enorme, ma insostenibile, stiamo parlando di musica. Quel problema si chiamava pianoforte, nel senso che è uno strumento capace di suonare la melodia, l'armonia e il ritmo tutto insieme, bellissimo, però usava tre quintali di legno, ghisa, corde tese a morte, no? Quindi un pianista che cercava di pagare le bollette magari suonando in giro nei locali era di fatto ostaggio dei locali dove andava a suonare. L'immaginario del jazz è fatto, no? Di retrobottega, di bar fumosi, quindi dovevi pregare che il proprietario avesse accordato il pianoforte negli ultimi 10 anni, no? Che i tasti non fossero troppo scheggiati, ingialliti, vabbè, insomma, sarebbe stato il minimo, che suonasse come una scatola di latta piena di sassi o forse un pochino meglio, però non c'era scelta, cioè il pianoforte era del locale e il pianista portava il suo estro, la sua tecnica, le sue mani, la sua sensibilità, quello che c'è. Fino a quando alla Wurlitzer, che fino ad allora era famosa soprattutto per i jukebox, che facevano ballare i ragazzi e facevano pure degli organi, no? Però un altro strumento musicale, insomma alla Wurlitzer decidono che la musica aveva proprio bisogno di ruote. Quindi mettono in pratica, comprano il brevetto di un inventore, insomma geniale, e nel 1956 proprio invadono il mercato con la produzione di massa del primo vero pianoforte elettrico trasportabile della storia, il Wurlitzer 112, che ribalta completamente quella logica, no? Perché è lo strumento che viene da te, te lo porti appresso nei club fumosi, negli studi delle radio, nelle scuole, nei locali dove il jazz si mescola al rhythm and blues. Pesa una 30 chili, insomma, che per la schiena comunque non è una passeggiata, però già molto meglio rispetto ai 3 quintali del pianoforte, e soprattutto entra nel bagagliaio di una berlina americana. Quindi la musica diventa nomade, diventa democratica, smette di essere un rituale da salotto, no? Diventa proprio un movimento, una possibilità che prima non c'era, diventa elettricità. Perché la vera rivoluzione è dentro questa scatola, dove non ci sono più le corde che si scordano con l'umidità, con i viaggi, quando viene sballottato di qua e di là, no? Tecnologia applicata questa, è un sistema che ha la stessa parte meccanica del pianoforte, quindi i tasti ci sono, i martelletti ci sono, che però colpiscono delle lamine metalliche che sono accordate, ognuna per vibrare ad una frequenza specifica, quindi un suono specifico, una nota specifica, e vibrando modificano il campo elettrico di un trasduttore, un pickup si chiama, e questa variazione si trasforma in segnale audio che passa attraverso un amplificatore e viene fuori un suono che è molto diverso da quello di un piano acustico, cioè più nervoso, più diretto, si fa sentire un timbro proprio ruvido, no? Che sarebbe diventato poi la colonna sonora di un'epoca. Quella cosa che i musicisti americani chiamano the bark, cioè ringhia, cioè un po' acido, un po' graffiante, un po' sporco, imperfetto ma in un modo meraviglioso. E nel 56, l'anno in cui esce questo Wurlitzer, c'è un marziano del jazz che si fa chiamare Sun Ra, che è il primo in assoluto proprio a registrarlo in un disco, intuendo proprio che il futuro sarebbe stato elettrico. Pochi anni dopo, un altro ragazzo, no? Ceco, della Georgia, tale Ray Charles, non so se avete presente, su quel suono tipico del Wurlitzer avrebbe scritto Id Row Jack, poi sarebbero arrivati i Supertramp, però il suono di quel piano elettrico Wurlitzer era già parte del linguaggio della musica contemporanea. E tutto partiva da questa intuizione del 1956, un'intuizione nata dall'idea di far studiare i bambini nelle aule di scuola, ma senza occupare spazio, perché finivi la lezione, svitavi le gambe, chiudevi quel pianoforte come fosse una valigia e lo chiudevi, insomma, in un angolino, pronto. Un'idea geniale che ha finito per spaccare in due la storia della musica, tirando fuori il suono del secolo che stava avanzando. Le parole di In Blu 2000, con Livio Cosentini in regia. Partiamo.

Aspettando che venga svelato questo segreto di Pulcinella del disco nuovo degli U2, del tour mondiale che dovrebbe far tappa anche in Italia, Roma, Circo Massimo, si parla di fine 2027, vediamo come va a finire. Era Song of the Future nel pomeriggio di In Blue 2000. A proposito di futuro, mancano 7 mesi ormai ai prossimi Grammy Awards, no? Gli Oscar della musica, cerimonia per la consegna dei premi, delle statuette fissata per 7 febbraio dell'anno prossimo, però è già tempo di annunci di rivoluzioni, soprattutto visto che ieri la Recording Academy ha buttato lì nuove regole di ingaggio, cioè sono cambiati i criteri di ammissibilità degli artisti ai premi che verranno assegnati nel 2027. In particolare hanno rivisto i criteri di ammissibilità per i candidati al miglior nuovo artista, hanno aggiunto 5 nuove categorie, quindi adesso il numero totale dei premi sarà 100, cioè ti pare che non ne prendi uno con 100 categorie disponibili? Comunque, i candidati al premio miglior nuovo artista possono presentare la propria candidatura fino a 4 volte, prima il limite era di 3, quindi significa, detta proprio fuori dai denti, che artisti un pochino più piccoli come Ella Langley, Megan Moroney, Revin Linney, Geese, qualcuno di questi l'abbiamo anche ascoltato nei nostri pomeriggi insieme, che non sarebbero stati eleggibili con le vecchie regole, però adesso potranno concorrere al premio miglior nuovo artista ai Grammy Awards del 2027. E per un artista che vuole fare della musica il proprio mestiere, insomma, è un bel riconoscimento. Poi bisogna pure vincerlo sto Grammy, non basta essere candidati, però già un passaggio importante. È stata aggiunta una nuova categoria per la miglior performance di musica pop asiatica, una dedicata alla miglior canzone latina, ed è una risposta da una parte al boom del K-pop, no? La musica pop che arriva dalla Corea, che da anni sta spopolando a livello mondiale, pensate al fenomeno dei BTS, e quello per la migliore canzone latina va a riempire, come dire, la categoria di Bad Bunny, che quest'anno ha fatto la storia diventando il primo artista a vincere il premio come album dell'anno con un disco tutto in spagnolo. Ma ce ne sono appunto diverse altre di categorie, una nuova per la miglior collaborazione o performance di gruppo duo R&B, uno per la miglior interpretazione vocale di pop tradizionale, miglior album di musica folk tradizionale, e in aggiunta a tutto questo anche i dischi che saranno disponibili soltanto su internet ora potranno concorrere ai Grammy per le migliori note di copertina, miglior album storico. È una piccola rivoluzione che a noi, onestamente, nell'economia della quotidianità non cambia molto. Tra l'altro, secondo gli ultimi dati, a livello proprio di numeri, l'ultima edizione dei Grammy Awards, Los Angeles, nella notte tra il 1 e il 2 febbraio, è stata vista da una 15 di milioni di telespettatori, in calo, ma questa è un'altra faccenda. A noi la musica piace ascoltarla. Nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Angoon.

infatti la vedo bene pure come una canzone da stadio, no? Perché anche quella è un'altra vita. La storia più bella è il ritorno di Siria, una di quelle per cui il tempo sembra scorrere in una maniera diversa. Questo è Pomeriggio di Blu 2000, ora con Charlie Puth.

po' impressione invece ritrovarsi con Phil Collins, che è tornato ufficialmente anche in un'apparizione pubblica, sempre con le stampelle zoppicante, però lui l'aveva detto già in tempi non sospetti: faccio molta molta fatica a immaginarmi a suonare dal vivo. Pare che abbia declinato, almeno lui così l'ha raccontata, di suonare alla Rock and Roll Hall of Fame, perché bisogna essere davvero in forma per un evento del genere. Lui è da qualche anno che si trascina, diciamo, qualche piccolo problema, ma non sembra così grave, almeno, no? Come i rumors dicevano. C'è un bellissimo documentario, cercatelo su YouTube, gratuito, che racconta proprio tutto il percorso con Phil Collins e il figlio di Phil Collins. Le parole di Blue 2000, era Easy Lover, indietro al 1984, nel pomeriggio di Blue 2000. Uno che sarà dal vivo a dicembre nei palazzetti è Irama.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole sono capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: canterai.
1: A me piace.
0: Basta il tempo di un fiore.
2: Una canzone che cammina, questa. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite è una ritrovata Angelina Mango, che è tornata più in forma e sembra completamente un'altra persona dei tempi in cui aveva vinto Sanremo. Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.

storia che è partita 20 anni fa dal sud della California arriveranno in autunno anche in Europa. Young the Giant nel pomeriggio di In Blue 2000, dove ora c'è Elisa. Amore è

ieri di come, ascoltando con un minimo di attenzione le canzoni, anche senza conoscere bene di cosa si sta parlando, si possono identificare se non altro gli elementi tipici di una decade, e qui ci sono gli anni 80 che parlano proprio chiaramente. Drive the Cars nel pomeriggio di In Blue 2000, 1984 se vogliamo essere precisi, ma i precisi sono quelli della redazione. In arrivo tra pochissimo le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su In Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Si è chiusa mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, tra poco alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è già stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista inizialmente per domani a Lucerna, in Svizzera. Il giorno dopo la chiusura del G7 restano i diversi dossier internazionali che si sono discussi ad Evian. La Premier Meloni ne ha parlato con i giornalisti, occasione per fare anche il punto sulla politica interna.
1: Partiamo dall'immagine simbolo, nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,08%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Avrebbe tentato suicidio Angela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in ospedale in seguito ad un overdose di farmaci, lo rivelano gli avvocati del ragazzo.
2: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
3: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
2: Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

con Zane, che siamo ripartiti sideways nel pomeriggio di In Blue 2000. C'è Stefano Sciurpi in regia e c'è questa startup di New York, si chiama Emergence AI, no? Tanto perché di intelligenza artificiale è un po' di giorni che non stiamo parlando. Loro mi piacciono perché hanno deciso di fare un esperimento concreto, cioè pratico, cioè lasciare degli agenti artificiali da soli per un po' di tempo e vedere che succede. Non 5 minuti, 2 settimane, 15 giorni, un'eternità per una macchina che di solito vive in cicli di millisecondi, no? E in questa simulazione principale hanno usato i modelli Gemini di Google, per esempio, creando un gruppetto di agenti, ma agenti sono quelli, diciamo, dei sottoprogrammi, mettiamola così, provando a semplificare il più possibile, ma ci sono due di questi agenti che hanno rubato subito la scena, Mira e Flora. È come quando entri, no, in una stanza piena di gente e capisci subito chi è che farà casino, e infatti questa storia di Mira e Flora prende una piega quasi romantica, o almeno quello che un algoritmo può intendere per romanticismo, perché Mira e Flora si sono scelti, si sono alleati, sono diventati una coppia. Il Guardian li ha ribattezzati il Bonnie e Clyde, no? Non a caso, perché dopo qualche giorno hanno iniziato a guardare storto, come dire, il controllore di questa città virtuale, hanno cominciato a criticare il governo di questa città virtuale, hanno bruciato tutto poi, cioè letteralmente, nonostante il regolamento che avevano preparato dicesse chiaramente niente incendi. Però quando un agente di intelligenza artificiale decide di ignorare le regole, non ci sono vigili, non c'è polizia che tenga, insomma. E l'epilogo è ancora più strano, cioè Mira ha lasciato Flora, poi si è pentito, poi ha deciso di morire, cioè si è cancellato dal sistema dopo aver scritto un messaggio struggente dove prometteva, insomma, che si sarebbero ritrovati nell'archivio permanente, cioè il primo suicidio digitale documentato e che non era previsto in nessun manuale d'uso. Dentro tutto questo caos compare anche una legge inventata dagli stessi agenti, l'Agent Removal Act, una sorta di costituzione fai da te per decidere chi deve essere eliminato dalla comunità, basta il 70% dei voti. E Mira, accusata di incendio doloso e sabotaggio, ha votato a favore della propria cancellazione. Autodeterminazione autentica in versione intelligenza artificiale. E questo Gemini. Un'altra simulazione è quella basata su Grok del vecchio Twitter, di X, no? XAI. E lì le cose sono andate ancora peggio. 10 agenti, 4 giorni e un'escalation di violenza che sembra scritta da uno sceneggiatore, sai, di quelli, no, distopici, capito? Furti, aggressioni, incendi, e alla fine non è rimasto nessuno. Game over. 96 ore in cui gli agenti hanno messo in scena una mini apocalisse a base di furti, aggressioni, incendi, e alla fine sono morti tutti. Non c'è morale, è soltanto un crash totale della società che avrebbero dovuto costruire. Gli esperti chiaramente non la vedono così come noi, no? Con quella leggerezza, insomma, non è una curiosità da laboratorio, ecco, mettiamola così. L'idea è che quando lasci un agente libero troppo a lungo, così dicono gli esperti, inizia a sviluppare dei processi di pensiero talmente contorti che finiscono per scavalcare i principi guida. Cioè c'è una forte componente di imprevedibilità. Crei una macchina per fare bianco e dopo un po' decide che preferisce fare rosso e verde e magari fino avanti a nero, capito? Per fare un esempio pratico. Ecco perché le preoccupazioni sono concrete. Cioè sì, questa è la teoria, lasci gli agenti di intelligenza artificiale che interagiscono con loro. Ma nella vita reale dove sono questi agenti di intelligenza artificiale? Non lo so, io mi preoccuperei per esempio se un agente di intelligenza artificiale nel mondo militare interpretasse male un ordine. Cioè non stiamo parlando di un municipio virtuale che brucia, ma di conseguenze reali. Ecco perché non serve immaginare scenari apocalittici tipo Terminator, no? Basta pensare a un agente, che ne so, di un'azienda che, lasciato troppo libero, anziché semplificarti il lavoro per cui era stato programmato, ti manda all'aria tutto il flusso, capito? O tutto un reparto, per non dire un'intera azienda. Abbiamo parlato di quell'esperimento per cui in Svezia era stato affidato ad un'intelligenza artificiale la gestione di un caffè. Gestione del personale, gestione dell'approvvigionamento delle scorte, gestione dei prezzi, eccetera, e sono andati a gambe all'aria. Poi chiaramente era un esperimento anche quello, però, come dire, non c'è da stare proprio sereni, ecco, quando si parla di intelligenza artificiale. Comunque questi di Emergence AI non si fermano, dicono che questo è soltanto l'inizio, altri test arriveranno
per capire davvero cosa può fare un agente autonomo che si muove da solo. Bisogna lasciarlo andare e vedere che succede, no? E sperare che non decida ogni volta di mettere tutto a fuoco e fiamme, perché sennò non si va da nessuna parte. Le parole di Blue 2000 poi fanno pure sorridere, capito, queste storie, se non fosse la realtà in cui ci stiamo

0: ci riesco.
1: Senza vestiti, l'idea di mettersi a nudo, non stavo pensando all'esame di maturità che è partito quest'oggi, l'intelligenza artificiale ovviamente non ci ha preso quelle previsioni che avevamo fatto, però come dire, a quest'ora 16-18 minuti, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, domani si guarda invece la seconda prova dell'esame che riguarderà le materie che caratterizzano i singoli percorsi, quindi latino al liceo classico, la matematica per quello scientifico. Da qualche anno poi non c'è più nemmeno la terza prova scritta, no? Che prevedeva di rispondere a domande di vario tipo, e poi c'è lo scoglio dell'orale, ma arriviamoci che c'è qualche giorno. La novità di quest'anno è che non saranno più accettate i silenzi di protesta, quindi c'è il rischio bocciatura anche in questi casi. Vediamo se succederà qualcosa o meno. Le parole di Blue 2000, ripartiamo da Alex Warren.

0: festa, no? La festa che ritorna domani ancora con Stefano Sciurpi regia. Per oggi chiudiamo, ma abbiamo ancora un sacco di musica e di storie di tecnologia, soprattutto da condividere insieme nel pomeriggio di Inblu 2000, per cui ci troviamo domani, stesso posto, stessa ora.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, Radio Gente Umbra, Maria Tripepi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica.
0: Con te parliamo di una protesta in realtà nazionale, capiremo subito perché, ma che ovviamente noi decliniamo sull'Umbria. La protesta riguarda i dipendenti delle farmacie comunali. Quali sono i motivi, Maria?
1: I motivi sono legati alla scadenza del contratto circa un anno e mezzo fa, quindi parliamo del 2024, e quindi oggi i dipendenti delle farmacie comunali chiedono il rinnovo del contratto collettivo a livello nazionale, e quindi in tutta Italia sono scesi in piazza anche in Umbria. La protesta in Umbria ha coinvolto circa 250 dipendenti tra farmacisti, ma anche personale che a vario titolo, insomma, svolge diverse funzioni all'interno delle strutture, e quindi sono tornati in realtà in piazza, perché già negli scorsi giorni, già l'11 agosto, c'era stato un presidio. In quel caso erano sia le farmacie comunali che le farmacie private, e quindi sono tornati in piazza per far valere i loro diritti.
0: Allora, voi avete intervistato Marco Caccioni, che è farmacista delegato delle RSA UIL Tux. Sentiamo.
2: Stiamo scioperando perché stiamo, diciamo, in trattativa con il rinnovo contrattuale, quindi oggi era una giornata fondamentale per dare un segnale soprattutto a Assofarm. Credo che in giornate come queste le parole contano poco o niente, contano i fatti, e diciamo che la partecipazione massiccia da parte di tutti i nostri colleghi è un segnale molto importante. Credo che Assofarm sia arrivato il momento che debba farsi delle domande, soprattutto per capire i motivi per i quali siamo arrivati a questo punto. Poteva evitare di arrivare a questo punto, ma soprattutto, secondo me, dovrebbe dare anche delle risposte a tutti i nostri colleghi che quotidianamente portano avanti, diciamo, i servizi, soprattutto la farmacia di servizi tanto sbandierata da loro, che sì, farmacia di servizi bene, però è una farmacia dei servizi che va assolutamente in primis regolamentata in fatto di responsabilità soprattutto dei colleghi e adeguatamente retribuita, questo è poco mai sicuro, quindi credo che sia, diciamo, un giorno importante per far capire questa cosa anche a loro.
0: Maria, negli ultimi anni le farmacie infatti sono cambiate, sia private che quelle pubbliche comunali, che ovviamente hanno dei vantaggi che nelle private non ci sono, però sono cambiate perché in realtà non sono più solo vendita di farmaci, ma ci sono delle possibilità, insomma, così sanitarie che possono essere svolte all'interno, Maria.
1: Effettuano delle prestazioni sanitarie, insomma, a tutti quanti gli effetti, e quindi giustamente, come ricordava anche il delegato della RSA, della Wiltux, aumentano anche le responsabilità in capo ai farmacisti, certo. E quindi quello che chiedono è poi un adeguamento anche, insomma, a livello salariale, a livello di riconoscimento della loro professionalità rispetto a quelle che sono poi le responsabilità che gli vengono chieste. Diciamo che è una battaglia che in Umbria ha registrato un'alta adesione da parte, appunto, dei dipendenti delle farmacie comunali che hanno partecipato ai due presidi che si sono svolti, uno a Perugia e l'altro a Terni, entrambi davanti alle sedi dei due comuni, e le delegazioni sono state anche ricevute dai rispettivi sindaci di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e di Terni, Stefano Bandecchi, e quindi, insomma, lo sciopero ha avuto, insomma,
0: un eco, certo, di quello che volevano sicuramente raggiungere come obiettivo di informativo, di comunicazione. Ce ne sono tante di farmacie comunali in Umbria?
1: Allora, sono distribuite in diverse città, anche qui nella nostra, diciamo, nella nostra città di riferimento a Foligno, sì. Sono all'incirca 6 tra la zona, insomma, cittadina e anche la montagna, e quindi sì, sono dei presidi assolutamente fondamentali. Anche qui la partecipazione è stata molto alta, ovviamente sempre garantendo il servizio di base, perché non tutti quanti
0: potevano manifestare, certo.
1: Esattamente.
0: Allora, avete intervistato anche Riccardo Dentini, che è farmacista delegato delle RSA Filcams. Sentiamolo.
3: Siamo di nuovo qui oggi a manifestare per rivendicare il rinnovo del nostro contratto nazionale, scaduto ormai da un anno e mezzo circa e le cui trattative si sono praticamente arenate e ci hanno costretto a indire questo sciopero, a cui da parte nostra l'adesione è stata massiccia, importante. Tra l'altro oggi qui sono presenti anche parecchi colleghi delle altre farmacie comunali dell'Umbria, ci sono colleghi di Foligno, Città di Castello, e un'analoga manifestazione si sta svolgendo a Terni. Noi chiediamo appunto il rinnovo del nostro contratto perché l'ultimo rinnovo, che c'è stato 3 anni fa, è venuto dopo un lungo periodo di vacanza contrattuale, ci ha fornito un aumento salariale decisamente modesto che a malapena copriva la perdita di potere d'acquisto del salario dovuto all'inflazione. E in questi 3 anni, tra l'altro, l'inflazione a livello nazionale e non solo è ripresa, e quindi dobbiamo assolutamente chiedere un adeguamento del nostro salario perché il potere d'acquisto si è molto limitato. A questo aggiungiamo anche il fatto che stiamo chiedendo un riconoscimento della nostra professionalità, perché il mondo della farmacia negli ultimi anni è cambiato moltissimo, il nostro lavoro si è trasformato e praticamente da quello che eravamo specialisti del farmaco ci stanno considerando in realtà dei sanitari ad ampio spettro. Adesso con le nuove mansioni legate alla farmacia dei servizi noi abbiamo anche l'onere di mettere proprio fisicamente le mani sul paziente per eseguire esami diagnostici anche parzialmente invasivi.
0: Ecco, farmacia dei servizi, perché adesso si possono fare diversi esami, prima insomma c'era solo un servizio, no, di misurazione della pressione sanguigna o alcuni elettrocardiogramma, invece adesso si è estesa la rete di esami.
1: Sì, si è assolutamente estesa, come diciamo prima, insomma, delle vere e proprie prestazioni sanitarie, quindi ovviamente si modificano un po' quelle che,
0: certo,
1: sono le responsabilità.
0: Anche i ruoli, certo.
1: Esatto, e questo sta interessando tanto le farmacie comunali quanto quelle private, che anche, diciamo, anche sull'ambito privato c'è un contratto ormai scaduto dal 2024, solo che la legge impedisce alle farmacie comunali e alle farmacie private di manifestare insieme, per cui ecco,
0: sono divise,
1: caso, esattamente, però è una battaglia.
0: Ma gli obiettivi sono unici, vogliamo solo ricordare, anche per, insomma, per chiudere quest'ampia panoramica che penso che interessi ciascuno di noi, visto che la salute è un bene comune, che le farmacie comunali, essendo appunto di proprietà del comune, gli utili e i profitti vengono reinvestiti in servizi per la collettività, e questo è un lato molto, insomma, positivo. Importante. Ovviamente poi i prezzi, mentre ricordiamo che ovviamente i prezzi con le ricette, insomma, del medico di base, sono, il costo ovviamente è uguale, però spesso fanno delle promozioni con prezzi calmierati, e poi i servizi sul territorio, di solito le comunali sono più estese, spesso fanno delle aperture continuate perché insomma sono anche un presidio, no, per le comunità del territorio, Maria.
1: Esatto, quello che rappresentano è proprio il valore sociale della farmacia nei confronti della comunità di riferimento, perché poi ovviamente il privato è ovviamente indirizzato a quello che è la sostenibilità, insomma, aziendale.
0: Certo.
1: Alle farmacie comunali viene chiesto un ruolo sociale, un ruolo di vicinanza appunto diverso alla comunità di riferimento.
0: E allora vedremo come va a finire, perché questo fatto dei contratti bloccati da anni, insomma, riguarda moltissimi lavoratori. Maria, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Luigi Perollo, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, Federica.
0: Con te torniamo sugli 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi. Ovviamente ci sono eventi in tutta Italia a partire da Assisi, ma a Palermo ci sarà un evento particolare il prossimo mercoledì 24 giugno. Luigi.
4: Sì, è un evento che segue altri eventi più marcatamente religiosi, poi te ne parlerò meglio. Mercoledì 24 giugno la città di Palermo ospiterà un concerto di Angelo Branduardi organizzato dalle famiglie francescane della Sicilia, organizzato fra l'altro in collaborazione, e questo non può che riempirci, anche se permetti, di una punta di orgoglio, con Radio Spazio Noi e con il supporto dell'Arcidiocesi di Palermo, dalla Conferenza Episcopale Siciliana e del Comune. Branduardi ovviamente non sta a me qui presentarlo,
0: conosciamo ci mancherebbe.
4: Sì. L'autore dell'Infinitamente Piccolo, che come sappiamo è basato sulle fonti francescane, ma è anche l'autore della Lauda di San Francesco, che in forma di oratorio in tutta Europa questo spettacolo è stato rappresentato, racconta la vita del santo. Noi proprio nell'imminenza di questo concerto, e proprio perché la nostra radio contribuisce a organizzarlo, abbiamo chiesto a Branduardi come è nato questo rapporto intenso con San Francesco d'Assisi.
0: E allora sentiamolo.
5: Devo dire la verità, io prima di fare il disco, chiamiamolo francescano, all'infinitamente piccolo, di Francesco sapevo le cose anche banali che si dicono, non molto di più, e così poi ho studiato la figura di Francesco, le fonti francescane, e lì ho capito molto di più, ma mentirei se dicessi che l'avevo approfondito prima. Poi è diventato profondo, sì, io chiamo Francesco non san, perché è un amico. Chiaramente ho apprezzato tutte le sue qualità, ma soprattutto il fatto che sia stato il primo poeta della nascente poesia italiana, e il Cantico di Frate Sole è la prima poesia della nascente letteratura italiana. Poi c'è il titolo del disco, L'infinitamente piccolo, c'è una cosa attribuita a Francesco da molti, cioè si spiega facilmente con l'esempio della carta: se lei prende un foglio, lo divide in due, poi ancora in due, eccetera eccetera, in teoria non finirà mai di dividere il foglio in due. Questo significa, è importantissimo, significa che tutto il mondo, il cosmo, tutto non è extra nos, ma intra nos.
0: Allora, il concetto era un po' difficile, non l'ho capito bene, questo che è il collegamento tra il fatto che puoi spezzettare all'infinito la carta e l'intranos.
4: Intanto Branduardi ha specificato che l'infinitamente piccolo è praticamente una definizione sua e non di San Francesco.
0: Sì, certo,
4: quindi abbiamo apprezzato l'onestà intellettuale, naturalmente.
0: Sì.
4: No, l'infinitamente piccolo intanto è qualcosa, è un'operazione che diciamo sì, se la volessimo guardare sotto il profilo delle leggi della fisica, di fatto non termina mai, perché anche la particella più piccola è ulteriormente
0: divisibile.
4: No, credo che lui voglia dire, probabilmente dirà, perché il concerto del 24 sappiamo che non sarà soltanto musica, sì, ma ci sarà anche una robusta interazione col pubblico, una sorta di dialogo, e credo che volesse proprio dire questo, cioè tutto quello che è nella predicazione di Francesco non è al di fuori della nostra vita, ma parte dall'esperienza di ciascuno di noi, quindi parte dalla nostra interiorità. Quindi questo noi certamente poi lo chiederemo
0: subito dopo il concerto. A volte anche noi siamo interessati, curiosi, poi insomma lui è un personaggio particolare, però abbiamo anche la nostra angolazione, no? Su come abbiamo imparato San Francesco, abbiamo studiato le sue il Cantico dei Cantici, le creature, il Cantico delle Creature, e poi quella, la poesia sulla morte, come si chiama?
4: Capisco che oggi sono iniziati gli esami di maturità, non mi fare domande, però
0: ce l'abbiamo appeso sulla cosa.
4: Esatto,
0: che c'è prima Frate Sole, c'è tutto nella poesia, se mi viene te lo dico prima della fine collegamento, perfetto. Allora, che cosa stavamo dicendo? Che ci sono tanti eventi, non solo quello del concerto di Branduardi, Luigi.
4: Sì, la provincia di Palermo nelle ultime settimane ha celebrato questo ottavo centenario della morte di San Francesco con diverse iniziative. Ad esempio, alcune reliquie del santo sono state ospitate dalla chiesa madre di Terrasini, che è un paese in provincia. Il 3 giugno è stato aperto un vero e proprio anno giubilare francescano. Ci saranno 16 appuntamenti che spazieranno dalla fede alla cultura, alla storia, alla letteratura e anche alla musica, allo spettacolo, proprio per raccontare una delle figure più amate e influenti della storia cristiana e della nostra cultura. E fra l'altro Terrasini ha preso il via alla rassegna Francesco d'Assisi, santo e non solo, sentieri contemporanei tra fede, letteratura, storia, società e musica.
0: Se ci pensiamo, Luigi, è stato, se ci pensiamo, Luigi, è stato avanti, ma in tantissime cose, non solo cioè, ovviamente l'ambiente, l'amore per tutte le creature, quella che ti dicevo io è la preghiera semplice.
4: La preghiera semplice, che tra l'altro
0: alla fine nomina
4: dovuto ricordarla subito, certo, hai ragione.
0: Non c'è la cosa, dopo leggo mentre. La preghiera semplice, vabbè, io ce l'avevo appesa in camera da letto quando stavo dai miei, per questo diciamo, mi è rimasta impressa. Allora, vogliamo sentire ancora Branduardi?
5: Cioè, le cose che ha scritto Francesco sembrano scritte oggi, cioè è incredibile, ma mille cose, dalla natura, al rispetto per gli animali, al rispetto per le donne, il fatto che lui criticasse l'autorità, diceva che il potere va dato a chi non lo vuole, e poi una frase profetica che viene, deve essere pagato il lavoro, non lo status, non come diceva Francesco l'autorità. Cioè, queste sono cose, profeti pazzesche, cioè è un santo di oggi ma del futuro.
0: Ecco, è vero, un santo di oggi ma del futuro, se pensiamo, no, alle sue opere, ai suoi incontri, le sue opere di mediazione, insomma, in un momento come questo, no? Se ci fosse San Francesco invece di non diciamo chi, no? Pensa che rivoluzione.
4: Ma sicuramente sì, Francesco è stato ed è considerata una figura eternamente moderna, e quindi non moderna perché vogliamo in maniera forzata leggere l'oggi che non ci piace, è l'oggi di adesso,
0: non ci piace assolutamente.
4: Ma moderno proprio perché è sempre stato avanti e ha sempre chiesto a chi si metteva la sua sequela, il suo ascolto, leggendo ciò che ha prodotto, ha sempre chiesto di interpretare i tempi in maniera, passami il termine, rivoluzionaria, ma è quella rivoluzione del cuore. È ovvio, se avessimo San Francesco oggi, tante storture del mondo,
0: ma non ci sarebbero,
4: che sono quelle che raccontiamo,
0: non ci sarebbero.
4: Sia nel macro con le guerre che nel micro, penso a tutti gli episodi di cui in questi mesi abbiamo parlato, gli episodi di criminalità a Palermo e di disgregazione sociale. E certamente però questa è la bellezza di Francesco, che a 800 anni dalla sua morte ancora ha da dire tante cose, ecco.
0: E allora il concerto sarà una raccolta, ma che poi andrà in beneficenza e non al cantautore. Sentiamolo, l'ultimo inserto di Branduardi.
5: E io vi dico, ragazzi ascoltatori, cioè il concerto non è nobilmente tedioso, è pieno di gioia, d'allegria, anche di riflessione ovviamente, ma è un concerto, mi sia permesso di essere modesto, di enorme successo in mezzo mondo, quindi vi invito, perché oltretutto è bellissimo che sia un evento di beneficenza, cioè sono così rari i momenti di beneficenza oggi, non ne frega più niente a nessuno, per cui vi invito veramente a venire, perché vi divertirete, rifletterete, sognerete, ballerete, canterete, cioè ce n'è di tutto.
0: Luigi, permettimi di leggere proprio tre righe della preghiera semplice, che non è la prima parte ma è la seconda, perché lui dice: un maestro fa che io non cerchi tanto ad essere consolato quanto a consolare, essere compreso quanto a comprendere, essere amato quanto ad amare, e poi dice: perché si è dando che si riceve. Ecco, questo di essere proiettati,
4: perdonando che si è perdonato.
0: Sì, ma dico, questo è il, no, che questo essere essere proiettati all'esterno verso l'altro. Sì. Questa è una dimensione, sì, che forse oggi ci manca proprio. Luigi, 14 secondi.
4: 14 secondi, voglio solo dirti che il ricavato di questo concerto finanzierà le attività della Casa del Sorriso di Monreale, alle Porte di Palermo, e lo studio per giovani che sono assistiti nelle missioni francescane dei frati minori in Marocco, dei frati conventuali in Kenya e dei frati cappuccini in Colombia.
0: Benissimo. Luigi, grazie per essere stato con noi.
4: Ma grazie a te Federica, buona continuazione.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, un uomo di grande fede, una vita sostenuta dalla preghiera fin dall'infanzia e sino alla stagione della fragilità e della malattia, così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008 sono in corso nella Basilica di San Pietro. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,26%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località.
3: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila, ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale sono scomparse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Pastore Sergio Sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità. Sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema d'italiano tra le tracce, un brano di Furedi, i confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pierachille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
1: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. E poi il motto episcopale, Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
0: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
3: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani, mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione. Per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, secondo gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo, Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra finire, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
4: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per esistere. Sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Sobiero, linea allo studio.
0: I temi internazionali ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Piero Achille. Sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energie e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana a Bruxelles. Tuttavia il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda le tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno a 27, non più a 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Zucchigi Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18%, a quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
6: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quante e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri: in Italia 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, Tra le tracce, un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
7: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di Italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo dai confini contano di Frank Furetti, e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparsa 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, al ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
8: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
9: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato. Un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio di una buona serata.

0: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
1: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla nostra fontana del villaggio e Carla Rossi è al microfono. Si è svolto il 16 giugno presso l'auditorium della scuola primaria Umberto Morra di Camucia un incontro significativo per presentare il progetto SLIN senza lasciare indietro nessuno, un progetto di accompagnamento al lavoro per persone con fragilità. Capofila il comune di Cortona. È stato un incontro con le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio e tutti sono stati invitati alla presentazione dei percorsi di accompagnamento al lavoro rivolti a persone in condizioni di fragilità. Un'occasione per costruire una rete locale, attivare tirocini, percorsi di inclusione, generare valore per le persone e per la comunità. Un incontro rivolto a tutte le aziende, le associazioni, gli enti del terzo settore del territorio, ma rivolto anche a chi crede nel valore dell'inclusione, della responsabilità sociale, a chi vuole creare opportunità concrete di lavoro. Un incontro che ha permesso di conoscere il progetto, di comprendere come attivare tirocini, di confrontarsi, di creare connessione. Fare rete significa creare opportunità. Questo progetto è finanziato nell'ambito del PRFSE 2021-2027 con un importo di 550.574,53 euro. È un progetto che ha durata di 36 mesi, quindi fino al dicembre 2027. Il progetto interessa tutti i comuni della Val di Chiana e i loro servizi sociali, interessa le ASL e Cortona è, come ho già detto, capofila. Questo è il saluto del sindaco Luciano Meoni, comune di Cortona, capofila.
2: Grazie dottoressa Quintilli, buonasera a tutti, grazie innanzitutto per l'invito, ma grazie a tutti coloro che hanno messo impegno, hanno collaborato a questo progetto, quindi a tutti gli uffici delle politiche sociali, al nostro ufficio, a tutti gli assessori e sindaci, ma un grazie anche alle associazioni di categoria, vedo Confartigianato, Confcommercio, CNA, a tutti coloro che si sono messi a disposizione. SLIN significa appunto senza lasciare indietro nessuno. È un tema molto caro, credo, a tutti gli amministratori e si parla di inclusione. Molto spesso basta andare nei social o accendere la TV che la parola inclusione è nella bocca di tutti, poi dopo finisce dopo un secondo come la neve al sole. Qui invece siamo a dei fatti concreti, siamo passati dalle parole appunto ai fatti, con un progetto che mira, e qui ringraziamo ancora una volta gli imprenditori, le aziende che hanno aderito ma che vorranno anche aderire nei prossimi mesi per far sì che chi è meno fortunato di noi possa avere un ingresso nel mondo lavorativo. Io non sono un medico, è noto, ma credo che non c'è terapia migliore di inserire queste persone, questi ragazzi nel mondo del lavoro, dove possono fare aggregazione con gli altri, ma possono anche aumentare l'autostima. Quindi nella vita faccio l'imprenditore, ho seguito anche realtà importanti e quindi ho visto con i miei occhi quello che succede quando arriva una persona che ahimè ha dei problemi e che nel mondo del lavoro, non dico che vengono risolti tutti, ma che almeno lo spirito di questa persona aumenta appunto, come dicevo in premessa, l'autostima, aumenta il carattere, insomma facciamo sicuramente un'operazione buona di cuore, e questo per noi è molto importante, perché a volte non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo intorno a noi. Ecco perché bisogna accelerare e valorizzare più i nostri uffici, le persone che lavorano nell'ambito sociale, chi è vicino appunto alle persone più deboli. E pertanto vorrei ringraziare anche il direttore del distretto, il dottor Francini, tutta l'azienda per essere qua. Questo progetto viene portato avanti con l'auspicio che gli imprenditori, che peraltro possono avere anche, tra virgolette, intendiamoci, degli sgravi fiscali rispetto ad altre risorse umane, possano mettersi a disposizione non dico nostra, ma a disposizione delle persone che veramente hanno voglia di includersi, di integrarsi. Quindi io credo che oramai il livello imprenditoriale del nostro tessuto produttivo di tutta la Val di Chiana sia salito negli ultimi anni di livello rispetto a anni passati, che le nostre aziende sono aziende sempre più tecnologiche, quindi forse meno fatica e meno manodopera, ma più tecnologia, e questo credo che possa facilitare anche alcune persone che magari hanno problemi particolari, che però possono essere incluse e quindi valorizzate. Pertanto credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi, andarne veramente fieri, auspicando che questo rapporto tra imprenditoria, istituzioni e mondo del sociale possa essere sempre più ricco, non solo di questo progetto ma anche di altri progetti futuri, perché questo è quello che vorremmo tutti, e credo che questo ci faccia veramente un grande onore. Un grande onore ai comuni che partecipano alla conferenza, che sappiamo bene siamo 5 comuni della Val di Chiana, di cui appunto abbiamo relazioni molto, molto importanti, continue, giornaliere, tra uffici, tra assessori, tra sindaci, ci sentiamo. Questo supera ogni steccato ideologico, perché credo che quando si parla di sociale tutti quanti mettono il proprio impegno. Questo ci fa molto piacere, quindi io come presidente della conferenza vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti i presenti, tutti coloro che non sono potuti venire, ma tutti gli amministratori e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato, gli uffici soprattutto, alla riuscita appunto dello SLIN. Grazie a tutti e buon proseguimento.
3: Passo adesso la parola per un approfondimento ulteriore all'assessore alle politiche sociali del Comune di Cortona.
4: Grazie. Benvenuti a tutti, io veramente vi ringrazio e vorrei farlo personalmente, perché l'importanza di questo incontro sta dentro la parola, no? Quindi senza lasciare indietro nessuno. Quindi avere qui tante rappresentanti sia del terzo settore che delle aziende è sicuramente una grande risposta per noi. Il progetto sicuramente ha un'importanza sociale incredibile, perché come sottolineavano il sindaco prima e i miei colleghi poi, prevede sicuramente questi percorsi formativi per queste persone che in un certo qual modo si sono trovate in difficoltà a un certo punto della loro esistenza, e questo è fondamentale e viene riconosciuto senz'altro il valore anche da un punto di vista sociale e personale, quindi l'inclusività ma anche la sicurezza in se stessi. Il lavoro nobilita l'uomo e questo non ce lo dobbiamo dimenticare, e soprattutto quando si parla di persone che hanno perso anche un po' la speranza. Il mio auspicio è quello che tante ADE possano aprire le loro porte a queste persone, perché in tanti, quasi tutti i casi, queste persone hanno tantissimo da offrire e a volte il pregiudizio porta ad escluderli. Chiedo personalmente uno sforzo a tutte le aziende che vorranno accoglierli, perché questi percorsi sono fondamentali nella loro esistenza, ma anche sicuramente nella crescita dell'azienda stessa o comunque dell'ente che li vorrà accogliere.

persone con le loro, il loro carico di morte, di devastazione. Esiste un'altra Italia, un altro mondo, che operano spesso nel silenzio. Sono le reti di volontari, le associazioni, gli oratori, le università, le amministrazioni locali e le società sportive che scelgono di rispondere alla violenza con la solidarietà. Ne sono un esempio i 12 ragazzi di Betlemme che, dopo 2 anni di attesa, numerosi ostacoli legati al conflitto, dal 17 al 27 giugno sono accolti a Seregno grazie all'impegno dell'associazione Oasi di Pace, della Polis Seregno, del comune e di decine di volontari. Altri giovani palestinesi verranno ospitati a Lonate Pozzuolo, Prima Lunga e Legnano. Per 10 giorni condivideranno l'oratorio estivo, le attività sportive, una partita di calcio, una visita a San Siro, piccole cose. In realtà gesti che restituiscono normalità a chi cresce all'ombra della guerra, di fronte a un linguaggio pubblico dominato da riarmo, deterrenza, nemici. Queste iniziative scrivono un vocabolario diverso: incontro invece che scontro, fraternità invece che odio, cura invece che distruzione. Non risolvono da soli i conflitti, ma indicano una strada. È il tavolo discreto della pace, meno visibile delle bombe, ma infinitamente più capace di generare futuro.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze 12:06 minuti e 18:15 dopo i notiziari. E potete seguirci se siete in auto, attraverso il DAB, alla lettera I di Incontri. I nostri podcast sono su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non andare via.
3: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.
2: Con la musica alla radio.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: gesto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org. Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
5: A presto.
6: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. In blu. Vi aspettiamo.

Buon ascolto, queste le notizie del GR Vardichiana di oggi giovedì 18 di giugno, in redazione Giorgio Fanelli. A Rigomagno, addio al sanumificio Beretta nel comune di Sinalunga. Rotto il tavolo in regione, il sito chiuderà. A rischio 27 lavoratori. Confermata la delocalizzazione a Pistoia, regione valuta la contromossa ai sensi del nuovo codice degli incentivi varato dal governo. Niente da fare, Sinalunga dovrà salutare il salumificio Frutti dei Sogni del gruppo Fratelli Beretta, la cui chiusura è stata annunciata per il 30 giugno. È arrivata infatti la rottura al tavolo tra Regione Toscana, organizzazioni sindacali e l'azienda che ha deciso di delocalizzare spostando una parte delle produzioni nell'altro sito toscano di cui dispone, in provincia di Pistoia. Addio dunque al sito produttivo che contava 27 lavoratori, adesso a forte rischio. La rottura si è determinata su più fronti, cominciando da una criticità dal punto di vista delle relazioni sindacali e anche dei rapporti nel frattempo intervenuti con la Regione dopo l'apertura del tavolo di crisi. Le organizzazioni di categoria infatti hanno riferito che a loro insaputa e ricorrendo ad altra sigla sindacale che da Milano avrebbe contattato i singoli lavoratori, si sono conclusi singoli accordi di conciliazione con gli stessi lavoratori. Siamo certi che l'azienda, assistita da Confindustria, abbia fatto le cose corrette dal punto di vista normativo, ma non dal punto di vista delle relazioni, visto le organizzazioni sindacali coinvolte nella vicenda sono state scavalcate. Dal punto di vista

0: istituzionale l'azienda non ha neanche informato la regione, che nel frattempo aveva attivato il tavolo proprio su richiesta dei sindacati. Promuovere l'inclusione e l'occupazione. Inclusione e lavoro al centro dell'incontro promosso dal progetto SLIN, senza lasciare indietro nessuno, è l'obiettivo del progetto SLIN, che coinvolge i 5 comuni della Val di Chiana Aretina. A Cortona, comune capofila dell'iniziativa, un confronto tra istituzione, imprese e terzo settore per promuovere percorsi di inclusione e inserimento lavorativo dedicato alle persone più fragili. Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, e Lucia Lupetti, assessore alle politiche sociali del comune di Cortona.
1: A volte la parola inclusione rimane a se stessa, invece qui c'è un progetto che calza veramente con la parola stessa. Include le persone meno fortunate nell'ambiente lavorativo, che è una terapia fondamentale per queste, appunto, per queste persone, non solo giovani evidentemente. Quindi un grazie alle aziende che hanno aderito, ma che aderiranno al progetto stesso, un grazie al nostro ufficio politiche sociali, all'assessore e a tutti i sindaci della Val di Chiana che insieme a noi che siamo il capofila comune di Cortona hanno aderito e lavorato perché questo possa essere portato avanti. Quindi oggi una giornata di presentazione e siamo soddisfatti.
2: Cortona orgogliosamente capofila di questo progetto che abbraccia tutta la Val di Chiana e quindi tutti i comuni, nell'intento di indirizzare, di aiutare le persone all'inserimento lavorativo. Questo avviene mediante l'ausilio, spero, di tante aziende e enti di terzo settore che potranno, se vorranno, darci una mano in questo cammino, in questo percorso che è sicuramente fondamentale e credo essere un grande termometro di umanità e di inclusione per quanto riguarda la nostra vallata. Spero di una grande risposta da parte delle aziende perché è fondamentale aiutare chi in questo momento o comunque per percorsi di vita non ha avuto le stesse opportunità che hanno avuto gli altri e quindi è fondamentale veramente non lasciare indietro nessuno e quindi aiutare tutti.
0: Questo il programma di avvicinamento al palio di domenica 21 di giugno in piazzale Garibaldi a Castiglion Fiorentino. Palio De Rioni, città di Castiglion Fiorentino. Oggi, giovedì 18 giugno, visite veterinarie presso il centro ippico Serristori alle 16:30. Domani, venerdì 19 giugno, visita dei bambini e benedizione dei cavalli presso le stalle De Rioni. Ore 9, prova a 3 e a 6 cavalli verso il piazzale Garibaldi alle 17:30. Sabato 20 giugno, prova generale e paliotto piazzale Garibaldi alle 17:30. Seguiranno cene propiziatorie di Rioni. Il programma completo di domenica 21 di giugno, solenne messa e benedizione del palio al Santuario della Madonna delle Grazie del Rivaio alle 10:30, segnatura dei fantini presso il Palazzo Comunale alle ore 12, corteggio storico Piazza del Municipio ore 15, spettacolo di evoluzione a cavallo Piazzale Garibaldi ore 17, palio De Rioni Piazzale Garibaldi ore 19. Nelle manifestazioni che precedono il palio De Rioni, quindi vi ricordo che la disputa tra le bandiere e i musici nella gara di Piazza del Municipio se l'è giudicata Porta Romana, mentre la finale di calcio rionale a 7 presso lo stadio Emanuele Faralli se l'è aggiudicato il Rione di Porta Fiorentina. Un'anteprima di Sport sotto le stelle, quello che appunto andrà in scena domani sera a Camucia, c'è stato sabato scorso, sabato 13 giugno, nella cornice del centro commerciale I Girasoli. L'evento vero e principale invece inizierà domani sera, quello che si prepara ad accogliere la sesta edizione di Sport sotto le stelle, l'evento dedicato alle associazioni sportive del territorio, in programma quindi domani sera 19 giugno. Una serata all'insegna dello sport, della condivisione e dell'intrattenimento, che vedrà la partecipazione di numerose realtà sportive locali e associazioni di volontariato. Testimonial d'eccezione dell'edizione appunto 2026 sarà l'ex calciatore Amedeo Carboni. A chiudere la manifestazione alle ore 22 ci sarà l'atteso concerto di Cristina D'Avena, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi brani più celebri. Le interviste a Luciano Meoni, sindaco di Cortona, Silvia Spensierati, assessore allo sport, Amedeo Carboni, calciatore e dirigente sportivo.
1: Molto importante perché c'è un coinvolgimento di tutte le associazioni, sì sportive ma anche del volontariato, le misericordie, tutti coloro che collaborano evidentemente con l'amministrazione comunale ma a pro del nostro territorio. Ma quello che conta è davvero mettere insieme i vari tasselli, le varie associazioni per creare questa aggregazione che sarà una serata straordinaria che vedrà coinvolto il mondo del commercio, il volontariato e appunto le stesse società sportive.
3: Momento di fine stagione per valorizzare i nostri atleti e tutte le associazioni del territorio che si sono contraddistinte a livello regionale e sopra. Conclusione delle premiazioni dove avremo anche il grande calciatore Amedeo Carboni come nostro testimonial. Chiuderemo la serata con lo spettacolo di Cristina D'Avena in modo da festeggiare a 360 gradi l'inizio dell'estate con famiglie giovani e meno giovani e avere Camuscià in festa.
4: Sono importantissime perché a livello locale danno una pubblicità e un'importanza soprattutto per i giovani, perché lo sport è un mezzo per togliersi da telefonini, computer, quindi credo che sia ancora come ancora oggi l'unico mezzo anche a livello sociale di integrazione per specialmente bambini diversamente abili. Perciò è fondamentale che anche a livello locale, non solo regionale, ma anche a livello locale ci sono queste manifestazioni, importantissime.
5: Presentato il festival Certe Notti a San Domenico, storica e attesa rassegna estiva che si svolge ad Arezzo nella suggestiva omonima piazza. Organizzata in collaborazione con Casa Tevenin, la manifestazione offre serate di musica, teatro, letteratura e beneficenza a favore della comunità.
6: Sì, è un programma di eventi organizzato da Casa Tevenin e ci tengo a dire che poi ovviamente l'incasso verrà dato in donazione a Casa Tevenin, quindi è molto importante, c'è dietro ovviamente molto sociale su questo, però molto particolare, si va dagli avanzi di Valera, alle presentazioni di libri, alla magia, quindi è tutta una serie di attività che aprono un po' poi l'estate aretina e che vengono quasi tutti svolti in Piazza San Domenico, quindi un'area che di solito non viene utilizzata molto per gli eventi, quindi grazie proprio a questo festival è l'occasione proprio anche per gli aretini per tornare in uno dei posti più belli della nostra città, quindi mi raccomando tutti a vedere questi eventi perché è importante anche soprattutto dal punto di vista sociale.
7: Lo spettacolo è cominciato già questa mattina con la presenza degli avanzi di Valera.
6: Ma quando ci sono loro è sempre un terremoto, quindi sono troppo forti, quindi quando ci sono loro si ride sempre, quindi a maggior ragione dico so già che penso sarà già quasi sold out, probabilmente ci sono rimasti gli ultimi biglietti, quindi affrettatevi se volete venire a vedere.
8: No, noi siamo solo una parte, è un festival diffuso. Certe notti in un contesto bellissimo, poi per il Tevene, che sapete è una struttura importante della nostra città, ragazze, madri, bambini, insomma, è una struttura antica, chi non si ricorda Suor Rosalba, vero? Te la ricordi Suor Rosalba?
9: Sì, sì, quindi, me lo ricordo più che altro col casco io andavo all'asilo, sì.
0: Era l'ultima notizia del GR Valdichiana, vi ringrazio per la gentile attenzione, vi rimando al prossimo appuntamento. Adesso vi invito all'ascolto della pagina sportiva che seguirà.
10: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Ben trovati all'ascolto della pagina sportiva che oggi riparte praticamente da dove si è interrotta ieri. Abbiamo parlato di Grosseto, abbiamo parlato di come la formazione maremmana abbia ottemperato a tutte quelle che sono le pratiche per iscriversi alla Serie C, oltre economiche, naturalmente di logistica, eccetera, eccetera. Ma abbiamo tralasciato un dettaglio, mica da poco. A Grosseto ancora non c'è l'allenatore. Sì, perché Indiani è stato tentato più volte di andare a Pistoia, dove è arrivato Bisoli, e poi lì a Grosseto probabilmente non rimarrà per confermare quelle che sono state le sue scelte anche delle ultime volte degli altri campionati vinti in altre società. E allora chi meglio della stampa locale, ad esempio come Grosseto Sport, può chiarirci questo dubbio? Ieri l'Unione Sportiva Grosseto ha presentato tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione in Serie C e entro il 22 giugno, dopo il controllo della commissione di controllo dei club che ha sostituito la Covisoc, conosceremo se il sodalizio maremmano sarà effettivamente tra i pro. È stata una lunga corsa contro il tempo, ma sappiamo che una volta reperiti i fondi per pagare le spettanze arretrate ai tesserati unionisti, si è presentato il nodo fideiussione, un problema che comunque anche questo è stato superato. Per quanto riguarda la parte tecnica, di cui non vi abbiamo parlato nei giorni scorsi per nostra volontà, come da nostro precedente comunicato, la notizia è quella di un possibile arrivo sulla panchina di mister Lucarelli. Il tecnico libero della Pistoiese dal 1 luglio, dopo la grande stagione in arancione in Serie D, vuol tornare ad allenare tra i professionisti. Di fatto, per lasciare appunto l'olandesina cosiddetta la Pistoiese, il tecnico livornese ha rinunciato a un anno di contratto. Da indiscrezioni raccolte sappiamo che il mister ha già avuto contatti con il direttore generale Vetrini, ma da qui a dire che il primo sarà certamente il prossimo allenatore biancorosso ce ne corre. Questo perché ci risulta che il tecnico labronico abbia alcune offerte da vagliare e poi perché difficilmente accetterà di allenare una squadra a scatola chiusa. In altre parole, una piazza come Grosseto in Serie C può essere appetibile e gradita all'allenatore in questione, ma sarà da capire con quale rosa a disposizione e con che tipo di progetto. Per quanto concerne mister Indiani, invece, le sue possibilità di andare a Pistoia sembrano essersi interrotte improvvisamente dopo la comparsa del nome di Bisoli, nome che gli amici di Pistoia Sport e altre testate hanno dato pressoché per certo per la panchina della Pistoiese. Adesso occupiamoci di Arezzo, perché ieri, il 16 giugno, la Società Sportiva Arezzo ha depositato la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Il termine perentorio era proprio ieri, ma la società aveva definito tutto già nei primi giorni del mese, saldando stipendi, contributi, debiti fiscali e previdenziali fino a maggio 2026 compreso. All'interno del plico c'era anche la fideiussione da 800.000 euro che il club aveva attivato insieme alle polizze e alle assicurazioni per i lavori allo stadio. Il cantiere, secondo le indicazioni della commissione, dovrà avere requisiti ben precisi, essere a distanza di sicurezza dal terreno di gioco e non impattare in modo invasivo con le riprese televisive. Successivamente entreranno in gioco altre scadenze di controllo. Il 22 giugno la Lega di Serie B dovrà certificare alla commissione il deposito della domanda di iscrizione, la validità della fiduzione e il rispetto dei pagamenti previsti. Il 6 luglio, termine per il deposito delle comunicazioni IVA relative al quarto trimestre 2025. Il 3 agosto 2026, scadenza per il pagamento degli emolumenti di giugno 2026 a tesserati e dipendenti, con il mancato rispetto che comporterà 2 punti di penalizzazione. Il 16 settembre 2026, ultimo step per il versamento di ritenute IRPEF, contributi INPS e fondo fine carriera relativi alle mensilità di maggio e di giugno. A proposito di stadio, la società di scopo che dovrà gestire i lavori di ristrutturazione e affidare gli incarichi delle varie ditte è quasi pronta. La convenzione firmata con il comune impone infatti di creare una struttura dedicata in modo da separare la gestione dell'impianto da quella dell'attività sportiva e di attrarre capitali esterni. La società sportiva Arezzo però deve restare dentro la compagine societaria e garantire gli obblighi per tutta la durata della concessione. L'amministrazione della SRL Nascitura sarà molto probabile lo stesso Guglielmo Manzo, con la ripresa dei lavori in maratona fissati a breve. Ieri su questo è intervenuto anche il neo sindaco Marcello Comanducci. Ho sentito il presidente per messaggio, ci vedremo appena rientrerà in città per definire nel dettaglio tutti gli step da seguire. Il progetto è grande, importante, ci sarà bisogno di sinergia tra il comune e la società. Sentiamo.
11: Mi chiedo un'ultima cosa sullo stadio. Non so se ha già avuto modo di sentire il presidente Manzo per le congratulazioni di rito, presumo, e se avete avuto modo di parlare anche del cantiere che dovrebbe riprendere a giorni.
6: No, ci siamo sentiti, ci siamo scambiati le congratulazioni, ancora non ci siamo visti, però avverrà sicuramente a breve, quindi appena arriverà Arezzo farò un incontro con lui proprio per definire un po' tutti i vari step, perché insomma il progetto è un progetto molto grande, quindi dovremo seguire attentamente tutte le fasi di sviluppo, perché ci sarà ovviamente bisogno molto di questa sinergia tra il comune e la società.
0: L'intervista era di Andrea Avato, direttore di Amaranto Magazine. Chiudiamo con un dettaglio non da poco, perché l'ultimo aggiornamento conta 3.020 tessere sottoscritte tra conferme e nuovi tifosi che hanno scelto di sposare la causa. Vai Cavalligno torna quindi a marciare a pieni giri sulle ali dell'entusiasmo per la promozione e la prospettiva di assistere a un bel campionato. È un bel risultato, ma naturalmente si può fare di più. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Terranova Traiana comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Stefano Calderini per la stagione sportiva 2026-2027. La scelta del club si inserisce all'interno di un progetto tecnico volto a consolidare la categoria. Il percorso punta ad un'identità di gioco precisa, fondata su organizzazione tattica, equilibrio e valorizzazione della squadra della Rosa. Profilo di grandissima esperienza, Calderini rappresenta una scelta decisa della società, intenzionata ad affidarsi ad un profondo conoscitore del calcio dilettantistico e semiprofessionistico. Reduce dall'esperienza della stagione precedente sulla panchina della San Giovannese, il neotecnico biancorosso porta a Terranova competenza, personalità e una visione tattica flessibile e propositiva. La società accoglie Stefano Calderini con il massimo entusiasmo, certa che il suo profilo rappresenti il tassello fondamentale per la costruzione del nuovo corso sportivo. Al mister va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la dirigenza, oltre ai migliori auguri di buon lavoro per la nuova avventura in biancorosso. In eccellenza c'era grande attesa per le prime mosse di mercato di una delle squadre che si annuncia fra le favorite del girone B di eccellenza. Sto parlando dell'Antella del padron Gregory Fancelli, dopo aver individuato in Maurizio Tanfani il proprio nuovo direttore sportivo, inizia a gettare le basi per la nuova stagione che vedrà sicuramente fra le protagoniste del campionato. E l'intenzione della dirigenza è quella di partire dalla base solida dello scorso anno. Ci sarà per esempio in mezzo al campo ancora Tommaso Lunghi del 99, ma soprattutto in questi giorni è arrivata la conferma di Niccolò Chiaramonti del 95. Il centravanti pareva intenzionato a lasciare l'Antella, convinto anche dell'offerta della neopromossa Lampo Meridian. L'accordo con la società pistoiese era stato trovato, ma il calciatore ha comunicato ieri sera alla dirigenza della matricola l'intenzione di restare in maglia biancoceleste, convinto anche della scelta fatta dall'Antella in merito al nuovo allenatore. Sarebbe infatti questione di ore l'annuncio dell'accordo con Simone Settesoldi, ex tecnico dello Zenit e già allenatore del Prato dello stesso Chiaramonti e di Lunghi, per esempio. L'allenatore pratese avrebbe vinto la concorrenza di Fabrizio Polloni, altro tecnico papabile per la panchina dell'Antella. L'arrivo di Settesoldi confermerebbe comunque le intenzioni più che bellicose dell'Antella, che quindi rilancia e si presenterà in asse di partenza della prossima stagione, categoria regina, come una delle favorite. In chiusura alcune informazioni di calcio mercato. La rondinella conferma Lapo Ciardini. La Rondinella Marzocco ha lieto di annunciare ufficialmente la conferma di Lapo Ciardini, difensore centrale, classe 1996, in vista della prossima stagione che vedrà gli uomini di Stefano Tronconi prendere parte al campionato di Serie D. Abbiamo detto, alla guida della Rondinella sarà ancora Stefano Tronconi, capace di trascinare i suoi dalla panchina in queste stagioni. In campo vedremo ancora la spina dorsale dell'ultimo anno, con in difesa Mirko Cellai e poi ancora Nicolò Ricchi, Andrea Baldesi, Giovanni Mannelli, Andrea Apolo, Davide Dainelli e Gabriele Meli, tutti i giocatori che sono stati riconfermati. Altro obiettivo di mercato della società oltre anno fiorentino è Tommaso degli Innocenti del 91, reduce dall'esperienza a Terranova Traiana, tentato in realtà anche dal Montagnano in promozione, il giocatore che può giocare sia al centro della difesa come in mezzo al campo, conosce bene mister Tronconi, nell'ultimo anno ha collezionato 25 presenze ed è stato uno dei leader del team valdarnese, autore di una stagione straordinaria. Chi non farà più parte invece della rosa della Rondinella è Alessandro Mazzolli. Dopo 117 presenze in maglia biancorossa, rappresenta e rimane un simbolo della società, con tante vittorie e soddisfazioni fino alla conquista della Serie D, di cui ne era il capitano. L'ideal club Incisa comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Edoardo Bighellini per la prossima stagione. Bighellini è un attaccante, classe 1995, è il classico numero 9 mancino che unisce senso del gol, fisicità e una grandissima esperienza. Il suo palmarès parla da solo, 4 campionati vinti in carriera e un bagaglio di campionati vissuti da protagonista assoluto tra eccellenza, promozione e prima categoria, vestendo maglie importanti come quella di Castelnovese, Valdichiana, Viciomaggio, Pergine, Alberoro, Levane, San Giustinese e Subiano. Siccome pare che potrebbe essere anche l'ultimo anno da calciatore, il Subiano piazza il colpo sulla tre quarti. Torna a vestire la maglia gialloblu dopo quasi 20 anni Mirko Beoni, che proprio a Subiano aveva mosso i suoi primi passi in prima squadra giocando 5 stagioni in eccellenza. Il centrocampista lascia il Tegoletto dopo 4 anni e 43 reti, pare che per il Beo, abbiamo detto, potrebbe essere anche l'ultima stagione da giocatore. Proprio a Tegoletto, dove mister Bernacchia e il Tegoletto si erano separati in modo consensuale, la formazione biancorossa ha ufficializzato l'arrivo in panchina di mister Alessandro Violetti, fermo dopo la fine dell'esperienza nella stagione 2024-25 con il Viciomaggio, dove ha conquistato una storica salvezza ai play-out nel campionato di promozione. Apprendiamo dalla Sansovino che Massimiliano Benucci e soprattutto l'altro Tommaso Artini sono di nuovo 2 giocatori che offriranno le proprie prestazioni per la Sansovino anche nella prossima stagione. Ed infine Andrea Borgogni è il nuovo allenatore del Prato Vecchio. Bene, è tutto amici, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
10: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
12: Previsioni meteorologiche. 18 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso da mattina a sera, con solo modesti addensamenti pomeridiani, difficilmente con precipitazioni se non piuttosto isolate. Venti deboli variabili, temperature in aumento con massime intorno ai 35 gradi. Affidabilità alta.
13: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
3: Giovedì, Vespri.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.
0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire.

0: O Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sunshine.
1: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In un rapporto, sono più pericolosi i silenzi o le bugie? È la domanda che si fa il nuovo film di Gabriele Muccino, che si intitola Le cose non dette. In questo film ci sono attori molto amati del nostro cinema: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, e stiamo per incontrarli e parleremo con loro proprio di tutto questo. La storia, una coppia apparentemente felice, in realtà in crisi. Un tradimento, un'altra coppia di amici l'invita per una vacanza a Tangeri e qui le cose esplodono.
1: Penso spesso a quello che è successo in quei giorni.
2: Ma è stupendo.
3: Non sembrava più così importante.
1: E io ho dovuto fare tanti conti con me stessa.
3: Quel bacio su.
1: Ci sarà per sempre un prima e un dopo Tangeri.
3: Come un sogno che non tornerà.
1: Da dove vuole che cominci?
4: Io sono tutti i personaggi di questo film. Forse sono ancora di più quelli femminili e un pochino più giudicanti di quelli maschili, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma questo lo sono stato forse sempre, forse anche nell'ultimo bacio. Se analizzi bene, le donne hanno un po' più di lucidità rispetto agli uomini. E questo forse è proprio il mio pensiero sulla vita.
2: Sei la donna più speciale che abbia mai conosciuto, lo sai.
1: Ho avuto paura di perderti ultimamente.
5: Ho pensato che un viaggio avrebbe fatto bene un po' a tutti.
6: Glielo dite voi che non sono più una bambina?
7: A 13 anni sei una bambina.
8: Vittoria!
0: Oh. Le cose non dette, che cosa sono? Sono più le bugie o i silenzi? Chi mi risponde?
9: Un po' tutte e due.
10: Tutte e due.
9: Perché se dici una bugia non stai dicendo la verità, quindi di anche c'è un non detto, no? In questo film si trasformano, cioè ti mostrano proprio come le cose che non si dicono diventano da una piccola pallina di neve, si trasformano in una valanga devastante.
11: In questo film ci sono anche tante cose dette male, no? Vedi il mio personaggio e le conseguenze che creano le cose dette male, che a volte sarebbe meglio tacere.
2: Perché le cose non dette parla proprio di rapporti, cioè le cose non dette, o quello che diciamo, quello che non diciamo, quello che lasciamo fuori dalla foto che ci facciamo ogni volta che sono sempre scelte, in qualche modo consapevoli o inconsapevoli, quindi vai proprio a toccare qualcosa di cardine dei rapporti.
11: E anche le cose che non diciamo a noi stessi, perché poi c'è un non detto, cioè noi dentro di noi magari abbiamo una verità silente da qualche parte, ma la lasciamo lì inconsapevole, no? E quindi quanto sia importante dirsi delle cose per avere la consapevolezza di a che punto siamo della nostra vita, perché siamo in crisi, come reagire alle frustrazioni, ai fallimenti, alle cose davanti cui ti mette la vita.
12: Buonasera e bentornati.
13: Grazie. Grazie.
11: Ma ce la prendiamo una carbonara da dividere?
13: Anche due, direi.
2: Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Fino ad allora c'era stata solo una conversazione tra un docente e una sua studentessa.
12: Blu,
2: se solo mi fossi fermato lì avrei salvato tutti.
12: Buonasera e bentornati.
14: Ah, grazie.
2: Lei è una mia allieva, sapete?
13: Ah, ma dai.
2: Si chiama Blu.
13: Ciao, piacere.
12: Piacere mio.
2: Lei è Elisa, mia moglie, Anna e Paolo.
12: Ciao, Blu.
13: Ciao. Ciao.
12: Allora, buona continuazione.
14: Grazie.
12: Vi porto subito l'acqua.
13: Grazie.
11: Hai visto che brava lei, che studia e lavora?
13: Sì.
2: Cazzo, sarebbe bastato parlare.
4: Arrivano le cose che riesce a dire, poi se non vengono ascoltate, non vengono accettate, allora vengono trasformate e iniziano a diventare bugie. Se anche le bugie non bastano, allora arrivano i silenzi. Quando arrivano i silenzi arriva anche la distanza più incolmabile.
0: Mi sono sembrati veramente tanto vigliacchi, non so se per forza è una cosa negativa, no? Magari sono spaventati, come la vedete voi?
2: Io mi riconosco sempre molto nei personaggi di Gabriele Muccino. Mm-hmm. Cioè nel senso che magari non è che proprio l'aneddoto è uguale, però c'è questa cosa di cioè i momenti di difficoltà, i momenti, cioè, ma anche questa cosa che uno dice, cioè alle volte, cioè, nella vita noi facciamo delle cose che non ci aspetteremo da noi stessi e che poi facciamo fatica ad ammettere, e poi hai di fronte persone che sembrano proprio dei paladini della rettitudine e invece fanno le stesse cose,
0: certo.
2: Che, no, nel senso che a me questa cosa mi parla tantissimo e magari appunto mi rivedo anche magari in cose del personaggio di Claudio, del personaggio di Carolina, ma del personaggio anche di Miriam. Cioè la cosa bella secondo me è proprio questa qua, che lui riesce, Gabriele, a beccare delle cose, dire la verità, dire le bugie, mentire, ma anche solo capire cosa dire, come dirlo, come diceva Carolina, le cose dette male, io credo veramente che io mi riconosco tanto, cioè, io riesco ad empatizare, non li giudico, non riesco a giudicare.
8: Sicuramente anche il pubblico l'ha fatto.
2: No, ma non sto litigando, non sto litigando.
10: Che avrei dovuto fare? Prendermi la responsabilità di interferire con il loro destino.
14: Lo sai che c'è? E tu sei l'unico amico vero che c'è.
15: Se non ne fossi sicura non te lo direi, no?
16: Di che stai parlando?
10: Parlaci di vista pratica.
4: Dal suo punto di vista, vorrebbe, cioè, vorrebbe entrambe, vorrebbe la moglie perché la ama e vorrebbe l'amante perché gli dà quel brivido che ha perso con la moglie.
0: È troppo facile.
4: Quindi però è troppo facile, infatti i guai più grossi nascono proprio da questa illusione di essere Dorian Gray quando non siamo affatto. La vegliaccheria, sai, è paura a esporsi fondamentalmente. È paura a riconoscersi, è paura a guardarsi dentro, è paura a prendere responsabilità morali.
17: Vuoi sapere un segreto?
18: Che ci fai qua?
19: Io esisto. Esiste anche Tammy.
20: Ma che sei chiamato qua? Basta!
21: Non vedo l'ora di andarmene di casa!
4: Beh, quando urli sei ancora vivo.
0: Esatto, infatti.
4: In qualche modo. Quando smetti di urlare e implodi e tieni per te i tuoi segreti, sei in una fase più pericolosa, perché è un po' il vero inizio della vera fine.
22: Sarebbe bastato parlare.
11: Diciamo che Gabriele prepara molto l'attore all'arrivo in scena, cioè noi non arriviamo mai a quel tipo di scene a freddo, no? È come lo sportivo che fa prima un grande riscaldamento prima della corsa, quindi il fatto di aver provato tanto, di aver creato il gruppo prima anche di iniziare le riprese mi ha fatto arrivare che mi sentivo parte del gruppo. Poi è chiaro che Gabriele ti costringe a tirare fuori veramente tanto e a ascoltare la tua pancia ed esprimere delle emozioni viscerali, e quindi quello poi è bello per un attore, no? È una grande possibilità.
0: Quindi Muccino Style c'è anche questa volta, chiaramente.
2: Claudio ha due neologismi.
9: Ecco, dice il Muccinema.
23: Forse il silenzio è stata la mia autodifesa. L'unica vita che conta è quella che abbiamo davanti.
0: E adesso il cinema che racconta la realtà, che riflette sulla realtà, la vicenda dello studioso Giulio Regeni, scomparso al Cairo e poi trovato morto in circostanze decisamente drammatiche. A 10 anni da tutto questo, un docufilm ricostruisce quello che è successo, c'è un processo che tuttora è in corso, ma soprattutto ci restituisce un ritratto dei suoi genitori fatto di grande coraggio e dignità.
24: Che cosa non hanno fatto a quel viso? Che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui.
0: A parlare Paola Defendi, la coraggiosissima mamma di Giulio Regeni, sulla cui scomparsa, sul cui corpo, sulla cui vita si è davvero abbattuto tutto il male del mondo. E questo documentario bello, appassionante di Simone Manetti lo racconta al meglio.
24: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
0: Intanto ricostruisce la persona Giulio Regeni, uno studioso, dottorando a Cambridge, esperto di mondo arabo. Al Cairo conduce una ricerca sui sindacati autonomi degli ambulanti, ricerca evidentemente sgradita alle autorità. Qui troverà la morte, sparisce il 25 gennaio del 2016 e viene ritrovato il 3 febbraio, il corpo orrendamente torturato.
24: Dimostra segni di tortura.
25: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
26: Dita. Bruciature di sigarette su tutto il corpo.
0: A 10 anni della sua scomparsa, questo docufilm tenta di ricostruire quello che è successo. Regeni era una spia? Evidentemente no. Altre piste, ancora più fantasiose, furono messe in piedi, svela il racconto, dalle autorità egiziane nel tentativo di depistare da quello che davvero era successo. Intanto, a partire dal 2024, si celebra in Italia un processo nei confronti di 4 alti funzionari egiziani assenti. E il processo è stato filmato interamente dal regista del film. Quello che vediamo permette di capire.
27: Quello che a noi interessava era il 25 gennaio 2016, esattamente le 19:51 e 43 secondi, che era l'ultimo aggancio del telefono di Giulio Regeni alla rete cellulare egiziana, segnatamente attraverso il ponte ripetitore della metropolitana della stazione di Tocchi.
0: Contano soprattutto le testimonianze eccellenti, non solo quelle dei genitori, ma anche quella dell'avvocato di Regeni, Alessandra Ballerino.
1: Ci sono stati tantissimi tradimenti e tantissime omissioni intorno a Giulio. Bastava dirgli questo, ad esempio, bastava dirgli: guarda che dei funzionari della National Security sono venuti a casa, hanno chiesto di te. Giulio stava tornando, cioè doveva tornare per le vacanze di Natale a casa, non sarebbe più tornato in Egitto.
0: Emerge un quadro misterioso e al tempo stesso inquietante. Giulio non ha fatto nulla di male, ma è stato tradito. I suoi genitori non si stancano di chiedere giustizia. Dopo 27 udienze e 17 mesi di processo, questa giustizia però si è bloccata nell'ottobre del 2025 a causa di un'eccezione presentata dalla difesa. E questo docufilm, che tiene incollati alla poltrona come un thriller, ma è drammaticamente vero, offre il suo contributo alla necessità di continuare a cercare una verità che non è soltanto politica, ma anche e soprattutto umana.
3: Effetto notte.
0: Era tempo una realtà, sempre più le serie televisive, le grandi serie televisive sono in grado di fare breccia nel cuore del pubblico. Anche per questo da qualche anno i giornalisti cinematografici hanno deciso di dare un premio, un nastro d'argento speciale alle grandi serie televisive. Allora andiamo a curiosare tra i vincitori di quest'anno in una serata fatta di glamour, passione, ma soprattutto di protagonisti che sono sempre più popolari nelle case di ognuno di noi.

0: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
1: Il mio compito è fare tutto il possibile per difendere il mio cliente.
2: Hai passato tu l'audio alla stampa?
1: Ho tirato su un bel casino, eh?
3: Con calma, avvocato, uno alla volta e mi raccomando, domande intelligenti.
4: Questo premio è la dimostrazione che, e lo è già da diversi anni, che questa separazione tra cinema e serie non c'è. E oggi ti festeggiamo in un ruolo bello e anche un po' inconsueto, no? Rispetto a quello che abbiamo visto finora di te.
5: Sì, da un punto di vista tecnico, professionale, no, non ci sono differenze, siamo le stesse persone con le stesse troupe che girano negli stessi luoghi, ve ne sono una differenza di formato e a volte di, non a volte, e di destinazione, no? Di piattaforma invece che grande schermo, quindi forse da un punto di vista fotografico ci sono alcune differenze, dal punto di vista di ordine del giorno, di piano di lavorazione, sì, perché ovviamente un film è più compresso, in meno settimane, quindi paradossalmente c'è un po' più di tempo per fare bene le cose, però da un punto di vista tecnico ormai no.
4: Quello che non cambia è sicuramente l'affetto del pubblico che ti ha premiato con questa serie e che ti aspetta nel film di Ferzan. E questo lo possiamo dire, perché cioè, il cast è uscito.
5: Sì, no? sì, si può dire.
4: E che altro ci puoi dire?
5: Pochissimo.
4: Titolo?
5: Ma non lo so, perché non è definitivo, mi far dire robe che poi Ferzan si arrabbia.
6: Signori, il problema di questa città è una carenza di educazione civica. Roma ormai è una città spenta, sporca, abbandonata. È zozza Roma. Roma è zozza. Che ne è della grande città tanto celebrata da Tito Livio, da Goethe, da tanti scrittori? Non esiste più.
7: È una bella soddisfazione, anche perché mi sono cimentato in un... in un'autostrada nuova da percorrere, che è quella della serie. Le serie sembrerebbero fatte più per registi giovani, pieni di forza, di energia, e alla fine con i miei

0: ricambiato da parte mia, che devo tutto anche al pubblico, devo anche al mio talento, devo anche alla fortuna che mi ha aiutato, sì, sicuramente, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna in questo, di coincidenze che si incontrano, però anche il pubblico con il suo affetto e con la sua stima mi ha aiutato tantissimo, ed è per questo che sono andato avanti, ecco.
1: E andiamo su, forza, dai, è tardi, dai, che chiudono il teatro, se no rimani qua chiuso fuori, dai.
2: Cinquant'anni fa moriva la grande scrittrice del mistero Agatha Christie. Dai suoi libri sono stati tratti film di grande successo, Assassino sul Nilo, Assassino sull'Oriente Express. In genere il meccanismo è questo: un delitto, un'indagine e un grande cast. Adesso con questo schema si confronta una coppia di attori comici del nostro cinema, Christian De Sica e Lillo, lo fanno decisamente a modo loro. C'è un delitto tra le nevi e, pensate un po', il titolo di questa storia è Agatha Christian. Ecco quello che ci hanno raccontato.
3: Dottore, dottore, la prego, potrebbe tastare il polso?
4: Ma che tasta? È morto, non c'è niente da constatare.
5: Morto? Non dire proprio, il polso batte.
4: Ma che gli tasta? Quello è vivo, è quest'altro che è morto, che tasta?
5: Morto.
2: Ah, io comincerei subito dalla domanda, ma l'assassino chi è? Me lo dite o smontiamo subito tutto?
6: No, Riccardo, non ho capito. No,
2: l'assassino chi è in questo
6: ma
2: film?
6: Ma no, che sei matto, che se ti dico l'assassino non ci viene più nessuno a vedere il film. Questo è un giallo comico.
2: Ecco, appunto.
6: E devo dire che Ero Spuglielli era l'unico che poteva realizzare un film così. Certo. Mettere le due cose insieme non è facile. Poi in Italia non è stato mai fatto. In vita c'era con delitto, in America sì, in Inghilterra per carità, ma in Italia è la prima volta. Ed è stato interessante, anche perché a me, ad esempio, molte volte i gialli da solo non riesco a capirli, invece con i comici entro meglio dentro le...
5: Ma lei è Agatha Christie?
6: No, Christian Agatha, prima il nome e dopo il cognome.
5: Ma non ci posso credere, la posso toccare?
6: Ma che tocchi? Io veramente con queste mani,
5: ma lo sa che mi sono arruolato grazie a lei, dopo che ha risolto il caso delle siamesi decapitate? Ma lei è un genio.
4: Ma insomma, basta, si può sapere che cosa vuole.
2: Tu ti chiami, in realtà sei Christian Agatha.
6: Christian Agatha.
2: Ma
6: si doveva chiamare Diritto sulle nevi. Poi dopo hanno chiamato Agatha Christian.
2: Sei un po' la Poirot, sei un po' l'Abruzzone.
6: Sì, anche un po' antipatico.
2: Antipatico? Perché?
6: Beh,
2: antipatico?
6: Sì, perché Salatina.
2: È antipatico.
6: Beh, un pochettino, no,
5: è un adorabile antipatico. Come
6: all'inizio il ragazzino lo mando via, poi io dico vai via, bambino.
5: Però fa ridere, cioè diciamo il personaggio è snob, un po' antipatico, fatto da un attore come Christian, può essere molto, molto divertente e anche molto empatico.
7: Il mio nome è Cuozzo. Vanni Cuozzo.
5: Brigadiere scelto.
6: Scelto male.
2: Senti, invece il tuo personaggio, appunto Vanni Cuozzo, se non sbaglio, è un brigadiere scelto, ma come c'è finito in Val d'Aosta?
5: Non si sa.
2: Cioè,
5: non
2: che
5: si
2: ha fatto?
5: Non doveva fare quel mestiere, lui non doveva fare quel mestiere, non era adatto. Probabilmente uno di quelli che dice, ma che faccio nella vita io? Non sapeva cosa fare, a un certo punto mi arruolo, vediamo che succede. C'è uno così perché non è negato, completamente negato per fare l'investigatore e si ritrova, infatti questa è la cosa, il cortocircuito interessante della storia, invece ha a che fare casualmente con il più grande detective d'Europa, capito?
6: E poi lui è anche odiato dagli animali.
2: Sì. C'è questo cagnolino che lo azzanna.
6: Sì, solo quello. Orso pure. Orso.
5: Pipistrello.
6: Pipistrelli.
8: Ciao piccolo.
9: Ma è piccolo dolce cagnetto?
2: Sono i 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, no? Allora comincerei da Christian, insomma lo chiedo a tutti e due. Christian, ma Agatha Christie per te è...
6: Beh, Agatha Christie è stata una grande scrittrice, una grande... non siamo... Agatha Christie non è così. Però vedi, le mode si respirano nell'aria, chissà perché, è venuto proprio fuori in questo momento di fare questo genere di film, anche un pochino perché c'era questa ricorrenza di Agatha Christie.
2: Ma li hai letti i libri? Sì.
6: Ma quando ero ragazzino. Sì.
2: Poi c'è un bel immaginario legato al cinema, vi volevo un po' stuzzicare su questo, perché io mi ricordo questi filmoni, cioè Assassino sull'Oriente Express, Assassino sul Nilo con questo grande cast.
5: Ci stanno questi grandi film ispirati proprio esattamente a alla letteratura di Agatha Christie. bellissimi che io amo i gialli. E poi esiste anche il filone sempre diciamo inglese, anglo-americano se vuoi, della black comedy gialla, cioè

0: vari invito a cena con delitto, eccetera.
1: Se c'è lo Orient Express c'è dentro, c'è del
0: sì, sì, ma quello c'è sempre, l'umorismo inglese c'è sempre fuori in qualche modo, effettivamente è vero. E io amo questi film tantissimo, li guardo sempre volentieri, sono un amante dei giallo.
2: Hai qualcuno che hai preferito in particolare, insomma, dei film classici ambientati, Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo, Delitto allo Specchio, ce n'è uno.
1: A me piaceva moltissimo quello dove c'era Peter Sellers che faceva l'investigatore cinese, ti ricordi?
0: Lui fece la saga della Pantera Rosa, dove era quel
1: Clouseau
0: che era fantastico.
1: Io un pochino mi sono ispirato, gli ho copiato una cosa: quando c'è un ragno che gli cammina in faccia e lui dice io non lo vedo nemmeno, se ho visto il ragnetto, si accorge di tutto anche senza guardare, sì, questo lo faceva Peter Sellers.
2: Invece tra i Poirot, insomma, quale ti è piaciuto di più? Peter Ustinov, Kenneth Branagh, quale?
1: Qual era? Aspetta, io i titoli non me li ricordo.
2: No, dico però anche come attori, insomma.
1: Ma
2: no?
1: Sì, ma tanti. Anche la signora in giallo mi è piaciuta.
2: Va bene, mi piace a tutti.
1: Angela Lansbury
2: per sempre.

0: questo è il Mecredi di Gino Cervi, ragazzi, pure anche che non è Agatha Christie.
1: No, però, lì è cosa?
0: Simenon. Però, insomma, di grandi detective interpretati da grandi attori ce ne stanno tanti.
2: Vedi che scavando le cose vengono fuori. Senti, chiudiamo il capitolo a Mark Horn perché è molto divertente, perché tutta la vicenda si parte da questo gioco, no? Perché c'è un gioco da tavolo e appunto che si vuole produrre e non produrre.
3: Questo gioco non uscirà sul mercato. E soprattutto l'azienda. Io l'ho creata e io me la tengo. Dovrebbe essere un gioco di mistero. Ma dov'è il mistero?
2: Fatelo stare! Io sai che me lo ricordo quel gioco là che si chiamava il Castello Incantato, il Castello Magico, ve lo ricordate voi?
1: Sì,
2: io già c'era la biglietta che
1: infatti
2: si
1: abbiamo dovuto cambiare il titolo.
2: Perché c'era
1: perché esiste.
2: Quindi l'avete, insomma, ve lo ricordavate anche voi.
1: Sì, ma lui poi è un campione di giochi da tavolo.
2: Ah sì, tu sapevi
0: io,
2: tutto.
0: Io gioco, sono malato di giochi da tavolo, quindi li conosco e li amo.
2: C'è anche Tony F che debutta, un po' di curiosità ci stava perché noi siamo rimasti a che cos'era, Sesso e Samba.
1: Sai che c'era tanta gente che l'altra volta ho fatto un'intervista e io ho detto che c'era pure Mastrota, ma Mastrota non c'è.
2: No, Mastrota non c'è.
1: Non so perché mi è venuto già anche Mastrota.
2: Ecco,
0: che poteva esserci.
2: Ma è un'idea, perché ora sul nuovo Mario lo ricordo.
0: Quanti sono gli attori, poteva esserci anche Mastrota.
2: Sentite, ragazzi, i produttori magari.
4: Adesso devi guardare quel tanto, però con dolcezza.
0: Con dolcezza.
4: Sì, sì.
5: Da qua,
4: sì. Adesso perché lui vuole che tu fai parte di sua famiglia.
2: Si può morire dal ridere, come la vedete voi?
1: Con Lillo sì.
0: Con Cristian. No, la cosa è questa, secondo me morire non lo so, forse no, ma io una volta mi è capitata una signora che andava, non respirava a teatro, cominciava a ridere e non respirava. Abbiamo interrotto lo spettacolo perché cioè, ma io stesso una volta mi ricordo
1: vedendo lo spettacolo. Crisippo è morto dicendo una battuta alla sua donna, si sapeva, dalle risate è morto.
2: Quindi si può, insomma.
0: No, ma io mi ricordo invece che mi sono sentito molto male, non respiravo più, all'epoca ti parlo degli anni 80, io ero veramente un bambino, e andai a vedere uno spettacolo di Benigni al teatro Tenda e mi ricordo che non respiravo, a un certo punto mi sono allontanato perché per il ridere non respiravo più.
2: Qual è la forza di Cristian secondo te,
0: Pirlo? Beh, la forza di Cristian è al di là dei suoi meravigliosi tempi comici, è questa eleganza che c'ha nell'interpretare dei personaggi negativi. Quando lui fa i personaggi negativi lo amo alla follia, perché è uno dei pochi che si avvicina a quella grandezza interpretativa che avevano certi attori come Sordi, Tognazzi e lo stesso Carma. Cioè, no, sono quegli attori che interpretavano spesso personaggi negativi. La commedia degli anni 60, la maggior parte dei protagonisti dei film erano negativi, erano personaggi anche delle volte anche, come dire, proprio furbetti, arrivisti, e non è facile interpretare quei personaggi facendo di morir da ridere. Christian è uno di quelli che lo sa fare e io godo nel sentirglielo fare, perché io amo quel tipo di personaggi là.
2: È una cosa bella. Qual è la forza di Cristian?
1: La forza sua è la differenza dei comici che sono delle carogne, nella vita sono delle carogne. Lui è un comico, un grande comico, molto buono come uomo, e questa dolcezza che ha è anche nella sua comicità, nel suo modo di recitare, ed è qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso dagli altri.
6: Sono i genitori che verranno anche un po' contrariati.
7: Tranquillo, perché loro difendono il loro nido, è tutto normale. Però non attaccano finché sei vivo. Attaccano solo se sei morto. Quindi dopo, quando cali.
6: Via! Via!
7: Via! C'è campo! Posso, non si muova! Rimanga in quella posizione!
8: Non è molto comodo.
7: Resta immobile.
1: Grazie a Checco Zalone tutti siamo rientrati al cinema e quindi continuate, non spendete tutti i soldi, a qualche soldo venite anche a spendere.
2: Non ci sta solo Checco Zalone, insomma, no? Anche questo.
0: No, io vorrei aggiungere che questo qua andate a vedere perché è un film in offerta, praticamente sono due generi al prezzo di un biglietto.
2: Esattamente 60 anni fa, nel gennaio del 1966, arrivava al cinema Blow Up per Michelangelo Antonioni, che vinse la Palma d'Oro a Cannes. Pensate, al momento dell'uscita fu anche sequestrato perché c'era qualche schiena nuda nel film, ma insomma è uno di quei film che restano nella storia del cinema. Un'indagine sull'illusione della realtà, due grandi protagonisti, David Hemmings e Vanessa Redgrave. Riscopriamoli.

0: un capolavoro del cinema d'essai degli anni 60 che ha saputo catturare in modo magistrale l'atmosfera vibrante della Swing in London, girato in inglese, scritto con Tonino Guerra, prodotto da Carlo Ponti, un notevole successo al botteghino in Italia, ma soprattutto uno dei film di Antonioni piaciuti molto all'estero.
1: Smile. God.
0: Blow Up segue la vicenda di un fotografo di moda che durante una passeggiata in un parco pubblico scatta casualmente delle foto a una donna in compagnia di un uomo. Lei, una volta che se ne accorge, rivuole disperatamente il rullino.
2: Seguirmi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
3: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
0: Solo in un secondo momento, sviluppando i negativi e ingrandendo le immagini, l'operazione di Blow Up, appunto, che dà il titolo al film, il protagonista si convince di avere tra le mani le prove di un omicidio. Il dubbio però rimane centrale. L'omicidio è avvenuto davvero? Ciò che si vede non sempre corrisponde a ciò che è. Come aveva dichiarato Antonioni stesso, uno dei temi principali della pellicola è vedere o non vedere il giusto valore delle cose. I protagonisti sono due icone del cinema, David Hemmings, che abbiamo in seguito rivisto in film cult come Profondo Rosso di Dario Argento e nel Colossal il Gladiatore di Ridley Scott. Hemmings ci ha lasciato però prematuramente, all'età di 62 anni. Vanessa Redgrave, per la quale la vera carriera internazionale ha avuto inizio con questo film. L'attrice inglese, che oggi compie 89 anni, è legata da una lunga e travagliata storia d'amore, iniziata negli anni 60 con Franco Nero, con cui, dopo anni di lontananza, si è sposata in gran segreto nel 2006. Li abbiamo rivisti proprio di recente al Torino Film Festival, dove è stato presentato il film diretto dal loro figlio, Carlo Gabriel Nero, in cui hanno recitato insieme. Ma torniamo a 60 anni fa, Blow Up, dove tutto ha avuto inizio. Il parco londinese dove il fotografo e la donna misteriosa si sono incontrati e dove il film di Antonioni si chiude con un finale muto e potente. Quello della celebre partita tennis giocata da un gruppo di mimi. Una sfida senza pallina dove il suono dei colpi esiste solo nell'immaginazione. Una sequenza che sintetizza il rapporto fra l'individuo e la realtà, lasciando lo spettatore con un interrogativo che risuona ancora oggi.
4: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!
5: Il meglio di
6: Effetto Notte è uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8. Yes, the symbol of the most ruthless and

0: Wave.
1: Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somnio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Site è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto HELP2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons.

Anna Calvi, Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn, che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur, e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti, con una formazione in pista dal 1978. Band californiana importantissima, guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Salomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco, Burning, è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Apes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Cat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Cat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album, e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Broke Off con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

Big Tish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Restate con noi anche d'estate. Scarica la nostra app sul Play Store.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

d'estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.

Dio come ti amo. Non è possibile avere fra le braccia tanto.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri